da Vicenza, per l'Italia e per il mondo. Radio Eco Vicentino.

0: più naturale.
1: I più grandi successi internazionali ed italiani. Radio Eco Vicentino, dall'Italia per il mondo.
2: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song.

0: qua. Seguivo gli ordini che ricevevo. C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare.
1: C'era una volta un aeroplano, un militare americano. C'era una volta il gioco di un bambino.
0: E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe.

Radio Eco Vicentino. WhatsApp 348 308 39 27. Scrivici o registra il tuo messaggio 348 308 39 27. Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

0: Solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni.
1: Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.

Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri, ci puoi trovare nudi sopra i palazzi, noi che

through this, what comes next will be marvelous.

0: marvelous.
1: Il nostro territorio, la nostra cucina, le nostre tradizioni. Radio Eco Vicentino, la voce dei Veneti e dei vicentini di tutto il mondo.

senza di te, a farmi abbagliata solo senza di te, a farmi tirare dal cane verso di te. Difficile fargli capire, madame, senza di te.

quasi un anno. Chi si è, ci lasciamo, poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse. La solita cosa che poi mi fotte.

Cerca e scarica su Google Play e Apple Store l'app gratuita del Lago Vicentino. Informazione nazionale e locale, tutti i podcast dei nostri programmi e sempre e solo bella musica.

0: Radio Eco Vicentino.
1: Sono le 5.
2: Solo una persona ti cambia la vita. L'ho capito quando sei arrivata tu.

0: Radio Eco Vicentino WhatsApp
1: 348 308 39 27.
0: Registra o scrivici il tuo messaggio
1: 348 308 39 27.

Radio Eco Vicentino WhatsApp 348 308 39 27. Registra o scrivici il tuo messaggio 348 308 39 27.

0: fantastica.
1: Radio Eco Vicentino WhatsApp 348 308 39 27. Registra o scrivici il tuo messaggio 348 308 39 27.

0: Storie di musica con Gianni Manuel.
1: Scala al paradiso, Stairway to Heaven, brano del gruppo musicale britannico dei Led Zeppelin. Stairway to Heaven è considerata la canzone più famosa nella storia della musica e del rock. È a tutt'oggi una delle più richieste dalle stazioni radio americane, nonostante non sia mai stata pubblicata come singolo. Fu invece pubblicata negli States come disco promozionale e come EP acustico in Australia. L'assolo di chitarra contenuto nel brano è considerato dalla rivista Guitar World il migliore mai eseguito. La canzone venne eseguita dal vivo per la prima volta il 5 marzo 1971 alla All-Star Hall di Belfast e rimase nella scaletta dei concerti dei Led Zeppelin ininterrottamente dal 1975 al 1980. Il brano fu suonato anche a Live Aid nel 1985, alla festa per il 40° anniversario della Atlantic Records nel 1988 e da Jimmy Page in versione strumentale durante i suoi tour da solista. A proposito della canzone, Page disse durante un'intervista a Rolling Stone: «La canzone ha cristallizzato l'essenza della nostra band. Aveva tutto e ci ha rappresentato sempre al meglio. È stata ed è una pietra miliare. Ogni musicista vuole fare qualcosa di duraturo, qualcosa che rimarrà a lungo nel tempo. Noi lo abbiamo fatto con Stairway to Heaven».
0: Storie di musica

0: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
1: In una puntata di Pillole di Salute con la dottoressa Arianna abbiamo parlato di prevenzione. Oggi Arianna, intanto bentornata qui.
2: Grazie,
1: in radio.
2: Gianni.
1: Se permetti, vorrei chiederti di parlare proprio del tuo luogo di lavoro, la farmacia come luogo di prevenzione.
2: Certo.
1: Anche perché in farmacia davvero si possono fare tante indagini, giusto?
2: Certo, infatti. Diciamo che adesso ogni farmacia ha un po' una sua anima. E può sviluppare tanti servizi diversi,
1: sì.
2: Quindi sicuramente ogni farmacia è un luogo di ricchezza, diciamo,
1: sì,
2: di
1: sì.
2: Servizi a cui si può accedere.
1: Mi piace, questo termine mi piace, di ricchezza per il nostro benessere.
2: Esatto, in particolare per esempio si possono fare tanti esami per la prevenzione cardiovascolare, che
1: sì.
2: È sicuramente molto importante, molto diffusa come necessità. Quindi senza lunghe attese si può venire in farmacia a misurare il quadro lipidico, l'emoglobina glicata, fare anche l'olter pressorio, l'olter
1: sì,
2: cardiaco,
1: sì.
2: Quegli esami che magari richiedono a volte delle prenotazioni
1: con
2: da aspettare
1: tempi
2: tanto
1: lunghi,
2: tempo,
1: sì.
2: Esatto, invece si possono fare in pochi giorni, avere la risposta che è refertata da un cardiologo in telemedicina
1: e mettersi il cuore in pace.
2: Esatto, proprio nel vero senso della parola, esattamente.
1: Oltre a quello, che altre indagini si possono fare direttamente in farmacia?
2: Oltre a quello si può misurare per esempio la composizione corporea, facciamo, come abbiamo detto altre volte, il test del microbiota, facciamo il genetic plan, il test dell'infiammazione da cibo, quindi insomma ci sono sicuramente tanti servizi che possono permettere di dare anche l'occasione di parlare un po' del proprio stile di vita e vedere su cosa si può migliorare.
1: Permettimi Arianna, anche una semplice misurazione della pressione o della glicemia.
2: Volte è un punto di partenza per tante altre cose, sicuramente.
1: Allora, farmacia Calidea vi aspetta, ricordiamo dove?
2: In via Pasini 39, vicino al municipio di Schio.
1: E lì troverete la nostra dottoressa che ritorna qui a Radio Eco Vicentino in un'altra bella puntata di Pillole di Salute. Alla prossima, ciao!
2: Ciao Gianni!
0: Farmacia Calidea Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.
3: Questa è Radio Eco Vicentino.

fatto le orge e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse no.

0: Buongiorno dalla redazione. Papa Leone è stato operato per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato ai medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Il pontefice è stato in sala operatoria al Gemelli di Roma per circa 3 ore, ha comunicato ancora il Vaticano, mentre la durata vera e propria dell'intervento è stata della metà, circa 90 minuti. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze, questa la conclusione. Politica, l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA, la nuova iniziativa della stampa. Il legame transatlantico, ha aggiunto la presidente del Consiglio, è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Oggi le comunicazioni della premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo, quei partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ODG non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti, il ministro sbotta, questi non vogliono lavorare. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni. La cronaca, un DNA maschile sconosciuto è stato trovato sui jeans indossati da Liliana Resinovic, la donna trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste e per la cui morte ha indagato il marito Sebastiano Visintin. La novità, confermata da fonti legali, emerge dalla perizia disposta dal GIP di Trieste per far luce sulla scomparsa del 14 dicembre 2021. La traccia genetica non ha ancora restituito un match. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe della vittima non ci sono tracce del terreno dove fu trovato il cadavere della 63enne, un elemento che rende più concreta l'idea che sia morta altrove. Calcio Inter e Napoli KO ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Oggi il Como a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico col Real Madrid. È tutto, ma più tardi.
1: Radio Eco Vicentino.
2: WhatsApp 348 308 39 27.
1: Scrivici o registra il tuo messaggio.
2: 348 308 39 27.
1: Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

0: Stai ascoltando Radio Eco Vicentino.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 7:06.

0: Bassano dei Grappa, scontro tra auto e moto in via nazionale, morto giovane centauro. Un morto, pesanti ripercussioni sulla viabilità e questo è il bilancio del grave incidente avvenuto alle 8.30 di questa mattina, martedì 13 ottobre a Belvedere di Tezze sul Brenta, dove un'auto e una moto si sono scontrate in via nazionale. Nulla da fare per il giovane centauro in sella alla Ducati, nonostante i soccorsi da parte del SUEM intervenuti anche con l'elicottero da Padova. Per buona parte della mattinata si sono registrati forti disagi alla circolazione veicolare lungo la statale 47, code e deviazioni sulle strade secondarie.
1: Questa è Radio Eco Vicentino.

Cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.

0: Arredamenti Rossi a Schio vi invita all'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
1: È bello andare a trovare Gaetano all'interno del suo mobilificio qui a Schio, perché lui mi porta sempre in cucina. C'è sempre qualche novità in cucina, vero Gaetano?
2: Sì, no, assolutamente. Cioè, è una ricorsa continua.
1: È un mondo infinito quello della cucina. Oggi parliamo di piani cottura, dai.
2: Piani cottura, forse ne avevamo anche già parlato, comunque ripetiamo il concetto. Diciamo che oggi sicuramente il piano cottura che va per la maggiore è l'induzione.
1: È l'induzione.
2: Ci rimane per carità il gas, che è quello tradizionale. Ci sono anche alcune aziende, poche, che fanno anche dei piani cottura misti.
1: Sì,
2: cioè l'induzione con magari un gas, due, per chi ama magari spadellare, no? È più quasi una cosa romantica.
1: Ti faccio subito una domanda, Gaetano. Dimmi. È possibile passare mantenendo la stessa cucina da un piano cottura tradizionale a un'induzione?
2: Allora, su una cucina vecchia dici tu, sì, si può fare, bisogna stare molto attenti al foro di contenimento del piano cottura, per cui diciamo che se tu hai un piano magari marmo, in granito, così, per carità, si può anche tagliare, però ti posso assicurare che di polvere se ne fa tanta.
1: Sì, sì.
2: Però in linea teorica sì. L'induzione è sicuramente, vorrei sottolineare anche questo aspetto, non abbiate paura dell'aspetto consumi elettrici, perché l'induzione ha parte con un impulso elettrico, ma poi l'induzione è un scambio tra questi induttori e il fondo, ecco, ferroso della pentola, ci vogliono delle pentole che abbiano il fondo metallico, che praticamente scuotendosi creano energia, per cui creano calore.
1: Esatto.
2: Per cui i consumi sono
1: ridotti rispetto a quello,
2: diciamo, che uno magari immagina quello elettrico.
1: Chissà quello cosa mi costa.
2: No. Anche perché bisogna dire questo, che tutta l'energia prodotta va a finire all'interno della pentola, 95% di quelli dati.
1: Sì, sì.
2: Per cui diciamo che i tempi si abbreviano,
1: penso
2: che fare bollire l'acqua 6-7 minuti bolle l'acqua, quando in realtà sul gas ce ne vogliono 15.
1: Pensa a te.
2: Ecco. Per cui bisogna ragionare in quei termini, la corrente costa.
1: Bravissimo.
2: Però in tempi più veloci.
1: Bravissimo.
2: Ok. E poi vabbè, la pulizia neanche si discute, perché un piano in cristallo tutto liscio, tutte quelle belle griglie da passare.
1: E se permetti, per le nuove giovani coppie, per chi ha dei bambini comunque a casa, anche la sicurezza, dai.
2: Bravissimo. Ti racconto un fatto, che noi tantissimi anni fa il primo piano cottura induzione l'abbiamo venduto a un centro, una cucina adatta per gli ammalati di Alzheimer, e ci chiesero questa cosa per la sicurezza degli ammalati. Tanto che ci siamo guardati in faccia, non sapevamo nemmeno cos'era. Al tempo è costato più il piano cottura di tutta la cucina,
1: mentre adesso
2: siamo
1: abbordabilissimi per tutti.
2: Altra novità è che il piano cottura contenga anche la cappa. Cioè, per cui hai questo cristallo con ai lati due aree di cottura, e al centro c'è addirittura già la cappa incorporata, che vi posso assicurare assolutamente funziona.
1: È una figata che raccoglie i vapori.
2: Esatto, magari sulla pentola alta ti aiuti un po' con il coperchio. Voglio essere anche onesto nelle cose. E poi volendo, o fai un'uscita esterna, ma esistono anche adesso dei carboni attivi, si chiamano, no? Si rigenerano, che durano 6 mesi, e si può anche pensarla senza l'uscita esterna, per cui più facile da collocarla in ambiti già costruiti, no? Di costruzione.
1: Bene.
2: Ecco, e poi rimane il gas, attenzione, rimane il gas per i tradizionalisti, c'è.
1: Alzo la mano, perché dico è bello ciò che piace, giusto?
2: Assolutamente, la scelta è libera. C'è ancora, non è, io credo che saremo un 70 induzione, 30 gas,
1: 30
2: da
1: gas.
2: Noi poi non so, comunque in Italia si vende più induzione che gas.
1: Va bene, grazie Gaetano, alla prossima.
2: Ciao.
0: Arredamenti Rossi a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
1: Questo e tanti altri consigli di Home Sweet Home sono disponibili nella sezione podcast del nostro sito e dell'app Eco Vicentino.

0: spotpromo.it vi presenta Mr. Gadget.
1: Ciao Gianni, ciao ascoltatori.
2: Ciao Mr. Gadget. Oggi stavi dicendo?
1: Voglio parlarvi di teli spugna.
2: Mi piacciono da matti.
1: Morbidi, pratici e di grande impatto. I teli spugna e mare personalizzabili con il vostro logo trasformano ogni momento di relax in un'opportunità e visibilità per il vostro brand.
2: È vero, è vero. Chi non guarda e chi non butta l'occhio all'asciugamano del vicino è d'ombrellone quando si va al mare.
1: Esatto.
2: Però poi finisce il momento delle vacanze, si va anche in piscina, anche d'inverno a nuotare e anche lì puoi fare la tua bella pubblicità, giusto?
1: E un telo non solo mare, anche un telo spugna.
2: Sì.
1: Ce l'hai sotto mano sempre.
2: È vero, è vero. E anche quello è brandizzabile.
1: Brandizzabile.
2: Ed è un bel messaggio per far conoscere la propria attività.
1: Esatto.

0: Portaci con te per essere sempre informato in compagnia della nostra bella musica e dei nostri programmi. Scarica l'app gratuita dell'Eco Vicentino su Google Play e Apple Store.
1: Dalla redazione.
2: Sotto i ferri per 90 minuti, Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio.
1: La politica, l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA. Il legame transatlantico è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Oggi le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo con i partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina.
2: Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver trasmesso a Washington delle proposte relative a nuovi incontri e alla prosecuzione dei negoziati volte a porre fine alla guerra con la Russia. Zelensky ha ribadito che Kiev sostiene la proposta della Casa Bianca di un cessate il fuoco riguardante le infrastrutture energetiche, sottolineando tuttavia che anche Mosca deve far parte di questo accordo. La Russia denuncia abbattuti 34 droni diretti verso Mosca. Kiev parla invece di un raid su un palazzo di 9 piani nella capitale, un morto e 4 feriti.
1: Medio Oriente, sale la tensione fra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, che hanno lanciato nuovi attacchi, questa volta prendendo di mira la capitale Riyadh, dove è stata udita una forte esplosione dovuta alla contraerea in funzione e nei pressi di un impianto del colosso petrolifero Aramco nell'est del paese. I raid dei ribelli yemeniti sono una ritorsione agli attacchi lanciati dai sauditi contro un deposito petrolifero strategico alla periferia di Sana'a.
2: Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni.
1: Il calcio se la taccia per le italiane in Champions League. Nella seconda giornata della League Face, Inter e Napoli finiscono battute rispettivamente dal Club Brugge e Villarreal. A San Siro i belgi passano 4-3, apre le marcature un rigore dell'italo-tedesco Tressoldi, autore poi di una tripletta nella ripresa. Nel mezzo Lautaro la pareggia e poi la riapre, ma il tocco sotto di Verman allunga il divario. Nel recupero bel gol di Bonny, che non basta però a regalare almeno un punto alla squadra di Kivu. Allo stadio della Ceramica gli spagnoli battono invece gli azzurri di Allegri 3-1. Mikautadze, Mourinho e Olu Wasei ribaltano il vantaggio iniziale di Rachmani. Partenopei sempre a quota 0 punti.
2: È tutto, a più tardi.
3: Solo grandi successi, 24 ore al giorno tutti i giorni.
4: Radio Eco Vicentino, informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.

solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni. Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.

Ehi, tu eri giovane glaciale e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore, io l'asfalto che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto.

0: Storie di musica con Gianni Manuel.
1: La canzone la riconoscerete sin dalle prime note. I Can Get No Satisfaction, singolo di enorme successo dei Rolling Stone, scritto da Mick Jagger e Keith Richards. La rivista statunitense Rolling Stones l'ha collocata alla seconda posizione nella lista delle 500 migliori canzoni, mentre la VH1 l'ha addirittura posizionata in vetta alla classifica delle 100 più grandi canzoni rock and roll. Il riff di chitarra del brano è decisamente uno dei più celebri nella storia del rock, insieme a quello di Smoke on the Water dei Deep Purple e Whole Lotta Love dei Led Zeppelin. Ma adesso riascoltiamoli, i Rolling Stone con I Can Get No Satisfaction.

tuo altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo che permetta.

0: giorno dalla redazione.
1: Conflitto Mosca-Kiev, il bilancio delle vittime degli attacchi russi in Ucraina è salito ad almeno 6 persone nella notte, secondo quanto riferito dalle autorità, mentre Mosca ha continuato gli attacchi in diverse regioni. 3 persone sono state uccise nella capitale, Kiev, 2 nella regione centrale di Dnipropetrovsk e 1 nella regione sudorientale di Zaporizhzhia, secondo i dati forniti dai funzionari regionali. Un atto di palese spregio nei confronti degli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che ha reso noto che i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche hanno lasciato 600.000 persone senza elettricità.
0: Mano tesa di Giorgia Meloni a Donald Trump dopo le passate tensioni tra la stessa premier e il presidente americano. Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, ha detto la premier in un videomessaggio per il lancio della stampa USA, nuova iniziativa editoriale del quotidiano torinese. Il legame transatlantico, aggiunto, è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Rafforzarlo significa garantire che Europa e America possano affrontare insieme le sfide comuni con unità e un chiaro senso di responsabilità.
1: Sotto i ferri per 90 minuti, Papa Leone XIV è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno. Tecnicamente è un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio.
0: Gli investigatori della Digos di Siracusa stanno eseguendo 7 misure cautelari emesse dal GIP nell'ambito di un'operazione anticorruzione. L'inchiesta, denominata Nexus, è stata coordinata dall'ufficio palermitano della Procura europea. Al centro un'associazione a delinquere di cui farebbero parte politici e imprenditori che avrebbero gestito una serie di appalti comunali e un articolato sistema corruttivo.
1: Multe più leggere ma con tolleranza zero contro i comportamenti pericolosi, e questa è la linea che accompagna la revisione del codice della strada voluta da Matteo Salvini, approvata ieri dal Consiglio dei Ministri dopo il confronto con oltre 100 operatori e associazioni di settore. Le sanzioni devono avere una funzione deterrente e non vessatoria, fa sapere il MIT in una nota. Critiche del Codacons: non è sufficiente, servono più controlli.
0: Il calcio: Inter e Napoli capoi ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges battono i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri d'Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Bisogna avere più equilibrio difensivo e fare gol davanti, è l'analisi di mister Allegri a fine match. Una squadra forte non si sfalda come abbiamo fatto noi nella ripresa. Tecnico azzurro rimane però ottimista, abbiamo ancora tutte le possibilità di passare il turno, ha detto. Più amareggiato Kivu, siamo consapevoli che qualcosa non va, le parole dell'allenatore nerazzurro. Oggi il Como a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico con Real Madrid.
1: È tutto, a più tardi.
2: Il nostro territorio.
3: La nostra cucina.
2: Le nostre tradizioni.
3: Radio Eco Vicentino.
2: La voce dei veneti e dei vicentini di tutto il mondo.

0: Solo grandi successi italiani ed internazionali. Radio Eco Vicentino.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 9:04.

solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni. Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.

Radio Eco Vicentino. WhatsApp 348 308 39 27. Scrivici o registra il tuo messaggio. 348 308 39 27. Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

0: Asiago, ex caserma Riva, 5,45 milioni di euro per ridisegnare il nuovo polo sociale per anziani e comunità. Da caserma storica a cuore pulsante dei servizi per la comunità. È questa la sfida racchiusa nel progetto da 5,45 milioni di euro con cui il Comune di Asiago punta a ridare vita all'ex caserma Riva, trasformandola in un moderno polo sociale dedicato ad anziani, persone fragili, associazioni e servizi sanitari. Un intervento ambizioso per il quale l'amministrazione ha già presentato richiesta di un contributo ministeriale da 3 milioni di euro. Tassello fondamentale per dare il via ad una delle più importanti operazioni di recupero urbano e sociale degli ultimi anni sull'Altopiano e non solo. Nel progetto, presentato ufficialmente stamane, l'edificio risalente presumibilmente al 1881, sottoposto a tutela monumentale, verrà restaurato e adeguato dal punto di vista sismico ed energetico. La struttura ospiterà al piano terra 5 ambulatori, spazi sanitari, locali di servizio a disposizione sia della casa di riposo sia della cittadinanza. Ai piani superiori nasceranno 13 alloggi protetti, pensati per anziani autosufficienti e caratterizzati da spazi comuni destinati alla socialità e condivisione. Nel sottotetto troveranno posto una sala conferenze e diversi ambienti multifunzionali. Il tutto sarà reso accessibile grazie a nuovi collegamenti verticali e ascensori.
1: Questa è Radio Eco Vicentino. No.

0: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
1: Ben ritrovata, dottoressa Arianna.
2: Grazie, Gianni.
1: Oramai batti tutti i record, farmacia radio in meno di due minuti. Se il semaforo è verde, vedete una freccia, è lei che arriva qua. Senti, Arianna, invece con te, finalmente in questa pillola di salute affrontiamo l'argomento abbronzatura, che una volta, i prodotti ovviamente, no, di protezione, che una volta era legato semplicemente all'estate, a quando la gente andava in vacanza, si esponeva ovviamente al mare, in montagna, un po' di più al sole. Adesso invece bisogna stare attenti un po' tutto l'anno, perché il sole non è più quello di una volta.
2: Sì, anche perché una volta si legava la protezione solare semplicemente al discorso di prevenire gli eritemi solari, sì, le scottature, queste cose qui. Invece adesso si è capito che l'abbronzatura e comunque, diciamo, l'esposizione al sole è fortemente legato anche all'invecchiamento della pelle,
1: certo,
2: e a quello che chiamano inflammaging, ci infiamma un pochino, sì, questa, sì, radiazione solare.
1: E ricordiamo che la pelle è l'organo più grande e tra i più importanti che abbiamo,
2: certo, esatto, e quindi è importantissimo proteggerlo anche per prevenire forme tumorali come il melanoma e pretumorali come le cheratosi attiniche, sì, che sono molto diffuse,
1: sì,
2: quindi abituarsi a usare la protezione solare tutti i giorni quando mettiamo il naso fuori di casa,
1: sì,
2: è un'abitudine che ci fa stare giovani a lungo e quindi protegge la nostra pelle, previene forme importanti anche brutte, insomma,
1: sì,
2: ma anche ci mantiene giovani e previene le rughe, quindi il primo antirughe è la protezione solare.
1: Ma pensa a te, quante signore oggi scopriranno che non c'è solo la crema, quella da giorno, ma è importante mettersi anche una leggera protezione un po' tutto l'anno.
2: Esatto, adesso ormai c'è l'imbarazzo della scelta, fanno queste texture super leggere che possono piacere a tutti, anche a voi maschietti che,
1: sì,
2: vi,
1: sì,
2: lamentate sempre delle cose appiccicose sulla pelle, avete la barba, eccetera. C'è di tutto, si può trovare assolutamente la crema giusta per ogni esigenza, in modo da creare questa abitudine salutare.
1: Bene, guarda, io sono sempre felice di ospitarti, Arianna, perché con te, sì, tanti bei consigli, ma alla fine la parola che ci piace di più ricordare è proprio prevenzione.
2: Sì.
1: Grazie, alla prossima.
2: Alla prossima.
0: Farmacia Calidea a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.
3: In orbita, non di parole si riempie il cielo, ma di stelle e di silenzio tra l'una e l'altra. E tra loro il viaggio si fa infinito, seppur fossi luce, come tra una parola e l'altra.
4: Perché la poesia è musica. Questa è Radio Eco Vicentino.
5: Questa è Radio Eco Vicentino.

Dovrei saperlo. Dovrei sapere già come si fa. È un controsenso toccare il fuoco anche se brucia questa notte. Non mi va di farlo. Arrendermi a un'altra fobia. Darti più di quattro chance all'anno. Se già la prima sanguino. Fuck.

0: buongiorno dalla redazione.
1: Prima notte al Gemelli di Roma dopo l'operazione per Papa Leone XIV, il pontefice, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha passato una notte tranquilla. Ulteriori informazioni sullo stato di salute di Prevost saranno diffuse in giornata. L'intervento chirurgico effettuato nella giornata di ieri si è concluso positivamente con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro.
0: La politica, comunicazione al Senato di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia, sulla competitività delle imprese, il costo dell'energia, e nessuno può rispondere efficacemente da solo, per questo serve una risposta coordinata e rapida, dice la Presidente del Consiglio, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi.
1: Gli esteri, notte di tensione tra Russia ed Ucraina con attacchi da entrambe le parti. Il bilancio delle vittime dei raid russi è salito ad almeno 6 persone, secondo quanto riferito dalle autorità. Un atto di palese spregio nei confronti degli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che ha reso noto che i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche hanno lasciato 600.000 persone senza elettricità. Circa 180 invece i droni ucraini diretti verso Mosca, temporaneamente chiusi gli aeroporti.
0: Medio Oriente, sale la tensione fra l'Arabia Saudita e gli Houthi, che hanno lanciato nuovi attacchi nella capitale saudita Riyadh, che negli ultimi giorni è stata regolarmente bersaglio di attacchi da parte dei ribelli yemeniti. Il presidente Trump torna intanto a minacciare l'Iran durante un comizio elettorale in Alaska, affermando: lo colpiremo duramente, ne abbiamo abbastanza.
1: La polizia turca ha compiuto un raid nella sede di Halk TV, uno dei principali canali televisivi dell'opposizione in Istanbul. A darne notizia è stata questa mattina la stessa emittente. L'operazione sarebbe legata ad un'inchiesta per presunti reati di corruzione, turbativa d'asta e riciclaggio di denaro, che coinvolge il proprietario del canale. 11 persone sono state poste in custodia. Le trasmissioni in diretta sono state interrotte e per l'emittente è stato nominato un amministratore giudiziario.
0: In chiusura uno sguardo ai mercati, avvio in positivo per le borse europee, quei listini che attendono il dato sull'inflazione USA. Parigi sale dello 0,32%, Francoforte guadagna lo 0,25%, Londra è piatta a meno 0,03%. Avvio e rialzo per la borsa di Milano, il FTSE MIB segna un più 0,29%.
1: È tutto, a più tardi.
2: Radio Eco Vicentino.
3: WhatsApp 348 308 39 27.
2: Scrivici o registra il tuo messaggio.
3: 348 308 39 27.
2: Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

Essere partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: Il nostro territorio, la nostra cucina, le nostre tradizioni. Radio Eco Vicentino, la voce dei veneti e dei vicentini di tutto il mondo.

0: Arredamenti Rossi a Schio vi invita all'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
1: Gaetano, che bello essere qui di nuovo insieme a te per parlare di tendenze insieme a Rossi.

0: male, che sono dietro la domatrice.
1: Sì.
0: Poi naturalmente sì, c'è un altro elemento che qua magari mi lascia un po' perplesso qualche volta. Diciamo che la TV è diventato il nuovo focolare domestico.
1: È vero, è vero.
0: E allora anche quello è un altro punto di, come dire, di riferimento. Bisogna capire ogni famiglia, ogni persona, che come la pensa attorno a questo. Ci sono i super appassionati, chi invece magari diventa, magari qualcuno ascolta un po' più la radio.
1: Mi auguro.
0: Vicentino in modo particolare. E da lì si comincia a distribuire gli spazi naturalmente devono essere adeguati,
1: sì.
0: Ci si deve muovere e ci si deve trovare in più posizioni a magari a interagire con le persone che frequentano la casa, per cui diciamo naturalmente bisogna pensare che la cucina cosa si fa? Si prepara da mangiare, dove si va? Si va nel tavolo, per cui il tavolo non si deve mettere il divano in mezzo tra il tavolo e la cucina, ma semmai probabilmente è più da pensare che la cucina sia più vicina verso il tavolo e poi di conseguenza il divano e di conseguenza magari la parete cosiddetta giorno, dove c'è la TV, dove c'è la libreria, dove ci possono essere altre cose. Ci sono dei movimenti che noi facciamo che dobbiamo rispettare, per cui in qualche modo secondo me è importante ricordarcelo. Poi naturalmente la casa nella sua forma ci detta anche delle regole, perché se ci sono dei vincoli o delle forme che un po' ci condizionano, noi dobbiamo, o abbiamo la possibilità di cambiare l'architettura della casa, ma difficile, se no bisogna adeguarsi allo spazio che c'è.
1: Quindi socialità e convivialità, ma allora tu quale sarebbe per te il focus come consiglio?
0: Allora, se guardiamo il focus dal punto di vista della socialità,
1: sì.
0: Oggi è diventato il tavolo,
1: okay.
0: Oggi si fa la cena. Se invece guardiamo il punto di vista del relax della famiglia, il divano non è più il divano per accogliere gli ospiti, o non lo è molto meno, ma è il divano da relax, per cui diciamo da riprendere le forze per il giorno successivo.
1: Perfetto, allora grazie Gaetano e ci vediamo
0: ciao,
1: da Rossi ciao, Arredamenti.
0: Ciao. Ciao, ciao, ciao.
2: Arredamenti Rossi e Aschio vi ringrazia per l'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
3: Questo e tanti altri consigli di Home Sweet Home sono disponibili nella sezione podcast del nostro sito e dell'app Eco Vicentino.
4: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: parte.
1: Radio Eco Vicentino WhatsApp
2: 348 308 39 27.
1: Registra o scrivici il tuo messaggio
2: 348 308 39 27.

0: mannaia sui bilanci e tagli ai servizi. I sindaci del Veneto pronti a consegnare le chiavi. Sindaci veneti pronti a marciare su Roma per consegnare le chiavi dei municipi e protestare contro il governo per i tagli. Una mobilitazione imponente, quella annunciata, un grido d'allarme dei primi cittadini che si vedono costretti a tagliare servizi ai propri cittadini per far fronte ai tagli imposti da Roma. A portare sotto i riflettori la mobilitazione Giovanni Mannildo, capogruppo PD in Consiglio regionale, che lancia il grido d'allarme e un appello alla Regione Veneto. La mobilitazione trasversale dei sindaci veneti pronti a marciare su Roma o a consegnare le chiavi dei municipi rappresenta un grido d'allarme. I dati descrivono una situazione drammatica per i territori, centinaia di milioni di euro sottratti ai bilanci locali in pochi anni. Sotto i riflettori il problema causato dal caro energia, un allarme che anche in casa Lega era stato evidenziato come causa primaria dei problemi dei comuni nella prossima stagione. Si tratta di una mannaia sulla qualità della vita dei cittadini, un danno che vede questo governo pienamente responsabile. Il capogruppo del PD, Mannildo, si rivolge alla Regione Veneto, colpevole a suo dire di non prendere una dura posizione con Roma a favore delle autonomie locali. Altro che autonomia, insomma, di fronte a questa crisi si aggiunge una regione che non fornisce i dovuti sostegni per garantire appieno i servizi sui territori.
1: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: Non ti scordare di me, di me e noi.
1: Spotpromo.it vi presenta Mr. Gadget.
2: E per la prima volta, signori, perché è davvero la prima volta che vedo Mr. Gadget con l'immancabile camicia bianca, ciao Roby.
3: Ciao Gianni.
2: Ma oggi con la cravatta anche, mamma mia, come mai?
3: Sì, perché cravatte da uomo e foulard da donna, 100% made in Italy, in pura seta,
2: sì,
3: sono personalizzabili con il vostro logo per valorizzare l'immagine del brand, con eleganza e
2: stile. Quindi eleganza che incontra la personalizzazione, giusto?
3: Giusto.
2: Il vostro logo per un'immagine coordinata, esclusiva e di prestigio. Caro Roberto, signor Mr. Gadget, lei è prestigioso.
3: Grazie, troppo buono.

0: commentati dalla redazione.
1: Apriamo con la politica. Energia e guerra in Ucraina al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo in programma il 15 e il 16 ottobre. Sul caro energia Meloni ha sottolineato che servono soluzioni ora, con bollette più leggere per famiglie e imprese. Poi ha continuato: accanto alla risposta internazionale serve anche il coraggio di guardare a ciò che possiamo fare noi in Europa. La questione che oggi pesa di più di tutto sulla competitività della nostra economia è il costo dell'energia, ha aggiunto. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzazione. Infine, sull'Ucraina, la posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev e pressing nei confronti di Mosca, ha detto la Premier, sottolineando che l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è molto rischiosa.
0: Notte di tensione tra Russia e Ucraina, con attacchi da entrambe le parti. Il bilancio delle vittime dei raid russi è salito ad almeno 6 persone, secondo quanto riferito dalle autorità. Un atto di palese spregio nei confronti degli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che ha reso noto che i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche hanno lasciato 600.000 persone senza elettricità. Circa 180 invece droni ucraini diretti verso Mosca, temporaneamente chiusi gli aeroporti.
1: Ora a Roma individuati e denunciati i ragazzi che mentre erano a bordo di una minicar si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde. Si tratta di un 16enne e di un 17enne che vivono nella zona. I due, identificati anche grazie alle analisi dei filmati delle telecamere di vigilanza del quartiere, avrebbero ammesso le loro responsabilità. Il veicolo è stato rintracciato dai carabinieri durante un controllo testaccio ed è stato sequestrato. Tra i passanti aggrediti mentre camminavano a piedi in bici o in monopattino, l'attore Davide Jacopini, ancora in gravi condizioni.
0: Prima notte al Gemelli, dopo l'operazione per Papa Leone, il pontefice, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha passato una notte tranquilla. Ulteriori informazioni sullo stato di salute di Prevost saranno diffuse in giornata. L'intervento chirurgico effettuato ieri si è concluso positivamente con l'asportazione del lobo inferiore e del polmone destro.
1: Nuovo aumento di prezzo da oggi per 13 marche di tabacchi lavorati e 14 tabacchi da inalazione senza combustione. L'aumento è stato comunicato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tra i tabacchi lavorati compaiono principalmente trinciati e anche due tipi di sigari. Ci sono poi anche gli stick dei riscaldatori di tabacco. In entrambi i casi l'aumento disposto è di 20 centesimi di euro.
0: Il tennis Jasmine Paolini conquista gli ottavi del WTA 1000 di Wuhan, ultimo della stagione del circuito femminile. La toscana, scivolata al 33 del ranking, ha vinto e convinto contro la ceca Nicola Bartunkova, che la reduce dalla semifinale a Pechino. 7-6-6-3 parziali per l'italiana, brava a rivoltare come un calzino un match che sembrava tutto in salita. Agli ottavi partirà favorita con la britannica Sonai Kartal, numero 170 del mondo.
1: È tutto, a più tardi.
2: Solo grandi successi italiani ed internazionali.
3: Radio Eco Vicentino.

0: Da Vicenza, per l'Italia e per il mondo, Radio Eco Vicentino.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 11 e 5 minuti.
3: Cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.

0: segnalati dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. Sono state individuate le due persone ritenute responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Secondo quanto è emerso finora, si tratterebbe di due ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde. Uno di loro è figlio di un carabiniere. I due, convocati in caserma dal PM nella notte, avrebbero ammesso le proprie responsabilità in merito agli atti delittuosi compiuti. Tra questi, il più grave è quello commesso ai danni dell'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L'accusa formulata per i due è quella di tentato omicidio. Il fascicolo passa ora alla procura dei minorenni.
0: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5 o 6 giorni.
1: Politica: l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è una scelta che considero molto rischiosa. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. I rischi sono chiari, ha sottolineato la premier. Una legittimazione per Mosca mentre le bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Quanto al bilancio europeo, Meloni ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia. E sui fondi per la difesa non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola. Non siamo un governo di guerrafondai.
0: Il massiccio raid russo sull'Ucraina la notte scorsa, colpite 6 centrali elettriche, almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira di Zelensky: la Russia manca di rispetto agli USA. Quello della scorsa notte è stato un attacco contro le infrastrutture energetiche, proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato dal presidente americano.
1: Economia: nel 2026 il PIL cresce sopra le attese al più 1%, lo stima il centro studi di Confindustria con il rapporto di autunno sulle previsioni economiche, ma avverte, è una crescita fragile. Per il prossimo anno si ferma al più 0,6%. Energia, inflazione e tassi frenano la crescita. Il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Gli economisti di Confindustria avvertono che sarà crescita zero nel caso di un Brent a circa $126 al barile media annua.
0: Il calcio: dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca Como e Roma, avversarie solo 3 giorni fa nel mezzogiorno e mezzo di fuoco che ha partorito il primo 0-0 del campionato, riscattare il martedì amaro in Champions League. La squadra di Fabregas, dopo aver demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella Coppa più importante, va in Olanda contro il Feyenoord. Quella di Gasperini ospita il ritorno di Mourinho nella capitale, dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia.
1: È tutto, ma più tardi.
2: Radio Eco Vicentino.
3: WhatsApp 348 308 39 27.
2: Scrivici o registra il tuo messaggio.
3: 348 308 39 27.
2: Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

0: Solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni. Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 12:06.

Radio Eco Vicentino WhatsApp 348 308 39 27. Registra o scrivici il tuo messaggio 348 308 39 27.

0: Arzignano, giovane ferito con un coltello al parco, denunciato un ventenne. Un'accesa lite fra giovani, probabilmente per questioni di denaro, è degenerata in un'aggressione armata all'interno del parco di Villa Brusarosco ad Arzignano. È quanto accaduto nel primo pomeriggio di lunedì 12 ottobre, quando due giovani di origine straniera sono venuti a contatto per motivi legati a un debito non saldato. Durante la discussione, uno dei due si è allontanato per qualche istante prima di far ritorno armato di un coltello. L'aggressore ha colpito il contendente alla mano sinistra con l'arma da taglio, poi si è dato alla fuga. Il giovane rimasto ferito ha chiamato i soccorsi del 118 ed è stato trasportato all'ospedale di Arzignano per le cure necessarie. Sull'episodio hanno avviato subito gli accertamenti i carabinieri di Montecchio Maggiore e compagnia di Valdagno. Grazie all'estrapolazione e analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area, unite ai tradizionali riscontri sul campo, i militari sono riusciti a risalire rapidamente all'identità del presunto aggressore, un ventenne. Si sono quindi recati a casa sua, rintracciandolo e trovandolo ancora in possesso del coltello utilizzato durante l'aggressione. Dopo il sequestro dell'arma, il giovane è stato denunciato in stato di libertà per le ipotesi di reato, lesioni aggravate e porto ingiustificato di arma bianca.
1: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni. Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu

Cerca e scarica su Google Play e Apple Store l'app gratuita del Lago Vicentino. Informazione nazionale e locale, tutti i podcast dei nostri programmi e sempre e solo bella musica.

0: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
1: Bentornata, dottoressa Arianna.
2: Grazie, Gianni.
1: Allora, tu mi arrivi sempre sorridente in radio, questa è una cosa bellissima, ma perché sei sempre sorridente anche quando ti vengono a trovare in farmacia.
2: Sì,
1: e poi dispensare consigli preziosi che riguardano, oggi mi hai detto, la stitichezza.
2: Esatto.
1: Perché prima o poi arriva a tutti, sappiatelo. No, a parte gli scherzi, cosa vuoi raccontarci?
2: Allora,
1: sì.
2: Sarà capitato anche a te di sentire qualcuno che dice che per andare in bagno prende qualche tisana, qualche cosa a base di erbe, che tanto è tutto naturale e quindi che male fa?
1: Sì, ci si aiuta con rimedi naturali, eh.
2: Esatto.
1: Non sempre ci si riesce però, no?
2: Questo, diciamo, è uno dei falsi miti più diffusi e potenzialmente dannosi sulla nostra salute intestinale, perché la gran parte delle tisane, tavolette, sciroppi 100% naturali per la stitichezza contengono piante come la senna, frangula, rabarbaro, aloe.
1: Sì.
2: E queste piante hanno dei principi attivi chiamati antrachinoni che funzionano come dei lassativi irritanti. In pratica cosa fanno? Irritano la mucosa dell'intestino per costringerla a contrarsi e spingere fuori le feci, richiamando anche acqua. In pratica è come se desse una scossa all'intestino.
1: Certo.
2: Quindi finché si usano una volta ogni tanto per le emergenze, ci sta, va bene. Il problema
1: è quando diventa un'abitudine.
2: Un'abitudine, quindi se li usi regolarmente il tuo intestino si impigrisce, la mucosa si infiamma e si crea assuefazione.
1: E fai l'effetto contrario.
2: Senza la spinta dell'erba non vai più in bagno.
1: No, e questo non va bene. Stai dicendo delle cose importantissime, dottoressa, che molte persone non conoscono.
2: Esatto.
1: E non sanno.
2: E
1: quindi
2: pensa che a lungo andare possono addirittura alterare il colore della mucosa intestinale, creando una condizione che si chiama melanosi coli.
1: Ed è brutta questa cosa.
2: Beh, insomma,
1: non mi piace già il nome.
2: Quindi una regola d'oro che lasciamo oggi è che naturale non significa privo di effetti collaterali. Quindi prima di affidarsi a erbe o tisane per mesi, cerchiamo di capire perché l'intestino si è bloccato e ripartiamo dalle basi.
1: Grazie, dottoressa, è sempre un piacere ascoltarti.
2: Grazie a te, Gianni.
0: Farmacia Calidea a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.
3: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni.
1: Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.

0: trovati dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca svolta nel giallo della banda della minicar che ha seminato il panico nel quartiere capitolino di Monteverde nella zona di Ponte Testaccio. Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura, la svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale è anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti confessando di aver agito per divertimento. La procura contesta ai due minorenni il reato di tentato omicidio. Il fascicolo passa ora all'attenzione della procura presso il Tribunale dei Minori.
0: La politica, l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. I rischi sono chiari, ha sottolineato la Premier, una legittima azione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Quanto al bilancio UE, Meloni ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia. E sui fondi per la difesa non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola. Non siamo un governo di guerrafondai.
1: Massiccio raid russo sull'Ucraina la notte scorsa, ha colpite 6 centrali elettriche. Almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira del presidente ucraino Zelensky, la Russia manca di rispetto agli Stati Uniti. Quello della scorsa notte è stato un attacco contro le infrastrutture energetiche. Proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato dal presidente americano, tuona il leader di Kiev.
0: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5 o 6 giorni.
1: La Commissione europea propone di rinviare di un anno, al 2028, l'entrata in vigore dei vincoli sulle importazioni di gas, petrolio e carbone previsti dal regolamento sulle emissioni di metano. Il rinvio, che dovrà essere formalmente approvato dall'Eurocamera e dai paesi europei, è mirato ad evitare ulteriori pressioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia nell'attuale contesto geopolitico teso. Bruxelles assicura che la proposta non incide sull'ambizione e l'integrità degli impegni europei a ridurre le emissioni di metano.
0: Il calcio Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges battono i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Stasera tocca a Como e Roma a riscattare il martedì amaro in Europa del calcio italiano. La squadra di Fabregas va in Olanda contro il Feyenoord, quella di Gasperini ospita il Real Madrid. C'è grande attesa anche per la super sfida dell'Etihad Stadium tra Manchester City e Paris Saint-Germain.
1: È tutto, a più tardi.
2: Il nostro territorio,
3: la nostra cucina,
2: le nostre tradizioni.
3: Radio Eco Vicentino,
2: la voce dei veneti e dei vicentini di tutto il mondo.

0: di musica con Gianni Manuel.
1: La canzone che stiamo per riascoltare è stata definita dalla critica musicale di tutto il mondo un capolavoro della melodia italiana. E la voce dell'interprete resta e resterà per sempre una delle più belle del panorama musicale italiano. Sto parlando di Piccolo Uomo e di Mia Martini. Fu il primo grande successo della cantante calabrese, nonché la sua prima incisione alla Dischi Ricordi di Milano, dove si era trasferita per seguire il manager Alberigo Crocetta, che nel 1971 l'aveva reintrodotta nell'ambiente musicale. Quando Alberigo lasciò la RCA e approdò alla Ricordi di Milano, Mia Martini decise di seguirlo, riuscendo ad incidere Piccolo Uomo, canzone scritta da Bruno Lauzi e Michelangelo La Bionda, sulla musica di Dario Baldambembo e Leonardo Ricchi, inizialmente non accreditato, il quale non ha mai nascosto la sua contrarietà nell'affidare il pezzo ad un artista allora appena esordiente. Destinato infatti ai Camaleonti, il pezzo fu invece presentato da Mia Martini

Raggiunge l'apice della Hit Parade, le vale poi il suo primo disco d'oro per le vendite e diventa uno dei singoli di grande successo del panorama musicale italiano.

0: Sport Hockey su pista, bronzo mondiale per le azzurre trissinesi e valdagnesi. Un terzo posto mondiale che parla molto vicentino è quello raggiunto ieri ad Asunción, in Paraguay, dalla nazionale femminile di hockey su pista. L'Italia si è messa al collo la medaglia di bronzo nel campionato mondiale femminile dopo 30 anni. Le 10 ragazze di Valerio Antezza, fra le quali primeggiano le nutrite delegazioni di atlete dell'hockey trissino e dell'hockey valdagno, rappresentano un altro traguardo raggiunto dal movimento femminile dopo 6 bronzi europei e 4 mondiali nella top 4. Nella finale per il terzo e quarto posto l'Italia ha battuto il Portogallo 3-1 al termine di una partita di grande sacrificio, carattere e solidarietà difensiva. 3 le giocatrici trissinesi, 3 quelle valdagnesi, protagoniste di una partita spettacolare. Un risultato storico per le 10 atlete italiane, capaci di difendere fino all'ultimo secondo il vantaggio costruito nella prima parte della gara.
1: Questa è Radio Eco Vicentino.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fan giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: pomeriggio dalla redazione.
1: Svolta nel giallo della banda della minicar che ha seminato il panico nel quartiere Capitolino di Monteverde e nella zona di Ponte Testaccio. Individuati e denunciati due minorenni, un sedicenne e un diciassettenne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre cinque persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre scorso a Roma, sequestrata la vettura. La svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti confessando di aver agito per divertimento.
0: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni.
1: Almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi della notte in Ucraina, che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. 6 centrali termoelettriche sono state bombardate dalle forze di Mosca a Kharkiv e nella capitale. Continueremo a sostenere l'Ucraina e ad esercitare pressioni sulla Russia anche attraverso le sanzioni, dichiara intanto un portavoce della Commissione europea durante il consueto briefing con la stampa.
0: E il caro energia e la guerra in Ucraina restano al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sottolineano la necessità di bollette più leggere per famiglie e imprese. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzazione, aggiunge la Premier. Infine, sull'Ucraina spiega che la posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev e pressing nei confronti di Mosca. Poi ha definito l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump molto rischiosa.
1: Economia, 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia e oltre 34 miliardi di minori consumi. Così il presidente Gronchi nell'assemblea Confesercenti a Roma. Tra gennaio e settembre l'elettricità all'ingrosso costa più 57%, il gas è quasi raddoppiato, benzina a più 28,6% e diesel a più 30%. Mutui e finanziamenti sono costati 500 milioni in più. Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata, sottolinea Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
0: Il calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca Como e Roma. La squadra di Fabregas, dopo aver demolito Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, va in Olanda contro il Feyenoord. Quella di Gasperini ospita invece il ritorno di Mourinho nella capitale, dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Eco Vicentino.
3: Informazione, intrattenimento, cultura e sempre solo bella musica.

0: Radio Eco Vicentino. WhatsApp 348 308 39 27. Scrivici o registra il tuo messaggio. 348 308 39 27. Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 14 e 7 minuti.
3: Cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.
4: Sveco, il programma preferito dai sordi. Il primo format approvato da 10 dentisti su 10.
5: Direttamente dal laboratorio di Radio Eco Vicentino.
6: Siamo live, siamo live.
7: Ciao Emanuele, siamo
6: Ciao
7: live.
6: Marco.
7: Sì, bisogna dire subito una cosa prima di partire con questa live, perché se dico mamma, nonna, senti qualcosa che non
6: Io
7: va.
6: Io sento babba e bobba.
7: Babba e dodda, sì, perché adesso è il periodo famoso, no, della, delle influenze.
6: Sì.
7: E il povero Marco non è
6: Vabbè, comunque penso che te la gestirai bene per questa sera. Ma che puntata ci aspetta?
7: Una puntata bellissima, perché abbiamo un sacco di ospiti e dopo, nel momento dell'applauso canonico, lo sentirete. Un sacco di ospiti e parleremo, toccheremo dei temi importanti che mi stanno a cuore. Come il volare, capito?
6: Ah.
7: Perché io sai che ho quella paura, no, del volo.
6: Un po' sì, un po' quel brividino che ti sale.
7: Sì, non ho le vertigini, però l'idea di volare mi spaventa un po'. E sono sicuro che dopo quest'ora di puntata non ce l'avrò più.
6: Va bene, dai, oggi toccheremo il cielo con un dito, come si suol dire, va. Che perle che ti tiro
7: che
6: fuori.
7: Poeta. E allora, se volete toccare il cielo con un dito, per citare un grande saggio, con noi potete scriverci al numero 348 308 3927. Esatto.
6: Oppure lo ricordiamo sull'Instagram sbeco.rev.
7: Sì, esattamente. E come allora, un ospite l'avete già ascoltato non troppo tempo fa.
6: No, è vero, magari vi ricordate di lui.
7: Vi ricorderete. E mi ispira tranquillità. Quindi anche oggi io sarò rilassato nell'approcciare questo argomento.
6: Sì, sì, sì, dell'abbroggiare,
7: sì. Perché se vuoi approcciare qualcosa che un po' ti intimorisce, devi essere rilassato, se
6: va
7: no...
6: bene. Però io vorrei dire una cosa ai nostri ascoltatori, sì. Perché oggi mi ha scritto una nostra ascoltatrice e ci fa: io non so se riuscirò a ascoltare tutta la puntata per intero, perché come ricordiamo da questa stagione è un po' una new entry, magari andiamo anche fino a un'ora e mezza,
7: sì.
6: Un'ora eccetera. Io ricordo che c'è la possibilità di riascoltare il podcast sul sito Radio Eco Vicentino, oppure siamo anche su Spotify.
7: Sì, esatto.
6: Non l'avevamo mai detto.
7: Ci trovate anche su Spotify e se proprio volete essere pazzi fuori di testa, ci trovate anche in replica. Pensa
6: Assurdo.
7: Un po'.
6: Assurdo.
7: Anche
6: quando?
7: In replica. Quando? Lo sappiamo benissimo, però se siete dei veri fan di Sbeco lo andrete a controllare sul sito.
6: Lo sapete
7: di
6: meglio
7: Eco
6: di noi.
7: Va bene, musica, canzoni, vai, prego, selezione Emanuele Tomiello, comincia con un'intro lunga. Allora godiamocela tutta.
6: Questa qua è un'intro lunga, la mettiamo un po' così, È una canzone che abbiamo ascoltato tantissimo, non mi ricordo quanti anni fa, però è una canzone che ci fa stare tanto tanto bene.
7: Sì?
6: Questa è Di Caparezza, il nome omonimo, Ti fa stare bene.

0: Sbeck un po' ci fa stare bene questa sera.
1: Sì, ci fa stare bene e entriamo nel vivo della puntata immediatamente con un saluto di Lara. O no, Emanuele, un saluto.
0: Lara ci saluta e ci fa: ciao ragazzi, arriva il mio saluto un po' sonnato questa sera, ma tengo un botto per un po'.
1: Bravissima, vedrai che non te ne pentirai. E allora, è giunto il momento. Salutiamo e presentiamo gli ospiti. Allora chiedo a tutto il pubblico che c'è in studio di fare un bel applauso.
0: Perché non ce ne sono solo due,
1: ma tanti dopo. Che dopo conosceremo. Intanto solo due però,
0: sì.
1: In questo talk solo due. Uno, il primo che presento, l'abbiamo già conosciuto. È scrittore ed è autore e scultore. Pensa un po', un artista un po' tutto tondo.
0: Tutto tondo, 360 gradi.
1: Esattamente, e l'abbiamo già conosciuto. Se volete scoprire il libro che ha scritto Bambini nella pietra, la sua storia, andate a recuperarvi. Guarda, è stato due puntate
0: fa. È stato due settimane fa, sì, la puntata in replica. È stata la seconda.
1: Recuperatela, vi raccomando. E invece l'altra persona che abbiamo qui è una, pensa un po', pilota biposto di parapendio per Tandem Fly.
0: Ospiti di rilievo oggi?
1: Sì, Montegrappa. Quindi io ti dico, facciamo un grande applauso tutti quanti a Valentino Baron e Rudy Tasca. Senti che roba, senti che roba. Ciao ragazzi.
2: Buonasera Marco, buonasera al team di Radio Eco Vicentino. Grazie.
1: Ciao,
2: per
1: Valentino.
2: L'invito. Questa sera sono con un nuovo progetto,
1: sì,
2: ma con un caro amico dove questo progetto ha dato origine ed è esattamente Rudy Tasca.
1: Ciao Rudy, ciao.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Ciao.
1: Allora, io direi di iniziare perché giustamente, intanto Valentino, posso dire, ormai la radio è diventata casa per te.
2: Ma cioè, sì, veramente... è una cosa bella, bella.
1: Sì,
2: bella.
1: Potrebbe fare un programma.
2: Ci sta prendendo gusto, eh.
1: Sì, esatto. E allora, perché giustamente io sono qui portandoci un progetto bellissimo,
0: sì, sì, sì,
1: che
0: sì,
1: unisce
0: sì.
1: il parapendio, quindi il volo, quindi il vedere, presente, no, da un sacco di metri
0: sì, dall'alto,
1: di benissimo, alla disabilità.
0: Che
1: cioè
0: bello.
1: Rende il volo accessibile. E quindi io adesso ho buttato un semino, lascio a voi la descrizione di questo progetto e poi ci raccontate com'è nato.
2: Certo, allora in breve, sai Marco che io sono una persona che realizza dei progetti.
1: Tanti.
2: E vuole concretizzare delle cose belle.
1: Sì.
2: Fa star bene possibilmente le persone meno fortunate.
1: Sì.
2: Quindi io sono un caro amico di una ragazza disabile in cui siamo anche molto virali e raccontiamo sempre le nostre storie e i nostri progetti. Cosa succede? Un giorno, siccome Rudy ci segue, vero Rudy?
1: Sì.
2: Ecco, ci ha fatto una bellissima proposta. Ha detto: sapete ragazzi, quasi quasi vorrei rendere Moira felice regalandogli un volo. E
1: che
2: noi
1: bello.
2: Ovviamente sapete che le proposte le accettiamo volentieri, specialmente quelle belle. E quindi lascio un attimo la parola a Rudy.
1: Vai.
2: Perché come è nata questa cosa, Rudy?
3: Allora, intanto ciao a tutti ragazzi.
1: Ciao Rudy.
3: Questa cosa è nata perché intanto io ho un progetto, quando sono partito diciamo con la mia associazione Tandem Fly Montegrappa,
1: sì?
3: Sì, ho pensato a far volare persone che possono camminare, però il mio progetto anche era di far volare persone che non possono camminare,
1: sì?
3: Ed è un'emozione grandissima poter...
0: Sì, certo. Dar modo a queste persone comunque di provare qualcosa che... In teoria non è nato per loro.
3: Esattamente.
1: Per te e per loro immagino che poi ne parliamo comunque.
3: Allora io mi occupo per dire di voli in biposto senza motore,
1: sì?
3: Poi ho i miei collaboratori, Mirko che si occupa diciamo del paracarello, che è appunto per portare persone disabili. Che poi faremo parlare anche lui, che vi darà tutte le spiegazioni.
1: Sì,
3: vabbè.
1: Certo. Ma ti sono curioso, dicevo prima che un po' di strizza, come si suol dire. Però ci faranno cambiare idea, dicevamo, no? E quindi insomma nasce questo progetto, ma spiegatecelo meglio, che risvolti ha?
2: Allora eravamo un po' titubanti, io e la mia amica Moira,
1: sì?
2: Che è in carrozzina, che ha fatto un gravissimo incidente 27 anni fa, e di cui, ripeto, siamo molto virali. Chi vuole seguirci, segua la pagina Baron Valentino e vede tutti i video,
1: esatto,
2: con noi e le nostre esperienze, ma soprattutto l'esperienza che abbiamo fatto con Rudy e la sua associazione, dove è stato una cosa meravigliosa vedere che una persona poteva realizzare un sogno, come hai detto tu prima, toccare il cielo con un dito. Per una persona con disabilità non è una cosa così,
1: sì,
2: da tutti i giorni.
1: Certo.
2: Quindi questo sogno realizzato è grazie anche a lui e alla sua associazione, che ci ha appoggiato e ci ha dato questa possibilità. Quindi
1: che
2: lo
1: bello.
2: Devo veramente ringraziare.
1: Veramente, cioè immagina cosa si deve provare a volare la prima volta. Magari lo proveremo noi.
0: Magari sì, magari sì. Magari faremo un video così, dove
1: sì.
0: andiamo così sull'Alto Vicentino.
1: Esatto.
0: Saluteremo tutti voi ascoltatori nelle vostre case,
1: esatto,
0: dall'alto.
1: Ti pensi andare in diretta a quanti
0: da
1: metri d'altezza?
0: Eh?
1: Perché questa è già la prima domanda tecnica.
3: Allora, ma stiamo parlando del parapendio senza motore o col motore?
0: No, no, così normale, senza motore.
3: Così normale, dipende dal vento che c'è nella fase di decollo, perché abbiamo diversi punti di decollo. Lo decidiamo la stessa giornata, dipende, diciamo, da dove arriva. Se sì, arriva il vento da est, si parte nell'altro versante. Se c'è vento da sud, si parte nel decollo, quello ufficiale, che è da 850 metri.
1: Ok.
0: E poi da lì si costruisce il giro. Sì.
3: Dopo da lì si sfruttano le correnti ascensionali e si sale di quota.
0: È bello.
1: Che dire, allora, siamo stati infarinati in merito a questo progetto.
0: Yes. Allora,

0: E ritorniamo questa sera su Radio Eco Vicentino. Marco, ma che puntatona che sta uscendo
1: con iRun, ma in questo caso è il caso di dire iFly, no? Perché, esatto, parliamo di voli, parliamo di parapendio e paracarrello. E adesso andiamo ad approfondire. E abbiamo qui Valentino Baron che ci sta raccontando un progetto interessante. E ci stava dicendo che lui fa da tramite, giusto?
2: Certo, Marco. È nata da una piccola pagina Facebook insieme a questa mia amica con grave disabilità, dove parliamo, argomentiamo delle possibilità che un disabile può e deve, secondo me, avere.
1: Sì.
2: E appunto, tramite amici e amici di amici, prendiamo delle iniziative e cerchiamo di realizzarle.
1: Sì.
2: E in questo caso la mia cara amica ha ceduto il suo posto perché aveva paura di volare, però un'altra amica che ci segue sulla nostra pagina, sì, ha detto sì, lo faccio. Quindi abbiamo, è stato bello perché erano due disabili, una sosteneva l'altra, e insieme all'istruttore abbiamo vissuto questa esperienza bellissima. Quindi dico, vedi che da cosa nasce cosa. E questa cosa ci piace molto, specialmente quando troviamo gente umana, sensibile e ha voglia di fare divertire e star bene anche queste persone.
1: Sì, esatto, come questi piloti che abbiamo qui con noi questa sera. Però volevo chiederti l'emozione, no? L'hai detto anche tu, emozione. Cioè, cos'è che provi tu, cosa provano loro, che feedback ti danno?
2: Guarda, io posso dire che prima di far volare queste mie amiche ho volato io con Rudy.
1: Sì?
2: La prima volta non ti nascondo che un po' mi tremavano le gambe, no? Sì. Però devo dire che Rudy è veramente tosto,
1: sì,
2: ma una persona che ti rassicura e ti fa star bene. Quindi la prima volta ho volato veramente, veramente, anche a me ho toccato il cielo con un dito, con due forse. Mi
1: sì,
2: ha fatto girare, è un po' pazzo questo,
1: sì,
2: uomo è un po' pazzo,
1: okay.
2: Però devo dire che ci vuole quella giusta pazzia per anche per darti quell'adrenalina, per dire sì, questo volo ha meritato.
1: Sì, anche vabbè, perché i nostri piloti, quelli che abbiamo in studio adesso, hanno quanti anni? Decine d'anni.
0: Dicevano 30
1: anni
0: addirittura di esperienza. Quindi sono persone assolutamente sicure. Ci dicevano tra l'altro che parlo ai nostri amici ascoltatori con vertigini, che sul parapendio non si hanno vertigini. Ditemi se
2: sì, ma adesso devo dar parola a Daniele, che fa parte del team di Rudy.
1: Abbiamo qui Daniele, anch'esso pilota. Facciamo un applauso per cortesia anche a lui. Campione italiano di acrobazia. E quindi dopo ci racconterai anche cos'è questa competitività. C'è anche competitività, no, nel volo.
3: Sì, esatto. Beh, intanto un saluto a Radio Eco Vicentino, a tutti gli ascoltatori e logicamente anche la, diciamo, l'associazione sportiva che faccio parte assieme a Rudy.
1: Sì.
3: E una cosa volevo dire, cos'è l'acrobazia? L'acrobazia è chi vuole più adrenalina, diciamo, che già magari ha fatto qualche altro volo.
1: Sì.
3: E mentre per quanto riguarda invece l'emozione, diciamo, che uno può provare per la prima volta, logicamente va sempre a pensare al discorso delle vertigini.
1: Sì.
3: Le vertigini, cosa succede? Che tutti quanti pensano che le vertigini, diciamo, ti crea questo problema di non provare emozione. Quindi l'adrenalina.

0: che se c'è il cervello in quel momento lì fa sì, diciamo, che stimola questa diciamo emozione fortissima di vertigini. Invece, diciamo, per quanto riguarda il parapendio, questa cosa non esiste, perché non essendo su un punto fermo e quindi sempre in movimento, non si avverte. Quindi diciamo che può farlo chiunque, insomma, chiunque, perché ho visto con l'esperienza, abbiamo portato il signore anche di 70, anche 80 anni, e anche gente molto giovane, anche ragazzini. Beh, logicamente i ragazzini anche di 6 anni sono quelli più tranquilli, perché gli sembra di essere sulle giostre di Gardaland.
1: Supereroe.
0: Diciamo. Supereroe, wow. Esatto.
1: Ma c'è un'età minima e un'età massima per fare, proprio a livello di regolamento?
0: Ma diciamo sì, sarebbe 16 anni, però diciamo col consenso di genitori può farlo anche con un'età molto più giovanile, insomma, anche 10 anni, ecco.
1: Certo. Sai, ho visto anche dei video, e qui non lo so, in cui portavano dei cani a fare parapendio. Ma è possibile? Cioè, io se fossi un cane direi, oh, ma cosa fai, cazzo? Però esiste questa cosa?
0: Ma è una cosa un po' voluta così per scherzare. Però anche poche settimane fa è avvenuto che praticamente un signore, siccome lui non si separava mai da questo cagnolino, sì, non è un Doberman, non sì. È un cane grande, era un cagnolino piccolino, quindi non si separava mai, ha chiesto se era possibile, e logicamente Rudy è stato bravissimo, ha detto, beh, si può provare, se il cane sta tranquillo, ed è quello che è successo, cane tranquillissimo,
1: ma dai,
0: il padrone felicissimo, è stata una bellissima cosa.
2: Tra l'altro, avere l'amico a quattro zampe dietro potrebbe addirittura aiutare, insomma, a tranquillizzare la persona, no?
0: Anche.
1: Sì.
0: Anche perché diciamo che la maggior parte, cioè io ormai voli turistici è da più quasi 40 anni, ho visto che diciamo che quelli più timorosi sono sempre gli uomini, e le donne sono più coraggiosi.
1: Ma dai, che bello!
0: Chissà perché, forse si fidano di più, non si sa.
1: Può essere. Immagina se questo cucciolo, come dire, scarichi finché vola. Uno che cammina per un campo che si vede. Ah, piove. No, non piove.
0: Non piove.
1: Vorrei trasferirmi, poi ritorniamo sulla questione tecnica che è interessante su questo sport, giusto? Possiamo chiamarlo così.
0: Esatto, sì.
1: Una disciplina, uno sport. Sport. E di nuovo sul progetto di cui ci parlava Valentino, e volevo chiederti, ma se io fossi una persona con disabilità interessata a volare, cioè siete aperti, voglio dire, qual è il vostro, cioè come continuate?
3: Allora, io sono solamente da tramite, ovviamente mi dovrei appoggiare all'amico Rudy, dove lui è competente e ovviamente vi darà tutte le informative, le spiegazioni, e diciamo che io faccio solamente come si dire, un passaparola, un passaparola di belle emozioni.
1: Sì.
3: Questo mi ha convinto di continuare anche su altre strade, su altri progetti, se non che voglio parlare un attimo del nostro paese, Borso del Grappa, esattamente,
1: giusto?
3: Semonzo del Grappa, e le tante possibilità che si possono realizzare, perché è veramente un paesino piccolo, ma come diceva Rudy, anzi vorrei lasciare la parola a lui, è veramente un paese a livello internazionale come specialista. Ci sono le termi, cosa c'è, Rudy?
4: Ci sono correnti ascensionali molto importanti, diciamo che è molto gettonato,
1: ma dai,
4: vengono gente da tutto il mondo.
1: Ci dicevate prima, decine di migliaia di persone all'anno, giusto? Incredibile.
4: Wow. Semonzo fa oltre 60.000 presenze l'anno.
1: Ma dai,
2: che turismo.
1: No, veramente, ma tutti appassionati di questo sport. Prego, prego.
3: E chiamalo paesetto, eh.
1: No, infatti.
2: Sì,
3: e poi voglio ricordare ovviamente che non c'è solo il volo, lo specialista qua, Rudy, perché stasera mi stai portando via la parola. C'è anche l'arte, eh.
1: Sì, giusto.
3: Vi ricordo che c'è uno studio che si chiama Studio Arte Valentino.
1: Giusto, giusto. C'è tutto un progetto.
3: Nascono da lì le idee belle che poi vengono sostenute da altre persone belle, come
1: sì,
3: Rudy.
1: Sì, esatto. E dopo lo andiamo ad approfondire, però vedo un nome strano,
2: sì,
1: lì, di una canzone.
2: Una bella canzone. Io direi, Regina, intanto facciamo partire la musica. Questo è Marrakesh, è featuring Elisa con Neon.

0: Neon. Così, ritorniamo questa sera su Radio Eco Vicentino. Se non l'avete ancora fatto, cosa fai?
1: No,
0: te?
1: Stavo
0: cosa fai che mi disturbi?
1: Potrei fare la base io questo tempo.
0: Dai, fai la base mentre io parlo. Questa sera, se non ci avete ancora scritto, fatelo al numero 348-308-3927. Interagite con noi. Adesso chi abbiamo come ospite? Abbiamo Mirko.
1: Abbiamo Mirko, Mr. Charlie, fa gli scherzetti.
0: Fa gli scherzetti della regia.
1: Abbiamo Mirko, esatto, anch'egli pilota espertissimo con 30 anni di esperienza, giusto? Quasi.
2: Più. Sì, quasi.
1: Quasi.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: Ciao Mirko, ciao, come stai ciao. Intanto?
2: Molto bene, grazie.
1: Sì? E allora, molto bene. E allora, Mirko voleva parlarci di questo parapendio
0: sì,
1: a motore.
0: Questa cosa un po' particolare.
1: Paracarrello, no? E quindi siamo curiosi.
2: Sì, ecco, il parapendio a motore, il paracarrello in questo caso, si differenzia dal parapendio normale in quanto può decollare da un piano, da terra.
1: Sì.
2: Con la possibilità appunto di veleggiare, di volare anche sopra a paesaggi e posti dove il parapendio normale non riesce perché deve seguire le
0: correnti. Sì, quindi potete andare in pianura voi.
2: Esatto, partiamo dalla pianura, sorvoliamo appunto le zone dove si preferisce e poi si riatterra appunto nello stesso posto dove si decolla.
1: Sì,
0: ok.
2: Abbiamo un motore dietro alle spalle, per capirci, il passeggero sale davanti e io da dietro piloto appunto accelero e tiro i comandi per comandare.
0: Io non l'avevo mai sentita questa cosa del paracarrello.
1: No.
0: È una pratica meno diffusa, più diffusa rispetto al parapendio?
2: È meno diffusa nei luoghi di montagna come ad esempio del Monte Grappa. Sì, da noi. Dove è preferibile usarlo, dove appunto non si può volare col parapendio normale. Diciamo che io, abitando in quel paradiso del volo libero, è un po' una bestemmia, perché volare col motore in un posto dove puoi volare senza...
1: Certo.
2: È un po' insolito.
0: Ma vabbè,
2: comunque
0: però,
2: è un'altra cosa.
1: Sì.
0: Comunque ti permette anche di portare, appunto, come dicevamo prima, persone che non potrebbero.
1: Sì, ho una domanda. Se per caso, qua tranquillizziamo gli ascoltatori, non me, ormai tranquillizziamo.
0: La fobia.
1: Esatto, ma se per caso il motore dovesse partire, non è un problema, no? Perché comunque hai un parapendio sopra, giusto?
2: Esatto, il motore serve soltanto per decollare e per restare in aria in volo di crociera. Dovesse spegnersi il motore per qualsiasi evenienza, il parapendio è quello che sorregge il volo, quindi diventa un parapendio normale.
1: Oh.
2: È successo, anzi l'addestramento è proprio questo, capire in caso di emergenza come fare per atterrare.
1: Sì.
2: L'atterraggio è molto molto dolce e è semplice, non è come un aereo dove per forza serve... Esatto.
1: Quindi Mr. Charlie ha una curiosità, peso, quanto pesa tutto questo?
0: Anche perché penso che sia più grande, anche insomma come si chiama la parte sopra del parapendio?
2: Il parapendio è la vela, esatto,
1: okay.
2: Uguale a quella del parapendio tradizionale. Invece il carrello, che appunto è un telaio dove monta il motore e i sedili, è una struttura di alluminio, è relativamente leggero per essere comunque voluminoso, è soltanto... tanto voluminoso, pesa circa 90 kg.
0: Ah, poco?
2: Poco.
0: Deve volare.
2: Quindi,
1: d'altra parte, come gli aerei, no? Che sono grandi, ma devono pesare poco.
0: Esatto.
1: Moiri ci saluta, però.
0: Ciao.
1: Ci saluta e ci dice anche una cosa molto bella. Ci dice: che puntata adrenalinica ed emozionante.
0: Vabbè.
1: Io non soffro di vertigini, è già qualcosa, però ci dicevano che non è un problema. Anche fosse, non sarebbe un problema. Ma il parapendio è un sogno. Deve essere un'esperienza unica, una di quelle sensazioni che ti rimangono dentro per sempre. Spero che un giorno diventi realtà. Beh, scusa, Moiri, sei nella puntata.
2: Ti invitiamo, Moira.
1: Esatto, esatto.
0: La invitiamo e ti sapremmo anche dire se mai lo facessimo, se mai l'invito effettivamente lo portassimo a termine, anche se abbiamo un po' paura.
1: Esatto.
0: Come potrà essere la sensazione?
1: Però, ti ripetiamo, Tandemfly Monte Grappa è la realtà che fa per te in questo caso. Immagino che abbiate sito, Instagram, giusto? Siete più che reperibili, no?
2: Sì, abbiamo tutti i social, OnlyFans, dove stiamo lavorando ancora un
1: Però,
2: po'.
1: Però, sai che storia? In volo con... sarebbe particolare.
0: Ma penso che non esista, sarebbe veramente la rivoluzione.
1: Sì, esatto, potrebbe essere un business. Interessante.
0: Vabbè, direi di andare con una canzoncina, no?
1: Sì, esatto.
0: Smezziamo un po' questo intervallo comico. Abbiamo David Guetta, Mike Posner con I Went Back to Ibiza.

0: Però Emanuele, con questo freddino che arriva, mi metti le cose tutte estive. Went back to Ibiza.
1: Io ci voglio tornare. Ecco che pascià che sono questa sera. Siamo rilassatissimi.
0: Il gran pascià e il gran visir. Eccoli qua, pronti a fare le interviste. Siamo su Sbecco. Stiamo parlando di volo, disabilità, parapendio, in tutti i termini
1: inclusione
0: possibili. Bravissimo. Possibili, immaginabili. E se avete dubbi o domande potete scriverci al 348 308 3927. Ma torniamo a noi. Valentino, avevi qualcosa da dirci, no?
2: Sì, Marco, difatti ho vicino a me l'amico Mirko, dove lui ha fatto volare la nostra amica con disabilità. Io mi sono emozionato veramente solo nel vedere Mirko come accompagnato in questo viaggio, cioè proprio la preparazione. E però voglio lasciare la parola a lui, perché ovviamente da esperto può spiegare anche cosa prova lui per preparare una persona con disabilità.
0: Benissimo, vai Mirko.
3: Beh, ecco, sì, portare persone che anche volendo non possono volare per me è una grande soddisfazione, in quanto si vede anche la felicità nei loro occhi, nell'espressione, in tutto.
0: Sì.
3: E quindi per me questa è una gioia.
1: Vabbè.
0: Ma durante il volo che feedback ti danno? Cioè ti urlano, cioè, di gioia? Cosa succede?
3: Allora, sì, molte volte urlano, a volte vabbè, come qualsiasi altra persona, c'è chi sta zitto anche per concentrarsi nel
1: Io
3: volo
1: sarei così.
3: E chi invece è più entusiasta fa proprio grida di entusiasmo, di gioia.
1: Wow.
2: Esatto. Ma racconta un attimo, che la nostra amica Antonella, che stavi facendo volare, mi ha raccontato prima. Sai Valentino, che l'Antonella appena partiti ha detto vai piano, come fai a partire se vai piano?
3: Sì, infatti era un po' critica, nel senso che una volta decollati non si può andare piano, bisogna volare.
0: Sì.
3: E i primi 2-3 minuti appunto mi diceva Mirko vai piano, dopo ho visto, dopo appunto 3 minuti ho visto il sorriso, e quindi andava tutto bene. Ho chiesto se andava tutto bene e lei continuiamo.
0: Beh, ma sì, dai,
1: l'importante è anche confrontarsi, no, con quella persona che è dietro.
3: Esatto. Sempre comunicare, sì.
0: Magari in certi casi va tutto bene?
1: No.
0: Non senti nulla. E sarebbe quello il problema, no? Esatto, no, perché magari dalla tensione. Però c'è da dire che secondo me, ed è una cosa interessante, no, è l'inizio l'ostacolo da superare, spesso è così nella vita in generale, no? Bisogna solo fare il primo scalino e poi di conseguenza si rotola giù per le scale. Cioè, ho detto così bruttissimo.
3: Preferibilmente.
0: Però, esatto. Però no, è la partenza, no? Cioè, com'è che...
3: È proprio la partenza, l'emozione più forte.
0: Sì.
3: È proprio superare la paura che penso ognuno ha di affrontare una cosa nuova nel volo, in particolar modo perché non tutti possono comprendere cosa si prova nel volare. Una volta decollati proprio la sensazione è di pace.
0: Mm-hmm.
3: Sensazione di benessere e di gioia, perché vedi dall'alto con una prospettiva normalmente non puoi.
1: Ma esatto. Ci arrivando anche una domanda interessante, mi voglio collegare. È mai capitato che ad una persona che hai davanti, quindi che stai accompagnando durante il momento del volo, quindi appunto dicevi nei primi 2 minuti, gli fosse venuta una crisi di panico?
3: Allora, di crisi di panico no. In quel caso dovesse succedere, in pochi secondi si atterra.
1: Ah, quindi puoi ritornare giù.
3: Si può ritornare. Ecco, il paramotore è uno di pochi mezzi dove in qualsiasi momento si può atterrare.
0: Uh-huh.
3: Il volo è lento, relativamente lento, sui 40-50 all'ora. Quindi qualsiasi campo disponibile. Il mio lavoro è proprio, il nostro lavoro è di guardare sempre attorno nei campi un possibile atterraggio d'emergenza. Uh-huh. È successo per altri motivi, non per condizioni del passeggero. Si atterra in maniera del tutto sicura,
1: tranquilla
3: in spazi molto molto ridotti.
1: Quindi possiamo anche consigliare questa alternativa ai nostri amici ascoltatori che magari non se la sentono di fare il tradizionale parapendio.
0: Esatto, posso dire, mi lanci un sassolino molto importante, che è l'atterraggio, perché io mi chiedo, ma puoi farlo dappertutto in qualsiasi campo o ci sono campi specifici? Perché magari uno al campo fuori casa si vede arrivare queste persone, dice,
1: arriva con la scioppa.
0: Esatto.
3: Allora, per emergenza si può, ovviamente, okay, perché non c'è alternativa. E anche per legge, perché appunto siamo assicurati anche per questo motivo.
0: Sì.
3: Ci sono comunque i decolli, gli atterraggi ufficiali, dove praticare in sicurezza questo, questa pratica.
0: Ok.
3: Questo sport.
0: Però deve essere difficile beccarli, magari anche. Cioè, magari arrivando, non so come funzioni, ma è facile arrivare in un punto X, atterrare in un punto X, o la ricerca diventa difficoltosa?
3: No, no, il punto dove si decolla e dove si riatterra
1: è lo stesso.
3: È semplice ed è lo stesso.
0: Ah, ok, sempre quello.
3: È sempre quello, a meno che non si voglia atterrare da qualche altra parte. E comunque al metro, nel senso che è molto molto preciso.
1: Okay. Preciso. Penso che noi riusciremo a sbagliare addirittura comune dove atterrare.
0: Sì, esatto, probabilmente ci troviamo a Bari.
2: Io volevo precisare, se so un secondo, sì, che sì, vai. Quel momento che è partito Mirko con la nostra amica, abbiamo fatto le riprese, ma soprattutto abbiamo fatto siamo stati attenti quando sono atterrati. E mi sono veramente emozionato, perché quando mi sono avvicinato all'amica Antonella, in questo caso si chiamava così, veramente esprimeva una gioia, una tale emozione, che ho detto: bene, ce l'abbiamo fatta, sogno realizzato. Grazie a Mirko, al team di Rudy, e veramente consiglio a tutti, non solo con disabilità, ovviamente, che c'è questa possibilità, però un voletto io lo consiglierei proprio.
0: Meraviglioso.
1: Lo faremo, forse.
0: Un po' di musica. No, sì, a questo punto non possiamo non farlo.
1: Intervalliamo, bisogna.
0: Un po' di musica, poi domande degli ospiti, anche del nostro Radio Demon, che è qui con noi questa sera. Vai.
1: Mister Charlie, cosa abbiamo oggi? Ti ho messo una canzone davvero, davvero incredibile, uscita, che ha fatto un successo pauroso. Max Pezzali, L'Universo.

0: Però praticamente noi abbiamo passato la nostra tutta fase d'amorosi tutti i fine settimana in volo, quindi insomma sono tanti. E ogni volta che volo è un'emozione, quindi io immagino chi vola per la prima volta, mi ricordo ancora io la mia prima volta, quindi l'emozione ci sta. E quindi è il lavoro anche dei piloti, tranquillizzare le persone che vengono a volare, spiegare bene tutte le fasi in modo che le persone sanno cosa ci si aspetta. E comunque è un'emozione veramente grande e le persone scendono sempre con un sorriso da un orecchio all'altro, quindi ogni tanto io dico lui riporta anche me perché mi torna un po' la voglia di volare.
1: Sì, che bello, caspita, un amore che
2: Ci riusciamo un attimo sul fatto che siete una coppia. Chiedono dal pubblico se sia possibile come cosa fare l'amore in volo, all'amore.
3: È una domanda
2: Se sì, avete
3: interessante.
2: consigli su come?
4: Non ve lo posso dire.
1: Ah, arriverà un segreto.
0: No comment.
1: No, bisogna provare. Emanuele, se andremo. E tu cosa ne pensi? Che ci sei anche tu, no?
5: Ci sono
1: sei
5: anche, sono tornato dal bagno. Ecco.
1: Pausa bagno, pausa.
5: Pausa bagno. No, io penso che se facessimo una parapendiata io e te, intanto chi starebbe davanti e chi starebbe
1: Vabbè,
5: dietro?
1: stiamo andando troppo nel dettaglio. L'importante, vabbè, pausa bagno, non farla finché si vola. Comunque, questo non credo si possa fare.
2: Lascio a voi due questa
1: Sì,
2: scoperta.
1: hai altre domande?
2: Ma avrei una curiosità, non so quanto sia importante in
1: Sì.
2: realtà. Nel parapendio per la partenza c'è una percentuale di pendenza adatta
3: Oh là là. Molto specifico.
2: che voi sappiate.
4: Allora, abbiamo diversi decolli. C'è un decollo che ha più pendenza, l'altra meno. Se si parte, diciamo, da un decollo con tanta pendenza, con poco vento, si parte molto bene. Se si parte invece con tanto vento, si decolla prima, cioè dipende.
2: Ci sono molti fattori quindi
4: Sì, ci
2: da
4: sono molti
2: calcolare.
4: fattori da vedere.
1: Beh, allora io direi di lanciare una musica e poi parliamo di sicurezza. Vorrei ritornare bene sull'argomento perché non perché io abbia paura, ricordiamolo, ma per rassicurare tutti quelli che ci ascoltano a provare, perché no, a sdoganare questo sport che magari.
2: Certamente.
1: E poi anche con l'ex campione italiano, no, di parapendio, parlare anche di queste competizioni, no? Quindi rimanete qui sintonizzati, ascoltiamo un po' di. Ah no, vai, vai,
2: Che dire, vi ringrazio per questo spazio e rilascio lo spazio al mio fratello e ai brother di AVC.

0: Hey brother, ma sono tornato dal bagno, eccomi qua. Oh.
1: Ti vedo più fresco, Madonna, ti vedo più leggero.
0: Mi sono ristabilito completamente.
1: Esatto, ritorniamo qui con Nadia che ci racconta qualcosa in merito alla sicurezza, sì, di questo. Perché appunto c'è magari chi ha un po' di insicurezza, tipo me, possiamo dirlo, dai, prima ho fatto il figo. Sì. Quindi parliamo di sicurezza, ok? Vari aspetti che riguardano la sicurezza di questo sport. Ci dicevate prima che è più sicuro che andare in bici, no?
2: Sì, giusto. A parte i piloti che dicevamo hanno tutti oltre 30 anni di esperienza, sì, quindi quella è la prima garanzia di sicurezza, cioè hanno tanta esperienza. Poi l'attrezzatura che è tutta all'avanguardia, sempre ci fanno sempre i check, si manda sempre in revisione tutto. E poi è fondamentale la meteo, cioè Rudy, che è mio marito, sta sempre a guardare a 3000 app.
1: Sì.
2: I voli vengono confermati il giorno prima ai clienti e se c'è la necessità si annullano, okay, se si vede che il giorno dopo la meteo è incerta. A volte succede che si annullano anche nell'arco della stessa giornata perché cioè per essere certi al 100% che il volo venga fatto in totale sicurezza. Quindi certo, c'è proprio una politica molto molto molto garantista su questo.
1: Certo, quindi
0: sicurezza fondamentale 100%, non
1: c'è,
0: si
1: attenzione,
0: casca.
1: Ho un dubbio. Vai. C'è anche Daniele comunque con noi per questo discorso sicurezza.
0: Che tra l'altro l'avevi presentato prima, però vorremmo fare una precisazione.
1: Ho detto italiano, ma
0: invece,
1: sapete, è il muco che non connette bene le sinapsi. È ex campione europeo di volo acrobatico, quindi neanche
0: sponsorizzato negli anni 90, ci diceva dalla Red Bull.
1: Rendetemi incredibile conto. E dopo ci parlerà anche di queste competizioni. Però io ho una curiosità riguardante gli uccelli, no, gli stormi d'uccelli. Perché io sono cresciuto guardando Jurassic Park e nel terzo film ci sono i pteranodonti, no, che tagliano con i loro artigli la vela. Cioè è un pericolo lo stormo d'uccello oppure anche se ci passi in mezzo non...
3: Ma diciamo anche l'altra settimana insieme quel passeggero era una cosa fantastica perché si vedeva proprio questi falchetti che volavano sul fianco nostro, quindi a pochi metri assieme, ed è una cosa indescrivibile, è una sensazione che non si può provare su altre cose. E il discorso, diciamo, che dicevi te per quanto riguarda i rapaci, diciamo ci sono due periodi dell'anno, quindi nella primavera e nell'autunno, dove che praticamente i falchi nidano e hanno le uova.
1: Sì.
3: Quindi in quel momento lì, in quel periodo lì, bisogna stare molto attenti anche per noi parapendisti, che quando si vola di non avvicinarsi troppo dove c'hanno questi nidi, queste uova, perché veniamo proprio attaccati da questi falchi, da questi rapaci sulla nostra vela, con non conseguenze pericolose che la vela precipita, però con danni molto molto grandi, insomma.
1: Sì, wow. Anche perché immagino abbia un costo importante,
3: sì, beh,
1: una vela,
3: esatto,
1: comunque.
3: Sì, sì, sì.
0: Sono estremamente territoriali, allora.
3: Esatto.
0: Ma adesso, nel caso, allora, prima avevamo parlato nel fuori onda di una chiusa, no?
3: Sì.
0: O di un rapace che ti strappa la vela, non so cosa succede. Il paracadutista, quello che fa parapendio e insomma anche la persona che si sta godendo il giro, indossano un paracadute d'emergenza?
3: Sì, sì. Esatto, sì. Diciamo, soprattutto il biposto, quindi il tandem, ha il paracadute d'emergenza, come anche le vele singole. Cioè, i piloti singoli anche loro hanno questa emergenza. Diciamo che è più tutelato il parapendista tandem perché, diciamo, abbiamo la priorità delle precedenze. Le precedenze come sono? Praticamente chi vola e c'ha la montagna verso destra ha la precedenza.
0: Wow.
3: Però come spiegavo questi minuti qua, il biposto sia in decollo che soprattutto in atterraggio, che è la cosa più, diciamo, delicata, e se ci sono piloti esterni si spostano e danno spazio di atterrare al 100% della sicurezza.
1: È bella questa cosa che ci lanci, la precedenza, cioè ci saranno regole di guida anche in aria, no? Anche,
3: esatto,
1: nel cielo.
3: Sì, sì, sì.
1: E quindi tipo il rischio di scontrarsi tra due paracadute, anche quello, abbiamo parlato uccelli, chiusa e poi scontro
0: la
1: tra...
0: stiamo proprio mandando oggi.
1: No, ma io vorrei essere sicuro, no, prima di fare un volo, vorrei
3: esatto,
1: capire.
3: Bravo.
1: E quindi ti chiedo questo, cioè è una cosa tangibile oppure non succede mai?
3: Ma diciamo, come dicevo prima, i piloti, diceva anche la Nadia, i piloti sono molto esperti, quindi
1: okay,
3: E è molto manovrabile il parapendio, si può, diciamo, in caso di pericolo può variare la sua posizione proprio in mezzo secondo, nel senso che praticamente ci possiamo girare in se stessi, quindi cioè in pochi metri ti sposti, perché a 40 all'ora, come tocchi il comando, è come il volante della macchina, come lo tocchi già sterzi sulla macchina.
1: Certo. E allora, visto che Mr. Charlie sterza con il dito e ci dice buttiamoci sulle canzoni, vabbè, questa la presenti tu, sai.
0: No, questa l'annuncia lui.
1: Vabbè, l'annuncia Mr. Charlie, che dice: allora ragazzi, ho messo questa canzone, ragazzi, che si chiama Volare, che è il tema, ed è di Gypsy Kings, un artista che seguo sempre, mi piace molto, ma ha anche un sottotitolo fra le parentesi, che è Nel blu dipinto di blu, che c'entra con l'argomento di cui stiamo parlando.
4: Bye!

0: Hola, che bella.
1: Che questa Mr. Charlie Selection non è male. Me la vedo un po' in una, in una bella balera con questi vecchietti che,
0: sì,
1: che se la ballano tutti così.
0: Con Mr. Charlie come DJ che fa: dai, sulle mani,
1: bruciamo un po' di calorie.
0: Esatto. Oh, torniamo seri. Anzi, torniamo allegri. Perché abbiamo, allora, facciamo un ricapitolendo di cosa sta succedendo in questa puntata bellissima di Sbeco, che boh, la quarta, non mi ricordo neanche più, è settimanale. Valentino Baron, che è scrittore, autore, che è già stato ospite, ci ha portato degli ospiti incredibili che ci parlano di parapendio sotto tutti i punti di vista, paracarrello, inclusività, accessibilità. Ci ha fatto venire voglia di provare e probabilmente proveremo.
1: Avrete nostre notizie.
0: Mamma, proverò, che sei all'ascolto, sappi che è sicuro. E adesso comunque te ne do la prova, perché davanti a noi abbiamo Daniele, che era ex campione europeo di parapendio acrobatico. Ho detto bene? Esatto. Allora vorrei chiederti come funziona, cioè come si fa a diventare campione, come funziona la competizione?
2: Beh, diciamo che la competizione adesso, diciamo in questo periodo qua, è molto più evoluta, quindi ci sono proprio le scuole che insegnano, logicamente, in sicurezza. Sicurezza cosa vuol dire? Essere sopra un lago.
0: Sì.
2: Quindi si va ai Garda o in varie zone d'Italia, dipende da una persona da dov'è, e quindi si simula queste manovre acrobatiche. Queste manovre acrobatiche a cosa servono? La maggior parte servirebbero per avere una sicurezza e una padronanza nel mezzo, che così ti permette nei momenti più critici, diciamo, di risolvere certi problemi sulla vela. Mentre invece per quanto riguarda una competizione proprio, come si svolge? Praticamente ci sono, diciamo, sia degli istruttori in decollo e in atterraggio, che controllano sia le partenze che gli atterraggi e danno dei punteggi in base alle manovre che devono fare. Adesso, cosa dico? Ai miei tempi non c'era questa evoluzione, quindi adesso riescono a fare questi looping, che praticamente sarebbero i giri della morte.
1: Sì, per parapendio.
2: Per parapendio. Wow. Riescono a fare dei record e immaginabili anche di 300 evoluzioni.
1: Quella?
0: Ma dai, cioè,
1: spero non ne faremo neanche una quando saremo su.
0: Oddio, incredibile. E la manovra più incredibile che tu abbia mai fatto, te la ricordi?
2: Sì, diciamo non voluta. Logicamente anch'io le prime volte queste specie di lupi non voluto, che ti trovi veramente in difficoltà. Mentre per quanto riguarda la mia acrobazia e nel fare queste gare è stato tutto per caso, perché io, diciamo, lo facevo per allenarmi e per evitare certi pericoli.
0: Sì.
2: Poi, facendo molta pratica, ha fatto sì che i sponsor mi hanno detto, visto la mia esperienza, di fare anche le gare, e quindi il primo anno ero arrivato secondo agli europei e il secondo anno sono arrivato primo, quindi
0: storia.
1: Wow. Una carriera veramente che è partita col botto, veramente.
2: Esatto, bravissimo.
0: Sì, perché ci dicevi prima che sei partito con questo sport che avevi più o meno la nostra età, no? Quindi poco più di 20 anni.
2: Esatto,
0: giusto?
2: Sì, sì.
0: E, cioè, eri giovanissimo quindi quando sei diventato il campione europeo.
2: Sì.
0: Che storia, pensa che soddisfazione, caspita.
1: Io ho una domanda che mi viene fatta da una personcina alla mia destra. Quanto è durata la tua carriera? Perché ci parlavi, insomma, giusto, che avevi iniziato più o meno verso la nostra età, un po' più avanti, e subito è partita col boom, Red Bull, pam. Quanto è durata?
2: Sta continuando ancora adesso.
0: Oh là là.
1: Oh.
2: Sì, diciamo che io all'inizio si faceva le gare e tutto quanto. Poi insieme a un mio amico abbiamo fatto un po' anche 5 anni di scuola, quindi insegnavo, facevo l'aiuto istruttore, quindi eravamo soci. E poi però, diciamo, gli impegni e tutto ha fatto sì che era un pelino stressante, allora mi sono dedicato ai voli turistici e quindi tuttora faccio con Rudy.
0: Che bello, puoi ricordarci il tuo nome, Daniele, il tuo cognome, così un ascoltatore può andare magari a studiarsi anche la tua carriera, a capire, a spulciare, no?
2: Sì.
0: Quindi, beh, Daniele?
2: Il mio nome è Daniele, e praticamente Baccega.
0: Ok.
2: Però c'è da tenere conto una cosa, che normalmente nel volo, e penso in tutti gli sport, ci si dà dei soprannomi.
0: Ok, che bello, aspetta che me lo segno.
1: E che soprannome avevi?
0: Vai.
1: Si può dire.
2: Sarebbe una storia lunghissima, anche da ridere, però, cioè, non so, si potrebbe farla velocemente.
0: Riassunto, velocissimo.
2: Faccio riassunto.
0: Prego,
2: va bene, allora, tutti quanti i parapendisti, per qualche scaramuccia, qualche errore, va dato questo soprannome. Sì, il mio soprannome era dato Pieretto, perché mio papà si chiamava Pietro.
0: Sì.
2: Perché nel primo volo che ho fatto io, quindi negli anni indietro, quando l'istruttore mi diceva gira a destra, gira a sinistra, e non rispondevo.
1: L'avevo dritto.
2: Esatto. Invece col soprannome che avevo, appena mi ha dato il via con Pieretto, io ho cominciato a girare a destra e a sinistra.
0: Ma dai, che bello! Quindi con Pieretto noi troviamo la sua storia da campione di parapendio. Però ci tuffiamo nella musica prima dei saluti finali. È stata una puntata intensa, una puntata lunga, una puntata che ci è piaciuta, che ci ha fatto volare, no, con la fantasia.
1: Esatto.
0: E tra un po' davvero, caspita. E quindi musica, prego, annuncia che poi torniamo con Valentino.
1: No, questo qua non l'annuncerei, perché se no facciamo veramente una figura meschina.
0: Va bene, allora ascoltiamo.

0: Ma che la un face da Adira.
1: Ma come stai oggi?
0: Adira, Adira. Hey. Allora, saluti finali.
1: Saluti, hey.
0: Saluti finali. Ciao. Per una puntata meravigliosa. È tornato Valentino che stava ascoltando attento.
2: Eccomi, eccomi. Sono stato veramente entusiasto, sì, a sentire i miei amici. Oh, state diventando bravi.
1: Veramente, siamo, sì, stati rapiti un po' tutti.
0: Esatto. Ma Valentino, sì, cosa hai pensato di questa puntata?
2: Guarda, io sono stato già qui da voi e sono stato benissimo, ma questa volta vorrei dire che sono stato meglio.
0: Ma dai,
2: meglio ancora, quindi siete, sì, siete due grandi, cioè non due, tutto il team. ma soprattutto grandi sono stati i miei amici, sì, che oggi, diciamo, mi hanno affiancato e supportato in questo progetto che devo dire per me deve aprire le porte a tanti altri iniziative, progetti. E veramente, comunque Se Monzo è una risorsa, ve lo, esatto, ricordo, perché Se Monzo c'è il volo, l'arte, ripeto,
0: bravo, studio arte Valentino, io ci darei un occhio comunque, faccio,
2: certo,
0: tante belle cose,
2: certo, quindi vi aspetto ancora a trovarmi nel mio studio.
1: Ottimo.
2: Io passo la parola a Rudy adesso e agli amici.
0: Esatto, facciamo un saluto a tutti gli amici che hanno parlato oggi. Rudy, grazie davvero per essere stato dei nostri.
3: Grazie a voi ragazzi, ringrazio anche il pubblico che ci ha ascoltato questa sera.
0: Grazie. Nadia, grazie mille. Daniele, grazie. Facciamo un bel saluto.
4: Grazie a tutti, vi aspettiamo a Simone.
0: Grazie Daniele.
5: Okay, ciao di nuovo e a vederci presto, dai, specialmente voi due.
0: Mirko, grazie davvero.
6: Ciao a tutti ragazzi.
1: Ciao Mirko.
6: Ci aspettiamo in volo.
0: E con questi saluti, grazie a tutti, grazie a Mr. Ciali, grazie a voi ascoltatori. Ci ascoltiamo tra una settimana sola, Emanuele, chiusura con...
1: col botto. Grazie a tutti, grazie a te, grazie a me, grazie al Radio Demon, grazie alla regia.
0: Grazie.
1: Grazie Graziella.
0: A presto, ascoltarci.

0: Bassano del Grappa, confermato SPB gratuita fra Marostica e Bassano durante il cantiere Riva Rotta. Prima l'annuncio della chiusura per lavori, poi le rimostranze del sindaco di Bassano Nicola Finco per come la provincia con viabilità ha gestito la partita della viabilità alternativa, quindi l'appello alla regione e infine, grazie ai soldi sborsati dalla provincia, l'annuncio durante il cantiere per la sistemazione del viadotto Riva Rotta che interromperà il flusso veicolare sulla nuova Gasparona a sud di Bassano. La superstrada pedemontana veneta fra Marostica e Bassano sarà gratuita. Vogliamo ridurre al minimo i disagi perché si sposta ogni giorno tra Marostica e Bassano, spiega l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Zecchinato durante l'intervento di demolizione e ricostruzione della campata del viadotto Riva Rotta realizzato da Viabilità. Il comune di Bassano ha segnalato il problema, siamo intervenuti in tempi record. Grazie alla disponibilità del concessionario, che ringrazio, ed intesa con la provincia che si farà carico dei mancati ricavi, abbiamo adottato il provvedimento che consentirà il transito gratuito sulla superstrada pedemontana veneta nella tratta interessata per tutta la durata dei lavori.
1: Questa è Radio Eco Vicentino.

uomo sono, uomo a metà, domani nei suoi occhi.

0: pomeriggio dalla redazione.
1: Individuati e denunciati due ragazzi che mentre erano a bordo di una minicar si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma il 4 e il 5 ottobre scorsi. Si tratta di un 16enne e un 17enne che vivono nella zona e hanno precedenti per furto commesso insieme. I due, identificati anche grazie alle analisi dei filmati delle telecamere di vigilanza del quartiere, avrebbero ammesso le loro responsabilità. Il veicolo è stato rintracciato dai carabinieri durante un controllo a testaccio ed è stato sequestrato. Tra i passanti aggrediti mentre camminavano a piedi in bici o in monopattino, l'attore Davide Jacopini, ancora in gravi condizioni.
0: Un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Cagliari per violenza sessuale su minore. Secondo l'accusa avrebbe abusato della figlia di 12 anni, rimasta poi incinta. La vicenda, riportata oggi dall'Unione Sarda, è coperta dalla massima riservatezza. È stato il prelievo del DNA del feto ad incastrare il padre della ragazzina. Il 55enne dovrebbe essere interrogato dal GIP del Tribunale di Cagliari domani.
1: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni.
0: L'economia, energia alle stelle, risparmi in calo e negozi che chiudono. 4 anni di crisi hanno lasciato un conto pesante all'economia italiana. Secondo i dati presentati da Confesercenti, l'instabilità internazionale è costata quasi 52 miliardi di euro di PIL reale e 34 miliardi di consumi, pari a circa 2.400 euro per famiglia. A pesare sono soprattutto il caro energia, l'inflazione e l'aumento delle spese quotidiane. Il costo dell'elettricità da gennaio a settembre è cresciuto del 57%. Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata, secondo il presidente Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
1: Gli esteri, almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi della notte in Ucraina che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. 6 centrali termoelettriche sono state bombardate dalle forze di Mosca a Kharkiv e nella capitale. Intanto il presidente ucraino Zelensky oggi è arrivato a Londra. Oltre a Re Carlo incontrerà il premier inglese Burnham.
0: Lo sport: l'Italia timbra il cartellino e si assicura la certezza di portare a casa una medaglia nell'inseguimento a squadre maschile ai campionati mondiali di ciclismo su pista 2026, in corso di svolgimento presso il velodromo di Shanghai in Cina. Il quartetto azzurro, trascinato da Filippo Ganna e Jonathan Milan, ha stravinto il confronto diretto con la Gran Bretagna in semifinale, accedendo alla finale di domani che metterà in palio il titolo iridato.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: I più grandi successi internazionali ed italiani.
3: Radio Eco Vicentino, dall'Italia per il mondo.

0: Solo grandi successi italiani ed internazionali. Radio Eco Vicentino.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 16:07.
3: Cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.

Radio Eco Vicentino. WhatsApp 348 308 39 27. Scrivici o registra il tuo messaggio 348 308 39 27. Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

0: Bassano del Grappa, confermato SPB gratuita fra Marostica e Bassano durante il cantiere Riva Rotta. Prima l'annuncio della chiusura per lavori, poi le rimostranze del sindaco di Bassano Nicola Finco per come la provincia con viabilità ha gestito la partita della viabilità alternativa, quindi l'appello alla regione e infine, grazie ai soldi sborsati dalla provincia, l'annuncio durante il cantiere per la sistemazione del viadotto Riva Rotta che interromperà il flusso veicolare sulla nuova Gasparona a sud di Bassano. La superstrada pedemontana veneta fra Marostica e Bassano sarà gratuita. Vogliamo ridurre al minimo i disagi perché si sposta ogni giorno tra Marostica e Bassano, spiega l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Zecchinato durante l'intervento di demolizione e ricostruzione della campata del viadotto Riva Rotta realizzato da Viabilità. Il comune di Bassano ha segnalato il problema, siamo intervenuti in tempi record. Grazie alla disponibilità del concessionario, che ringrazio, ed intesa con la provincia che si farà carico dei mancati ricavi, abbiamo adottato il provvedimento che consentirà il transito gratuito sulla superstrada pedemontana veneta nella tratta interessata per tutta la durata dei lavori.
1: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: Radio Eco Vicentino WhatsApp
1: 348 308 39 27.
0: Registra o scrivici il tuo messaggio
1: 348 308 39 27.

0: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
1: Con la dottoressa Arianna, ciao, bentornata.
2: Ciao
1: Arianna.
2: Gianni, grazie.
1: Abbiamo, io ricordo, dedicato una puntata di pillole di salute al reflusso. So che vuoi ritoccare, ritornare sull'argomento, però parlando anche di salute proprio dentale, no?
2: Esatto, perché abbiamo già visto un po' che i sintomi del reflusso possono essere un po' ingannevoli.
1: Sì.
2: E allo stesso modo, un professionista che spesso può arrivare a diagnosticare, diciamo, comunque ipotizzare il reflusso, è il dentista.
1: È il dentista, come mai?
2: Perché quando siamo distesi, se la valvolina che separa lo stomaco dall'esofago non chiude bene, quando dormiamo risale un po' l'acido e può arrivare alla bocca e quindi erodere lo smalto dei denti.
1: Bisogna
2: quindi
1: dare una regolata al piloro?
2: Esatto, il dentista si accorge
1: certo,
2: dal fatto che trova lo smalto dei denti rovinato,
1: sì,
2: magari
1: sì,
2: anche le gengive infiammate, e quindi anche lì possiamo capire, insomma, che il reflusso è molto più ampio come spettro di sintomi di quello che uno può pensare localizzato a livello dello stomaco.
1: Certo.
2: E questo, se viene trascurato e si prende con leggerezza, ci va a rovinare anche un po' la salute del microbiota orale, che è sicuramente importante per il mantenimento della salute orale, per la protezione come porta d'ingresso, diciamo, del nostro organismo, addirittura anche per la salute del nostro cuore. Quindi se si aprono ferite nella bocca, diciamo, che vengono trascurate, possono anche mettere a rischio la salute cardiovascolare.
1: Mamma
2: quindi
1: mia,
2: è molto importante, insomma, non trascurare questi segnali.
1: Senti, grazie che, insomma, abbiamo toccato anche questo argomento. Parleremo anche in maniera più specifica in altre puntate di tutti quelli che sono prodotti efficaci che ci aiutano a mangiare meglio, vero?
2: Giusto.
0: Farmacia Calidea Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.

0: Radio Eco Vicentino.
1: Sono le 17.
2: Pomeriggio dalla redazione.
3: L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Il tempo di degenza in ospedale per il pontefice al momento è di circa una settimana. Lo conferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni parlando con i giornalisti.
2: Sequestrata nella notte da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due denunciati accusati di essere a bordo del veicolo come conducente e passeggero. Entrambi hanno ammesso i fatti. Quella notte ci siamo divertiti così, è quanto avrebbero sostanzialmente detto agli inquirenti nel corso dell'interrogazione.
3: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Alcune decine di lavoratori si sono seduti nell'atrio della prefettura e al secondo piano, battendo i caschi e urlando lo slogan «L'Ilva di Genova non si chiude». Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è di dormire in prefettura.
2: La premier Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, spiega che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Poi la presidente del Consiglio dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considera molto rischiosa, una legittimazione per Mosca a continuare il conflitto e un implicito indebolimento della leva sanzionatoria.
3: La Commissione europea ha erogato 2,86 miliardi di euro nell'ambito della componente difesa del prestito di sostegno all'Ucraina da 90 miliardi di euro. I fondi saranno destinati all'acquisto di droni, sistemi di difesa aerea e missili prodotti da aziende ucraine. Il sostegno alla difesa ucraina rimane una priorità fondamentale per l'Unione europea, a dirlo è la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Complessivamente dal 2022 gli Stati membri dell'ONU hanno fornito a Kiev 231 miliardi e mezzo di euro di sostegno.
2: Lo sport, giornata memorabile per Larissa Iapichino, che oggi è stata incoronata numero uno del mondo. La fuoriclasse toscana si è issata in testa al ranking internazionale di salto in lungo stilato dalla World Athletics. La federazione internazionale ha sancito lo status di padrona della disciplina a livello globale per la 24enne figlia di Fiona May. L'azzurra si trovava al secondo posto della classifica, ma poi sono scaduti i punti che la statunitense Tara Davis Woodall aveva conquistato lo scorso anno in occasione di un meeting Atlas a New York, e così Larissa Iapichino ha potuto operare il sorpasso.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: L'eco dei comuni, voci e racconti dal territorio.
1: Eccoci qui con l'eco dei comuni a parlare ancora dei comuni che ci interessano di più, ma anche quelli più grandi, che quindi hanno delle tematiche che sono abbastanza, come dire, sovrapponibili a quelli di altri comuni di grandi dimensioni. E in particolare oggi torniamo a parlare di Schio. Abbiamo qui con noi la sindaca Cristina Marigo, benvenuta.
2: Grazie mille, ciao a tutti, grazie.
1: Allora, noi stiamo uscendo dall'estate, che è sempre il momento un po' più critico, diciamo, da un punto di vista della sicurezza e del degrado nelle città, e anche da una fase in cui, che sia Vicenza, che sia Schio, che sia Bassano, ma che siano anche altre città nel resto d'Italia, il tema, come dire, di liti, scontri, baruffe, aggressioni, un degrado più generalizzato, che spesso viene anche, diciamo, di cui vengono ritenuti responsabili anche spesso persone di altre nazionalità, o la violenza dei giovani di seconda generazione. Anche a Schio fa il conto con questi problemi, che direi quasi universali, no? Uh-huh. Che estate è stata.
2: È stata un'estate abbastanza movimentata, ed è proprio per questo che ci siamo posti comunque dei quesiti posti, sì. Nel senso che ci siamo resi conto che soprattutto l'inizio di luglio sono successi un paio di fatti,
1: sì.
2: Che hanno preoccupato molto, nel senso che nel momento in cui ci sono delle persone che s'azzuffano delle specie di risse, o dei momenti in cui arriva qualcuno urlando perché è stato in qualche maniera malmenato, o si creano delle situazioni un po' di comportamenti anche molesti all'interno della nostra città, ci siamo posti il problema di come affrontarli, perché effettivamente quello che ci sta più a cuore, quello che ci preoccupa di più, è la vivibilità della città.
1: Certo.
2: Perché nel momento in cui una persona non si sente più tranquilla nell'andare a buttare l'immondizia, nell'andare a fare una passeggiata, nel fare un giro con il cane e via dicendo, vuol dire che c'è un malstare, sì. Un malstare importante. E abbiamo cercato appunto di raccogliere dai cittadini quelle che erano ovviamente le situazioni che loro in qualche maniera avevano vissuto, che avevano registrato. E proprio in relazione a questo abbiamo cercato di mettere in campo più azioni, sì. Per contrastare questa situazione. Abbiamo ovviamente, in primo luogo, ci siamo rivolti al consorzio di polizia locale Alto Vicentino, sì. Perché bene o male è più diretta e collegata con i comuni che ne fanno parte, e abbiamo chiesto loro di presidiare la zona soprattutto di Piazza Almerigo da Schio e via Capitano Sella in particolar modo, perché erano i posti in cui si erano evidenziate le situazioni più critiche in quel periodo. E infatti hanno praticamente disposto una sorta di presidio da una certa ora in poi, fa conto dalle 5:30-6 in poi,
1: sì.
2: E cercato di essere presenti sempre verso quell'ora lì, in maniera tale da intercettare situazioni anche che potevano evolversi in malo modo. Cosa che è successa per esempio appunto una volta, in cui praticamente nel loro giro di quella sera lì, sì. Hanno intercettato proprio una sorta di rissa, e hanno in quell'occasione chiamato ovviamente i carabinieri che intervenissero e quant'altro, sì. Perché comunque sono situazioni che non sai come possano evolvere,
1: sì.
2: E c'è bisogno che comunque le forze dell'ordine istituzionalmente costituite si possano supportare queste situazioni.
1: E quindi in quel caso lì il presidio è servito?
2: Certamente. E poi abbiamo chiesto appunto di far più servizi appiedati, perché sì. Comunque nel momento in cui gli agenti riescono a girare per la città, per il centro, quant'altro, farsi vedere, entrare nei negozi, scambiare due parole, si riesce anche a comprendere qual è la situazione, come si sta evolvendo, e soprattutto dare un po' più di tranquillità alle persone che vivono il
1: centro. Vivono e lavorano in centro.
2: Sì.
1: Bene, dai, allora adesso mettiamo una canzone e poi ripartiamo proprio da qua.

0: ed era Lola Young e torniamo a parlare della situazione di sicurezza e degrado che Schio condivide con tante altre città. E chiaramente nella percezione dei cittadini è un tema che richiede molta attenzione, ma parlavamo anche fuori onda, come dire, si interviene anche un po' per gradi. E l'ultimo grado di questi interventi è stata un'ordinanza proprio del sindaco di Schio.
1: Sì, esatto, infatti abbiamo deciso di adottare quest'ordinanza ovviamente dopo un confronto con il comitato di sicurezza a Vicenza, che sì, è costituito da prefetto, questura, comandante delle
0: forze dell'ordine.
1: Esattamente. E lo abbiamo condiviso appunto perché la nostra preoccupazione più grande era proprio quella che per tutta una serie di eventi, anche gravi, come ti dicevo lì a luglio, che, sì, gravi nel senso persone che evidentemente nella che ne so, nell'aggressione o nella rissa possono anche rimanere feriti o quant'altro,
0: sanguinate,
1: esatto, che poi sono sempre situazioni poco chiare, sì, poco limpide,
0: non si sa mai cosa le fa scaturire, ad esempio,
1: esattamente, no? Capire bene l'origine di queste situazioni sarebbe sicuramente importante e necessario. Però ecco, ho condiviso la preoccupazione con il prefetto e con il questore e si è arrivati a pensare che forse poteva essere necessario adottare un'ordinanza sindacale, perciò sì, una mia ordinanza che praticamente disponesse la chiusura di esercizi che avessero comunque e riguardassero settore alimentare o misto o anche esercizi artigianali dopo le ore 20. Perché? Perché molto spesso accade che al di fuori di questi esercizi ci sia un giro di persone che in realtà non hanno intenzione di consumare,
0: non
1: sono clienti o comunque non richiedono qualche servizio particolare, ma che magari appunto utilizzano e usano sostanze alcoliche,
0: sì,
1: e magari c'è qualche altro giro strano e volevamo un po' in qualche maniera far perdere l'abitudine di stare fuori da questi negozi a ore e straore dopo l'utilizzo di sostanze alcoliche che porta comunque alle persone a perdere anche freni inibitori,
0: certo,
1: e quant'altro, e in qualche maniera impedire l'utilizzo e la fruizione di spazi pubblici agli altri cittadini, perché dopo si innescano quei comportamenti molesti, schiamazzi, rifiuti dappertutto, bottiglie di birra ovunque, cioè anche
0: quindi
1: questo
0: in qualche
1: aspetto
0: maniera questo è il risvolto negativo della liberalizzazione del commercio, anche perché insomma vuol dire tantissimi anni fa c'erano rari, poi è stato un po' liberalizzato, quindi chi può tiene aperto di più, chi non può tiene aperto meno, però sostanzialmente uno può tenere aperto,
1: certo,
0: con l'orario,
1: certo,
0: che decide, questa è un po' la...
1: Ma infatti questa ordinanza tutto voleva fuori che andare a penalizzare il commercio,
0: sì,
1: o i bar o le panetterie o quello che è le gelaterie o quant'altro. Perché? Perché quando l'attività avviene all'interno di un determinato esercizio che viene regolato e tenuto sotto controllo da chi gestisce questo esercizio in maniera seria, attenta, abbiamo tutti più tranquillità e sicurezza. Per esempio il fatto di non dare, e questa è una delle cose che prevede anche l'ordinanza, di non dare bibite o meglio alcol da asporto, perciò
0: sì,
1: la bottiglia di birra piuttosto che la
0: sì,
1: lattina, rimane nell'ordinanza ed è prevista, perché se vuoi andare al bar con i tuoi amici a fare festa o a rilassarti, per carità, va benissimo, però andare in giro con la bottiglia di birra di vetro magari e berne una, due, tre X,
0: certo,
1: arrivare al punto che ne so che la rompi o la molli per strada, lì si innescono dei meccanismi,
0: certo,
1: che portano in sé un degrado che evidentemente non è assolutamente positivo e va contrastato. Perciò sicuramente la liberalizzazione può essere utile per tutta una serie di cose, ma ci sono poi delle situazioni come queste per le quali è proprio negativa.
0: Certo. C'è un tema che sta un po' sotto a queste tematiche ed è che noi abbiamo una più o meno in Italia una percentuale di persone che provengono da altri paesi per lavorare e per vivere qui, per cercare un futuro migliore qui, dei quali la stragrande maggioranza è perfettamente tranquilla, uh-huh, e non crea problemi. Però è sempre un incrocio di culture e di regole diverse e sappiamo che l'incontro col diverso è sempre una fatica. Credo che chiunque di noi nelle relazioni con gli altri, no, che sono diversi da te, sa che a volte insomma è problematico, pensiamo a livello di una comunità. Però le regole, mi pare di poter dire, sono anche, come dire, il collante comune, no? È così?
1: Eh sì, assolutamente. Il senso delle regole è proprio questo, no? Nel momento in cui... Prendiamo l'esempio del codice della strada. Sì. Se non ci fossero le regole del codice della strada, ci sarebbero 850.000 incidenti ogni 3x2. Certo. Allora non si tratta più solo ed esclusivamente di andare a buon senso, ma di rispettare quelle regole che permettono l'esercizio della libertà altrui. Certo. Allora è vero che buona parte delle persone di origine straniera che sono sul nostro territorio sono persone occupate a lavorare, a mantenere la famiglia, pagano le tasse, intendo dire, sono qua regolarmente. Ce n'è una parte però che facilmente sfugge un po' al controllo, perché... Sì. Perché non possiamo nasconderci che magari c'è qualcuno che o non è in regola oppure è in regola però ha delle situazioni abbastanza ambigue per quello che riguarda il lavoro, l'abitazione e magari appoggiarsi a certe reti che invece non sono poi così legali. Allora il tema è che bisogna assolutamente contrastarlo tutto questo, perché sì, le regole vanno rispettate, perché ci sia un buono stare per tutti. È proprio necessario che ci sia rispetto per tutti e anche per quelle regole base, cioè tu devi tranquillamente uscire dalla tua casa per andarti a fare una passeggiata, che tu viva in centro a Schio ma che tu viva in qualsiasi altro quartiere, certo, di Schio. Non si può vivere con la paura, perciò è importante andare a monitorare anche queste situazioni per pescare chi è fuori regola, perché certo, tra l'altro quei stranieri che sono qua magari da 5, 10, 20 anni e che si sono costruiti la famiglia, un lavoro, un futuro, sono quelli che più sono arrabbiati da questo punto di vista per queste situazioni.
0: Ok, grazie mille per questo approfondimento. Andiamo con un'altra canzone e ascoltiamo Max Pezzali.
2: Troppo per la nostra età, incasinati e stupidi,

0: Dolcissimo questo brano di Max Pezzali. Torniamo a parlare di degrado, illegalità. Intanto adesso sta finendo un po' l'estate, quindi forse un po' le cose, suppongo, si calmeranno, no? Sì. Anche i giovani sono tornati in classe, quindi in qualche maniera anche questo, come dire, modifica un po' le abitudini. E c'è un tema che si collega sempre alle situazioni di degrado e di così, anche di insicurezza, ed è l'abuso di sostanze.
1: Sì, questo è un tema veramente delicato. Infatti, recentemente è venuto fuori la questione dell'utilizzo delle bombolette di protossido,
0: sì,
1: di azoto. Ti ricordi che, sì, soprattutto da parte di volontari che fanno pulizia della città, ne hanno trovate tantissime. E ovviamente
0: che vengono inalate?
1: Sì, io mi sono subito ovviamente confrontata con i responsabili del SERD per capire, sì, che cosa vedono loro, che situazione si palesa, perché comunque queste bombolette in sé per sé non sono vietate, no?
0: Chiaro.
1: E quello che loro mi hanno detto è che ovviamente sono sicuramente preoccupati di questo uso di sostanze stupefacenti, perché ormai si trovano sul mercato a prezzi bassissimi, ma proprio bassissimi. E per avere prezzi così bassi sono anche di scarsa qualità, diciamo così, sì, intendo dire, molta chimica e quello che ci sta dietro. È una grande preoccupazione questa qua, sicuramente, anche perché bisogna effettivamente cercare di seguire i ragazzi, perché sono tanti i ragazzi anche che fanno questo tipo di utilizzo, e molto spesso in realtà i ragazzi sono soli, i ragazzi non sono visti dai propri genitori, e invece c'è un po' la necessità.
0: Sono magari presi dal tirare avanti la
1: baracca, sicuramente,
0: la baracca, certo.
1: Però questa è una difficoltà, perché insomma sono comunque sostanze stupefacenti. Uscire dall'abuso e dall'utilizzo di sostanze stupefacenti non è un percorso semplice,
0: sì,
1: e comunque da un punto di vista fisico, di salute, è debilitante il cervello, intendo dire, ne risente fin dai primi utilizzi, perciò questo è sicuramente è un aspetto delicato.
0: Ma e l'abuso
1: importante.
0: Di alcol?
1: L'abuso dell'alcol,
0: peggio che peggio,
1: cosa, anche perché l'alcol è legalizzato,
0: sì,
1: perciò intendo dire qua neanche abbiamo il freno di dire, sì, sto utilizzando una cosa che è illegale. Da questo punto di vista bisogna lavorarci ancora tanto in termini di prevenzione. Questo è un tema che abbiamo sicuramente condiviso con l'USS in più occasioni e vorremmo portare avanti da questo punto di vista, però ripeto, non è semplice, perché è sempre tutto molto più alla portata di quanto lo era un tempo. E facile reperimento, e ci sono dei canali molto veloci per reperire queste sostanze. È una cosa effettivamente preoccupante, e mi dicevano appunto che la preoccupazione maggiore ce l'hanno proprio anche per il fatto che sono alla portata di tutti.
0: E mi viene anche da pensare che tutti quei sistemi di prevenzione che in qualche maniera magari un po' riescono a intercettare magari le persone italiane, più difficilmente intercettano persone di altre nazionalità.
1: Sì, anche perché,
0: cioè, voglio dire, non so, un gruppo di autoaiuto per smettere di bere, o il fatto di che la prefettura, una volta che ti becca e ti toglie la patente, ti manda, tende, come dire, a accompagnarti verso un percorso che dice: se vuoi la patente di nuovo devi essere sobrio, eccetera. E non so queste cose qua come riescono a, cioè, siamo di fronte anche a comunità nuove, le nostre comunità sono nuove, sono diversificate, e i nostri strumenti forse non sono ancora completamente adatti.
1: Sì, non sono facilmente completamente adatti, ma comunque secondo me vanno comunque ripensati.
0: Okay.
1: C'è la necessità di ripensare alla prevenzione, secondo me, per i giovani, anche perché quello che è il dato più importante è che il consumo si sta abbassando come età.
0: Sì.
1: Perciò facilmente bisogna proprio impostare.

0: trattarlo in maniera diversa. Bisogna lavorare molto su questo, e è essenziale, però diciamocelo chiaramente, la famiglia, cioè non c'è niente da fare. Cioè, le situazioni vanno in qualche maniera monitorate fin da subito, i servizi ci sono, bisogna portare a conoscenza tutti del fatto che i servizi ci sono,
1: sì.
0: Ma i servizi sono sicuramente anche sotto stress, perché credimi che i numeri sono aumentati in maniera importante.
1: E queste prime settimane di ordinanza come stanno andando?
0: Stanno andando abbastanza bene, nel senso che non ci sono stati problemi particolari, e anzi, ripeto, in realtà questa ordinanza è stata sicuramente condivisa con il prefetto, la questura, le forze dell'ordine, ma è stata anche condivisa con le associazioni di categorie economiche, intendo sì. dire, proprio perché non volevamo in alcun modo andare a danneggiare
1: le attività economiche.
0: Esattamente, non era certamente quello lo scopo, anzi loro comunque hanno ben visto questa ordinanza e ci hanno seguito, hanno informato i loro iscritti. È vero anche che c'è qualcuno che facilmente non è iscritto alle associazioni di categoria, sì. E da questo punto di vista anche qui manca una cultura, capito? Manca una cultura e il coinvolgimento di queste persone che magari non conoscono che esistono delle associazioni che ti possono tutelare, dare informazioni, aiutare nello svolgere determinate incombenze. È un percorso che non è semplice.
1: Quindi in qualche maniera mai pensare che ci sia una ricetta, ma ci sono dei percorsi da continuamente da presidiare in qualche maniera.
0: Assolutamente, ma questo è anche il ragionamento che abbiamo fatto con la prefettura. Cioè giustamente abbiamo detto ok, partiamo con questa ordinanza, cerchiamo di capire…
1: Fino a novembre mi pare.
0: Sono 60 giorni. Vediamo come va con questa ordinanza, cerchiamo di capire pro e contro, registriamo un po' come va, poi ci ritroviamo e condividiamo come… comunque far fronte a questa situazione che è evidente sul territorio ed è registrata dalle forze dell'ordine, insomma.
1: Bene, mi pare che qua vedo la mia regia, Mr. Charlie, che mi fa segno che dobbiamo andare a chiudere. Io ringrazio moltissimo la sindaca di Schio, che sempre volentieri viene a trovarci, con cui affrontiamo sempre temi di strettissima attualità, e in bocca al lupo per il tuo lavoro.
0: Grazie mille, grazie dell'invito ancora. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao ciao.

0: Milano Vicentino, Atene, la nuova sfida di Silvia Marsetti, la corsa di 42 km per la solidarietà. La runner mascherata Silvia Marsetti si prepara per la sua nuova corsa per la solidarietà. L'appuntamento a Atene l'8 novembre, dove la maratoneta di Marano Vicentino correrà per il gruppo Impegno Sociale di Marano. E a Gendo di Vicenza, la 42esima maratona di Atene, con arrivo nel famoso stadio Panatenaico. Un nuovo sentito appuntamento per Silvia Marsetti, che anche questa volta mette a disposizione tutte le sue energie per raccogliere fondi da destinare a progetti sociali destinati a persone con disabilità. Silvia Marsetti, che fa parte di Vicenza Marathon, ha unito due associazioni, Agendo di Vicenza, GIS di Marano. Il progetto si chiama Agisci, Agendo, si cresce, un nome che è un programma e che nasce dall'intuizione di Silvia di unire due realtà preziose del territorio. Agendo di Vicenza, focalizzata sul supporto a bambini e giovani con sindrome di Down, e GIS di Marano, dedita all'assistenza e integrazione di adulti con diverse disabilità. Ho sentito che unirli era la cosa giusta, spiega Silvia Marsetti. Volevo creare un ponte tra generazioni diverse, dai più piccoli ai più grandi, abbattendo le barriere della disabilità attraverso un obiettivo comune. La scelta della meta, Atene, non è casuale. Nell'anno che celebra lo spirito delle Olimpiadi con Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina, correre ad Atene significa tornare alle radici.
1: Questa è Radio Eco Vicentino.

sorge il sole. Come? Come sai, non so come. Quando? Quando non sapevano il nome.

0: Christmas.
1: Dalla redazione.
2: Individuati e denunciati due minorenni, un sedicenne e un diciassettenne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre cinque persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura. La svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti confessando di aver agito per divertimento.
1: È stata fissata per domani mattina alle 11 l'autopsia su Agostino Conigliaro, il 39enne morto lunedì mattina all'ospedale maggiore di Lodi, dove era arrivato 30 ore prima a seguito di un malore durante un intervento dei carabinieri. Un episodio su cui la procura di Lodi ha aperto un fascicolo iscrivendo a modello 45 bis, ovvero il registro delle annotazioni preliminari, i due militari del radiomobile intervenuti nella residence in cui il 39enne si era introdotto nella notte tra sabato e domenica. Conigliaro è stato visto dare in escandescenza all'interno del residence da diversi residenti che hanno chiamato 112. I carabinieri a modello 45 bis hanno parlato di comportamenti violenti e gravemente autolesionistici tenuti dall'uomo.
2: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie del governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è di dormire in prefettura.
1: La premier Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, spiega che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Poi la presidente del Consiglio dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considera molto rischiosa, una legittimazione per Mosca a continuare il conflitto e un implicito indebolimento della leva sanzionatoria. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Meloni per il sostegno e la posizione inequivocabile.
2: Le organizzazioni per i diritti umani rilanciano l'allarme per il numero crescente di condanne a morte ed esecuzioni in Iran dopo le notizie secondo cui una 23enne, Najam Amini, è stata condannata a morte per blasfemia a causa di un post sui social. L'accusa è di insulto al profeta. Sarebbe stata arrestata sulla base dell'attività di monitoraggio del web da parte della polizia iraniana, ma non sono stati rivelati i contenuti incriminati. È stata condannata a più di 12 anni di carcere e a morte in 2 processi diversi.
1: Lo sport, il tricolore sventola alto sul traguardo di Vicenza. Alessandro Covi del team Geico si aggiudica allo sprint il successo nell'89esima edizione del Giro del Veneto, Verona-Vicenza, di 167 chilometri. Il corridore italiano lancia la sua micidiale progressione a poche centinaia di metri dal traguardo, resiste al tentativo di rientro dei rivali e può così festeggiare la meritata vittoria. Cristian Scaroni conferma la sua straordinaria costanza di rendimento e chiude quinto.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Il nostro territorio,
4: la nostra cucina,
3: le nostre tradizioni.
4: Radio Eco Vicentino,
3: la voce dei veneti e dei vicentini di tutto il mondo.

0: i più grandi successi internazionali ed italiani. Radio Eco Vicentino, dall'Italia per il mondo.
1: Cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.
2: Radio Eco Vicentino.
3: Sono le 18 e 5 minuti.
4: Startup,
2: startup. Radio Eco Vicentino.
4: Startup, voce agli imprenditori.

0: che bello iniziare una nuova puntata di Startup con la voce di Dave Gunn, dei Depeche Mode, Gianni Manuel e Roberta Marta.
1: Ciao.
0: Che bello, è tornata,
1: ciao,
0: è tornata, ciao. È tornata qui con noi.
1: Grande
0: era un po'
1: stile.
0: Che mancavi.
1: Sì, non io, volevo dire i Depeche Mode.
0: Ah, i Depeche. I Depeche andrei a rivedermeli anche domani, sai, giuro. Perché è uno di quei gruppi che fanno parte della mia vita, no?
1: Sì,
0: sai
1: certo.
0: Che hai quegli artisti che ti seguono.
1: Certo, io ho ancora nella mia memoria le immagini del loro video, lui con il cilindro.
0: Sì, bellissimo.
1: Vabbè.
0: Allora, tu quando torni, non torni mai da sola.
1: No.
0: Allora, come vanno le cose in Sigi intanto?
1: Tutto bene,
0: tutto
1: grazie.
0: Tutto bene?
1: Sì,
0: No, perché questo è il periodo delle scuole, quindi tu... Io oramai giro, mi manca il grembiulino, sono l'uomo Sigi, sappilo.
1: Il nostro uomo immagine.
0: No, tutto
1: Dai.
0: Bene?
1: Sì, tutto bene, grazie.
0: Sì, tutti bene. E a confermare che va tutto bene, oggi un bel uomo vestito elegantemente con camicia bianca, è già stato da queste parti, signori, non preoccupatevi.
1: Lo conosciamo.
0: È bello, l'uomo delle poesie, direttore Edoardo Gallo, ciao.
2: Ciao.
0: Come stai?
2: Bene, benissimo, grazie.
0: Ma che bello rivederti qua con noi.
2: Grazie.
0: In forma,
2: sì.
0: Carico perché, insomma, bastano gli impegni in Sigi.
2: No, non è così.
1: Non ci bastano.
2: No.
1: Dobbiamo venire in radio, andare a teatro.
0: Esatto. Ma se me l'hai riportato, un motivo c'è, no?
1: Sì, certo.
0: Cosa sta combinando il direttore?
1: Questa sera avremo anche poi un'altra ospite, Raffaella
0: Mancini-Sveglia,
1: che sta arrivando, e per presentare la stagione concertistica di Incontro sulla Tastiera a Vicenza.
0: Ne abbiamo già parlato, ti ricordi?
1: Ma inizia la nuova stagione. Tra l'altro quest'anno la rassegna compie 50 anni, quindi Raffaella avrà da raccontarci. E apertura, grande apertura di stagione, ci sarà poi Musia, Fragile Leggerezza con Edoardo Gallo e Giuseppe Laudanna, oltre ad altri artisti che adesso Edoardo magari vi presenterà.
0: Io li ho conosciuti entrambe grazie a quella bellissima serata che ho vissuto con te, lì ero in prima fila, ti ricordi? Dove si è omaggiato il menestrello Bob Dylan.
2: Certo.
0: E adesso quindi parte questa nuova avventura.
2: Quella del menestrello sta andando avanti.
0: Bene.
2: Saremo al Modus a Verona, pensa, il 19 di dicembre.
0: Ah, che bello, che bello. Allora ricordamelo. Però adesso sei qua perché cosa hai intanto creato di nuovo, Edoardo?
2: Allora, con Giuseppe Laudanna noi non ci fermiamo mai. Giuseppe vi saluta, non poteva venire e ci penso io.
0: Ci pensi te? Cosa fai? Gli mandi il podcast?
1: Ciao Giuseppe.
2: Magari ci sta ascoltando.
0: Ciao Beppe.
2: No, lui è presissimo perché stiamo preparando, ormai mancano 3 settimane a questo evento di apertura, il 27 di ottobre alle 20:30 al Teatro Olimpico.
0: Hai detto niente. Teatro Olimpico. Solo a dirlo a me viene la pelle d'oca.
2: Infatti io dico a tutti quanti, venite solo per il teatro, non per noi. Vale la pena anche solo...
1: Vengono, guardano
2: intorno e poi magari ci ascoltano.
0: Mal che vada ti dicono, era proprio un bel posto.
2: Era proprio un bel posto. Io mi trascino in questa maniera.
0: No, è figo, quello che dice è figo. Mal che vada, però è un bel posto.
1: Bello.
2: Il posto è bello.
0: Senti, che succede lì? Dai, raccontami un po'. Dacci qualche anteprima.
2: Sì, guarda.
0: Tu da quanto fai poesia e musica? Intanto ricordiamolo ai nostri ascoltatori.
2: Lo pensavamo proprio qualche giorno fa. Sono a marzo del prossimo anno, sono 10 anni.
0: Dieci anni.
2: Sì, sono 10 anni. Quindi è passato tanto tempo velocemente.
1: Sai che io c'ero e tu c'eri.
2: È vero.
0: E noi tra poco festeggeremo 10 anni dell'Eco Vicentino. Tutto il gruppo.
2: Hai capito? Festeggiamo insieme.
0: E sembra ieri.
1: Che meraviglia.
0: 10 anni fa è nata questa bella idea di associare la poesia che tu ami e che tu scrivi, no? Alla musica.
2: Alla musica.
0: E da allora non vi siete mai fermati.
2: Da allora non ci siamo mai fermati. Ti penso che avremo poi museato una serie di poesie, saranno circa Un centinaio. Abbiamo fatto anche un CD che insomma contiene 26 tracce. Insomma,
0: che vi consiglio perché io l'ho ascoltato ed è molto carino. Sì. Sabe, io lo consiglio fine giornata. Sì, Toglietevi lo stress di torno. Ascoltate la voce di Edoardo e quelle belle musiche.
2: Veramente è stata una grande emozione anche questa.
0: Sì, sì.
2: Insomma, è nato così. Cioè, ci siamo incontrati io e Giuseppe in un finissage. Lei c'era a Montecchio Maggiore, dove c'era la locomotiva. Una volta c'era una bella mostra di pittura. Noi dovevamo fare io le poesie da una parte, lui la musica dall'altra.
0: Certo.
2: A un certo punto mi hanno detto: ma ti possiamo seguire con la musica?
0: Certo.
2: Però lì era soltanto un accompagnamento.
0: Sì, improvvisata.
2: Tipo jazz.
0: Due
2: giorni dopo, tre giorni dopo, mi arriva un MP3 su Messenger. Ed era lui che recitava una mia poesia con una sua musica.
0: Con
2: io
0: la
2: subito
0: sua
2: ho riconosciuto le parole.
0: Certo.
2: Tra l'altro, la poesia si chiama proprio Parole e la mettiamo sempre in ogni spettacolo perché è veramente l'anello il seme.
0: È come Alba Chiara Vasco Rossi.
2: Ma
0: ci deve essere.
2: Esatto. E io sono rimasto stupefatto perché ho detto: guarda, io in mente questa cosa da un sacco di tempo, ho trovato te, le tue parole corrispondono alla mia sensibilità.
0: Sì, sì.
2: Ed è verissimo. Lui ha fatto un sacco di musiche per film.
0: Sì,
2: quindi le mie poesie sono abbastanza delle spennellate, delle fotografie. Quindi lui mettendosi davanti, immaginando, leggendo le poesie, riusciva a poi descrivere l'attimo descritto a parole.
0: Beh, fammelo dire, comunque, come si dice, la collaborazione, ma soprattutto il matrimonio tra la poesia e la musica
1: ci sta da sempre.
0: Le canzoni più belle sono delle poesie. Senti, a proposito, voglio farvi ascoltare, in attesa dell'ospite, annunciamola, che è Raffaella
1: Mancini.
0: Eccola là, che è già stata nostra ospite, è una
1: fortissima
0: macchina di guerra, come dicono a Roma. Vi faccio sentire una cosa nuova che è molto poesia, secondo me. Beh, Tiro Mancino e la voce di Simona Molinari hanno fatto questa nuova canzone carinissima che si intitola Nuvole.

0: Ah, bella, bella, bella, però non lo devo dire io, lo devono dire i miei ospiti, Roberta, Marta.
1: Bellissima, bellissima.
0: Vero, carina?
1: Atmosfera.
0: Edoardo, l'hai ascoltata?
1: Edoardo, l'ho ascoltata. Sta.
0: Ti è piaciuta? Tiro Mancino.
2: No, Tiro Mancino a me è piaciuto. Ecco. Io ho un sacco di album, CD.
0: Però io te lo chiedo perché quando sei in mezzo a due donne, perché prima c'era solo una donna, adesso ne è arrivata un'altra che avevamo annunciato, mi va in pappa.
2: Sì, sono stato confuso.
0: E allora diamo il benvenuto all'altra nostra attesa, graditissima ospite, che torna qui a Radio Eco Vicentino. Ma ciao Raffaella.
3: Buonasera a tutti.
0: Ma come stai?
3: È un bellissimo rientro. Bene, è stata un'estate impegnativa.
0: Sì.
3: Dopo la volta in cui ci siamo visti questa primavera.
0: Sì. Però io so che tu sei tanto contenta di essere tornata qua da me.
3: Tantissimo.
0: Io lo so.
3: Adoro la radio. Perché, la volta scorsa.
0: Ma poi lei piace proprio la radio e questo appuntamento.
1: E poi senti che voce.
0: Sì.
3: Mamma mia.
0: Allora, mentre ti aspettavamo, Edoardo e Roberta Marta hanno ricordato che quest'anno tu fai 50 anni.
3: No, io ne ho già fatti 56. No, è verissimo. No, vabbè, scherzavo. Non io, l'associazione sicuramente. Sì, infatti io avevo 6 anni quando la mamma
0: giustamente
3: ha avuto questa brillante idea di iniziare questa attività sul territorio culturale, sicuramente con grandissima passione, con l'obiettivo preciso e principale di sostenere i giovani, perché forse l'avrete anche già detto, sono arrivata,
0: aspettavamo te,
3: cose iniziate
0: e allora facciamo un remind. 50 anni fa nasceva un'associazione importante,
3: Incontro
0: sulla tastiera,
3: un nome che già dice molto dell'identità, perché la mamma, insegnante di pianoforte, ha deciso di chiamare questa associazione, questa seconda figlia, Incontro sulla tastiera, nel senso la tastiera era il suo piano e l'idea era quella di fare girare intorno al piano tutto ciò che si poteva creare, e quindi sicuramente spettacoli, concerti di pianoforte, ma anche tanti altri che avrebbero poi, infatti così è stato, coinvolto altre arti come la musica, il canto la musica, piano è già musica, la musica concertistica a livello di sinfonica piuttosto che da camera, ma soprattutto il canto, la danza, la recitazione. Siamo arrivati alla poesia con Edoardo.
0: Adesso ti racconto una cosa che mi è successa sabato sera. Sono andato a visitare un quartiere di Verona che non conoscevo, con degli amici.

0: dono prezioso.
1: Terapeutica, mi piace, musica, mi piace. Senti, se poi alla bella musica, al bel canto ci mettiamo delle belle parole, qua abbiamo Edoardo,
2: certo.
1: No? Edoardo, hai preparato qualcosina?
0: Una conoscenza di vecchissima data per me, tanto quanto la mia di età, Edoardo, diciamolo.
1: Siete coetanei?
0: Sì, eravamo compagni di scuola.
3: Pensa a te.
1: Sì.
3: Addirittura ci siamo trovati alle...
1: Non l'avrei mai detto.
3: Quando si chiamavano elementari.
1: Ma pensa a te. Roby, abbiamo questi amici adolescenti
2: sì,
1: che
2: ma
1: avresti mai detto nella vita.
3: Siamo ritrovati dopo...
1: Ma quindi farete qualcosa insieme,
3: No, non lo so ancora, però ci si può sempre... Non lo so, adesso ci pensiamo.
1: Adesso ci pensiamo.
3: Casomai torniamo per la prossima...
1: No, invece, allora, te lo dico perché poi voglio dire tu il tuo mestiere, io il mio, ognuno abbiamo i propri impegni, no? Certo. Però sai quanta gente mi ha detto, ma che carina quella cosa lì di sentire una poesia veloce alla radio ogni tanto, dobbiamo fare quelle nuove.
3: Dobbiamo fare quelle nuove.
1: Però adesso ne hai preparate un paio.
3: Sì,
1: dai, poi metto una bella canzone, visto che è arrivata la Raffaella, vado a recuperare il disco, quello lì che piace anche a me, eccolo lì, vai.
3: Cose semplici. Una si chiama boccheggiare.
1: Boccheggiare.
3: Sì, sono traversi proprio. L'aria è diventata tanto rarefatta che ho iniziato a boccheggiare come un pesce fuor d'acqua in cerca di un bacio che contenesse ancora una goccia d'amore.
1: Wow, ma che è l'autore? Sei tu o Messner 8005?
3: Senza ossigeno.
1: Esatto, bella, mi è piaciuta. Grazie. Molto. Un'altra.
3: Questa invece è più un po' frizzantina. Libertà e rispetto.
1: Sì.
3: C'è chi è a favore, c'è chi è contrario, disse la libertà. Per favore, non spingete, c'è posto per tutti, disse il rispetto.
1: Bellissima, molto bella, saggia, bella. Senti Raffaella, ho in programmazione dei signori che si chiamano Andy Summer, Stuart Copeland, Sting, Police. Come mai?
0: Le mie scelte vanno sempre verso i tempi antichi.
1: No, le tue scelte vanno sempre bene, fammelo dire,
0: benissimo.
1: È vero o no? Una delle canzoni più belle del mondo, ma stai scherzando? Eccola qua. Every breath you take.
0: Mi fa rivivere i tempi del liceo.

0: Choosing Texas, Ella Langley, e qui, cara Raffaella, ti voglio. Grazie a lei e a qualche altra giovane talento e donna, stanno riscoprendo la country music.
1: Bellissima.
0: Vero?
1: Sì, divertentissima.
2: Anche il ballo.
0: Si sta riscoprendo il country music e anche ballare la country music. Sì, sì. Poi
1: è un po' snobbata.
0: È vero, è vero. Però
2: è super coinvolgente. Sì. Sì, è molto
1: sia nel lento che nella
0: tra l'altro un genere ritmica musicale che negli Stati Uniti, ragazzi, spacca da sempre, perché sono delle star. Però grazie a due o tre di queste giovani ragazze, anche in Italia sta ritornando questo genere. Che, e ti piace?
2: A me tantissimo. Sì. Io sono aperta a tutti i generi, anche se sono, come dicevo prima, un vecchio dinosauro legata ai gusti antichi. Però,
0: il bello apprezzi, dai. Va bene, senti, ritorniamo, parliamo di te, ritorniamo a parlare di questo nutrito programma. Che succede? Raccontaci.
2: Allora, come dicevo, la stagione è sempre stata concentrata soprattutto focalizzandosi su un principio fondamentale, quello di dare spazio ai giovani e quindi alle giovani promesse, e vedremo poi quando adesso vado a descrivervi un po' i prossimi concerti. Ce n'è uno in particolare che è proprio l'apoteosi della gioventù.
0: Sì.
2: E questa in particolare, che è la 50ª, la mamma voleva fosse
0: speciale. Speciale.
2: Fosse un punto d'arrivo, ma anche di inizio, un ponte tra ciò che è stato e ciò che sarà. E ha cercato, poi ovviamente è riuscita nel suo piccolo solo con alcune presenze, anche di ricontattare qualcuno di coloro che avevano già partecipato ai concerti dei 50 anni di
0: Incontro
2: sulla tastiera.
0: Ma sai che stavo pensando quanti artisti ha visto la mamma?
2: E proprio perché mamma si era sempre concentrata sui giovani, tanti di quelli che ci sono arrivati piccoli, alcuni anche veramente bambini, penso ad Alexander Romanov, che aveva 14 anni.
0: Sì.
2: In 50 anni sono cresciuti, quando li rivedo, li risento, magari mi capita anche su YouTube, in TV, perché sono tutti artisti veramente navigati, e li vedo quarantenni, cinquantenni come me, dico mamma mia, è passato il tempo, ed è passato in un soffio. Per me è stato bellissimo perché ero con loro, facevamo le prove in casa, ho visto veramente tanta gioventù d'arte
0: petto
2: passare
0: per
2: i nostri
0: e orgoglio
2: corridoi
0: da rendere. dai, dai.
2: Quindi questa stagione in realtà si concentra su 6 concerti.
0: Sì.
2: Inizieranno e termineranno al Teatro Olimpico, che è sempre stata la nostra casa speciale e che ha ospitato in quasi tutte le stagioni il concerto di apertura e i 2 di chiusura.
0: Sì.
2: Quindi di 6 concerti, 3 sono all'Olimpico. Il primo è quello di Edoardo, che poi avrà modo di delucidare meglio nel dettaglio, lo lascio a lui, e si inizia il 27 ottobre.
0: Allora, martedì 27 ottobre, ore 20:30, Poemusia. Fragile musia, fragile leggerezza.
2: Sì, e poi Edoardo saprà darci tutti i dettagli ed entrare anche proprio nelle sfumature di questo progetto bellissimo che è l'unione di tutte le arti, ed è proprio... è stato bello iniziare la stagione, pensare di iniziare la stagione con questo progetto è proprio chiudere un cerchio, perché è il simbolo delle arti che si uniscono, ed è proprio anche l'idea che la mamma ha sempre avuto, no? Questo appunto incontro sulla tastiera, intorno alla tastiera si può creare tanto.
0: Sì, sì.
2: Si continuerà il 30 novembre al Teatro Comunale con L'Incanto del Natale, sarà il nostro concerto natalizio, sarà scoppiettante con canto lirico, quindi soprano, baritono, tenore, pianoforte, e sarà un po' un viaggio tra la lirica, l'operetta e le musiche del Natale.
0: 30 novembre, ricordiamolo ancora, poi
2: al Comunale. Al Comunale sempre incominceremo il nuovo anno il 19 di gennaio con il concerto che si intitola Dalla Sinfonia al Grande Schermo.
0: Spiegami un attimo.
2: E appunto questo è il concerto dove la gioventù è concentrata al massimo. Si esibisce l'orchestra UFIM, che è un'orchestra vicentina composta da elementi che hanno tra i 17 e i 18 anni, e il direttore d'orchestra ne ha, si chiama Francesco Lobba, ne ha 19. Quindi questo è proprio il principio fondamentale della mamma, cercare di far emergere chi ancora non ha avuto spazio,
0: certo,
2: ma che ha tanta passione, voglia di fare e talento. E sono molto molto orgogliosa di che riusciamo a portarli sul palcoscenico. Sarà sempre al Teatro Comunale, al Ridotto, e si chiama Dalla Sinfonia al Grande Schermo perché ovviamente il repertorio unisce brani sinfonici a quelli del che sono celebri musiche da film che hanno accompagnato le colonne sonore di grandi film.
0: Sì, arriviamo alle soglie della primavera.
2: Sì.
0: Il 16 marzo che succede?
2: Arriva un pianista, Fulvio Nicolosi, e in questo caso si celebra la partnership con la fondazione londinese Keyboard Trust, che è una dei nostri partner storici.
0: Sì, da sempre.
2: Mamma da 50 anni è riuscita a mettere insieme molte collaborazioni internazionali. Una di queste è la Keyboard Trust, che ogni anno ci ha mandato uno dei loro artisti da lanciare, e sono stati tutti artisti che erano già all'inizio di una carriera folgorante e hanno continuato. Sono veramente grandi nomi, e questo giro ci mandano un italiano che però arriva da Londra.
0: Arriva da Londra, bene. Fulvio Nicolosi, ricordiamolo, sempre al Comunale.
2: Sempre al Comunale.
0: Poi si torna all'Olimpico.
2: Sì, ci saranno gli ultimi due concerti. Il 4 maggio e il 25 maggio.
0: Allora, il 4 maggio mi piace, l'ottava nota.
2: Questo tocca il cuore perché, ecco, qui dicevo prima, avremmo avuto tanta voglia di avere tanti degli artisti che hanno fatto parte della nostra storia. Due di queste erano Fiona e Ambra Albeck, sorelle gemelle, fiolinista e pianista di Lugano, Svizzera. Che noi abbiamo ospitato tantissime volte, veramente si saranno esibite almeno in 6-7 stagioni diverse.
0: Sì.
2: E sono mancate entrambe nel giro di poco tempo l'una dall'altra. E, per noi è stato sconvolgente perché erano veramente ancora molto giovani quando sono mancate. Ed eravamo grandi amici di famiglia, oltre ad averle conosciute come artiste. La famiglia Albe, che è stata una famiglia molto vicina, hanno creato veramente grande musica e grande arte. Ed erano fuoco e argento vivo insieme, due personaggi veramente divertentissimi in scena.
0: Quindi questa ottava nota è un po' un omaggio a loro.
2: Sì, abbiamo voluto, non ci saranno, ma saranno con noi nel cuore, perché abbiamo ricreato uno dei concerti che avevano fatto proprio all'Olimpico, quando ci fu il 500° del Palladio, e la mamma con loro aveva messo in scena uno spettacolo che dava musica e recitazione, con testi che erano stati scritti appositamente per quella serata e che facevano rivivere con la voce dell'attore i personaggi delle statue che sono sul palco dell'Olimpico. Quest'attore sarà con noi e quindi sarà il ponte che unisce le gemelle Albeck alla realtà di oggi, perché Claudio Moneta, che è un celebre doppiatore e direttore del doppiaggio, anche lavora sia in Svizzera che in Italia, tornerà con noi, sarà la voce recitante e cercheremo di non sarà lo stesso concerto, ma l'idea è quella: musica, recitazione e...
0: Ok. Chiudiamo martedì 25 maggio.
2: E qui c'è un'altra presenza.
0: Qua
2: che
0: c'è
2: torna.
0: Un bel duo.
2: Sì, bellissimo. Questo è un concerto veramente da non perdere. Perché un concerto per due pianoforti. Quindi già l'idea di vedere sul palcoscenico due pianoforti.
0: Sì, brava.
2: Che
0: si
2: baciano.
0: Sì,
2: sì. Con le due tastiere, una a sinistra e una a destra.
0: Non è facile.
2: Non è una cosa comune, insomma.
0: Sì.
2: I due pianisti sono André Gallo e Igor Roma. Igor Roma è stato uno dei primissimi artisti che abbiamo conosciuto e lanciato, e oggi è, come dicevo prima, uno di coloro che sono stelle internazionali. Aveva vinto il concorso Utrecht ancora molto giovane. Ce l'aveva fatto conoscere un grande artista dell'epoca. È diventato poi famoso grazie all'Accademia di Imola, Incontro col Maestro, che era diretta da Franco Scala e che oggi è diretta da André Gallo, che negli anni scorsi, sempre in un concerto all'Olimpico, c'era stato mandato come giovane promessa dal maestro Scala per esibirsi in uno dei nostri
0: tutto
2: concerti.
0: Torna.
2: Quindi tutto torna.
0: Tutto torna, tutto torna. Allora, tutto questo che abbiamo raccontato lo potete trovare anche online,
2: certo,
0: giusto? Dove, come, quando, perché?
2: Allora, il sito è www.incontrosullatastiera.it.
0: Sì.
2: Trovate la
0: tutto
2: stagione,
0: il programma,
2: i
0: certo.
2: dettagli degli artisti e anche ovviamente le informazioni per potersi abbonare o fare i singoli biglietti.
0: Sei stata bravissima, ti meriti il prossimo
2: grazie,
0: disco.
2: Grazie, grazie.
0: Anzi, ce lo meritiamo tutti perché è un altro capolavoro, i Foreigner di

0: Wanna know what a love is, killing tazzo, si sarebbe detto una volta, vero Roby?
1: Sì, anche, ma è una canzone che ha un significato profondo.
0: Sì, però era proprio da me.
1: Sì, certo.
0: Ciupa ciupa, dai.
1: Tu pensi a quello, io
2: la mente,
1: pensato...
2: La mente maschile.
1: All'anima.
2: Certo, Raffaella. Altre idee.
1: Ma lo so, guarda.
0: Avete finito?
2: Io ho bisogno di sapere cos'è l'amore, perché veramente...
0: Sì, ma tesoro... Avete finito? Parlate con uno che aspettava il momento dei lenti per poter mettere i dischi, perché erano tutti più grandi di me.
2: Ma Roberta,
0: e allora io mi godevo questo momento di decompressione nei locali, dove la gente si abbracciava ballava lento. Era bello.
2: Un'altra cosa che non c'è più.
0: I ragazzi gli dici sta cosa oggi, dicono: ma in discoteca è quella roba lì. Invece no, era così.
1: Che
0: arrivava
1: disagio.
0: Quel momento lì.
1: Che disagio sociale che c'è,
0: Edoardo.
1: Edoardo
0: Gallo. Quante addirittura andava in discoteca proprio 5 minuti prima, perché non gli interessavano gli shake. Lui 5 minuti prima chiamava e diceva: tra quanto arrivano i lenti adesso? Entrava, pagava metà, ma entrava.
3: Vero.
0: No, quanto è vero quello che stiamo dicendo. Bello il momento dei lenti, o no?
3: Assolutamente, era necessario.
0: Allora, visto
2: una poesia.
0: Allora, visto che vi ho tutti e due qua oggi, novità in Sigi? Possiamo dire qualcosina?
1: Okay, allora perché passiamo dall'anima all'abito.
0: All'abito, brava. Che novità ci sono, Roby?
1: Ma novità, io volevo parlarvi del fatto che c'è la svendita.
0: Brava.
1: Ok. Inizia il 17, quindi sabato prossimo, e si conclude il 24 ottobre presso il nostro outlet. E quindi vi aspettiamo, perché certamente ci sono tantissime proposte.
0: Tante cose belle da portar via a metà prezzo.
1: Metà, non lo so. Anche meno, dice Edoardo. Certo.
0: Anche 40%.
3: Fuori tutto.
1: Occasioni.
0: Direttore ha detto fuori tutto.
1: Sì, vabbè, ok.
0: Però noi adesso abbiamo dato delle date, attenzione, perché non l'abbiamo mai detto in trasmissione, Roberta, è giusto ricordarlo. Questo outlet è operativo sempre,
1: certo,
0: signori, ok?
1: Sì,
0: e allora adesso dal 17
1: al 24,
0: ma poi ci sono tante altre belle occasioni nell'arco dell'anno.
1: C'è sempre qualcosa
0: per andare in Sigi e mettere dentro il nasino e trovare qualcosa di bello.
1: Ma io, guarda, mi prendo anche un po' avanti e dico che potrebbero esserci anche delle idee regalo.
0: Perché no?
1: Perché
0: una se non è Natale è il compleanno.
1: Ma sì.
0: E se non è il compleanno.
1: Appunto, era per il Natale,
0: esatto,
1: volevo dire.
0: Lo so.
1: Però perché no, insomma, per una persona che lavora, che ha bisogno di una divisa, di un abito, magari farglielo personalizzare col nome è sempre un'idea carina.
0: È molto carina, è vero, brava Roberta. Comunque, signori, entrate nell'outlet, perché questo è periodo anche di svendita.
1: Sì,
0: giusto?
1: Esatto.
0: Senti, Raffa, ma tu sei sicura, Raffaella, di dare il via alla nuova stagione di Incontro sulla tastiera con quell'uomo lì di fianco a te, Sei proprio sicura? Ci hai pensato bene?
2: Sì, ci abbiamo pensato benissimo.
0: Di metterlo in pole position.
2: Sì, siamo certe al 100%. Edoardo è una garanzia, l'abbiamo ascoltato anche nel concerto che aveva già tenuto per noi in occasione dell'altra stagione.
0: Sì.
2: Io l'ho sentito anche al di fuori di Incontro sulla tastiera ed è una garanzia. Anzi, vi invito ad accorrere numerosi, se trovate posto, perché sono già stati venduti molti biglietti.
0: Davvero?
2: Sì.
0: Beh, questa è una cosa bellissima, Roby?
1: Sì,
0: dai.
1: Sì, noi
0: Edoardo,
1: stiamo
0: Sei contento, Edoardo?
3: Io sono stupito da un lato,
0: hai
3: contentissimo dall'altro.
0: Hai una bella responsabilità,
3: Infatti, lo so. Infatti, quando mi hanno detto l'apertura, l'altra volta mi hanno dato proprio la chiusura, stavolta l'apertura.
0: L'apertura.
3: Mi sono uno un po' da porte, io. Apri e chiudi. Però, no, veramente, ci sono 470.
1: Sono dei posti di prestigio, l'apertura, la chiusura.
0: Sì, sono arrivato
1: dopo.
0: Non ho
1: mica capito. Ma...
3: Mi mettono sulle sette vie di Tebe e io ringrazio.
1: Anzi, sai cosa, scusa, volevo ringraziare perché la nomina tanto Raffaella, ma io la ringrazio, la saluto, la signora Maria Antonietta.
0: Amore.
2: Grazie. È l'anima.
0: Allora, spettacolo d'apertura, poi dillo giusto, che non
3: poi
0: a me non viene l'accento, non ce la faccio, lo so, c'è scritto, poi musica. Attenzione, no, è partito fragile il disco qua. No, no, fermo lì. C'è di mezzo una ballerina, raccontami.
3: Sì. Perché questa volta siamo andati ancora oltre. Veramente ci sono tutte le muse.
0: Sì.
3: Perché c'è poesia, musica, danza e poi c'è anche canto.
0: E c'è anche canto, certo.
3: La ballerina è la fantastica Ottavia Ancetti, con la quale abbiamo già collaborato sempre all'Olimpico. Superlativa, direi, veramente.
0: E poi un soprano importante.
3: Poi un soprano molto importante che è l'Ilaria Gusella, che insomma ognuna di loro avrà i propri momenti proprio per completare la poesia con la musica.
0: La bellezza della radio, vi coinvolgo tutti e due, è proprio dare spazio all'immaginazione. Fateci immaginare che succederà quella sera. Dimmi.
3: Che succederà? Beh, guarda, si inizia intanto col buio, quindi poi un po' di luce, dopodiché inizieranno la musica, poi inizieranno le parole,
0: le tue poesie.
3: E quando meno se lo aspettano inizia a arrivare la ballerina.
0: Oh, basta, fermiamoci già lì, abbiamo pochi secondi per far immaginare a chi ci ascolta. Cosa volevi dire, Raffaella?
2: Volevo dire che anche Ilaria Gusella è un ritorno gradito per l'associazione Incontro sulla Tastiera, perché come Ottavia, come Edoardo, sono le presenze che siamo stati lieti di riavere con noi per il 50esimo, con l'intento proprio di fare questa festa per festeggiare i 50 anni della mamma, che non ne ha 50 ma la sua creatura insieme ad alcuni degli artisti che hanno fatto parte dei nostri concerti.
0: Bene.
2: Anche l'aria allora.
0: Comunque dicevamo prima, tu eri per strada, no? Che mal che vada, quelli che non hanno mai visto lo spettacolo comunque vedono il Teatro Olimpico.
3: Esatto.
0: E quindi il commento è: vabbè, dai, comunque mal un bel posto. Allora, dai, Edo,
3: dimmi.
0: La prossima è tua. Grazie. Malika Ayane. Come mai hai scelto questa canzone? Ti ha colpito?
3: Mi è sempre piaciuta tanto come cantante. E questa canzone è nuovissima.
0: È nuova,
3: È proprio bella.
0: E detto tra noi, che il titolo è Io confermo, piace a tutti. Sì.

0: Detto tra noi, il nuovo di Malika Ayane, scelto dal nostro poeta Edoardo Gallo. Mi piace chiamarti così, almeno in radio.
1: Grazie.
0: Mi scappa direttore, però poi mi viene poeta.
1: Poeta
0: mi ci vuole 50 minuti prima che io ti chiami poeta. No, invece, senti, visto che hai l'onore di aprire questa nuova stagione di Incontro sulla Tastiera, hai anche scritto cose nuove ultimamente?
1: Sì, ma io continuo a scrivere.
0: Non ti fermi mai. No. E prima noi scherzando dicevamo quando scrivi? Nei momenti più disparati, quando arriva, è come il Natale.
1: Io ricordo sul serio, ma qualche tempo fa stavo andando a Roma in macchina.
0: Sì.
1: Niente, ho dovuto fermarmi
0: e scrivere.
1: Scrivere perché era lì.
0: Ma sai che io ho sentito le stesse parole tue da parte di un signore che si chiama Mogol.
1: Sì, ma io penso che sia. Io l'ho sentito anch'io tanti.
0: Per esempio, vero.
1: Musicista.
0: Sì.
1: Sente la musica,
0: sì.
1: Sta dormendo, sente la musica.
0: Si deve
1: alzare,
0: scrivere le note. Sì,
1: non
0: sì.
1: È più uguale, non la trovi più quella parola, quella nota, non la trovi più.
0: Allora, voi stavate ascoltando una bella canzone, Raffaella mi stava raccontando che il modo di fare, di scrivere e di raccontare la poesia di Edoardo Gallo ha fatto innamorare anche il suo figlio. Allora tredicenne, sì. Giusto?
2: Sì, e questo è stato per me, a parte è stata una bella sorpresa,
0: sì.
2: Ma è stato proprio il segno della riconferma che la poesia di Edoardo colpiva il cuore
0: anche
2: profondo
0: di un adolescente,
2: quindi anche dell'adolescente,
0: certo.
2: Che si era innamorato perdutamente delle sue poesie. Quando siamo tornati ha raccontato a mia madre, che ovviamente conosceva già meglio di lui Edoardo, perché appunto ci conosciamo da sempre, e ha detto: nonna, bisogna per forza organizzare qualcosa perché è stato bellissimo, devi sentire che voce, che profondità, che... e quindi insomma il tuo pusher a casa nostra
1: merito tuo, merito di Maurizio.
2: Esatto, è stato
1: grande Maurizio,
2: grande Maurizio.
3: Sì, devo dire che
0: va bene. Comunque Roberta, hai fatto bene a portarmeli tutti e due.
3: Sì,
0: perché insomma se li conosci li eviti dopo.
3: O li inviti a bere un aperitivo.
0: Brava. Allora, bello chiudere.
1: Grazie.
0: Così scherzando, dai, abbiamo bisogno tutti di un sorriso in più, mannaggia, è vero o no?
1: Ma io sai che a me stanno quando un poeta è troppo triste,
0: vero?
1: Il grigio,
0: sì, no? Tetro.
1: A me, cioè, proprio,
0: no.
1: La musica ci ha rivitalizzato questa
0: bene. Allora chiudiamo con un messaggio bello, positivo, solare, sorridente, che ne so, sei tu che scrivi, io ti lascio la base, dai, vai Edo.
1: Ci sei? Di poche parole.
0: Ok.
1: Siamo di poche parole, un po' come le nuvole, un po' come il sole. Quando siamo come il vento che sposta le nuvole e nasconde il sole, un po' come il cielo che vorrebbe abbracciare il mare, ma le nuvole non lo fanno incontrare.
0: Bella, scrive ste cose, ma dimmi te, un commerciale. Ma voi l'avreste mai detto che un commerciale ha un animo così sensibile, profondo e bello?
1: Sì, tutti direbbero il bibliotecario.
0: No. E invece no, io adesso sai che ti voglio bene, voglio bene a tutti voi. È bellissimo avere comunque in azienda anche un'anima così, è vero o no?
3: Certo.
0: Vero?
3: Sì.
0: Raffaella, ma che bello averti avuta di nuovo qui con noi dare il via a questa nuova stagione e a celebrare 50 anni di tanto sacrificio, ma anche di successi. Diciamo la verità.
2: Tanto sacrificio, soprattutto per farci conoscere, per farci apprezzare, per trovare nuovi sponsor, anche persone che ci hanno sostenuto, altrimenti
0: certo,
2: il nostro
0: lavoro
2: non sarebbe assolutamente possibile.
0: È dura. Sì. Va bene, voi celebrate i 50 anni, noi tra un po' celebreremo i nostri primi 10. Roberta, tu ci sarai?
3: Sì, certo.
0: Edo, tu passi qui al comunale di Schio?
1: Per forza.
0: Anche
3: teatro civico.
0: Al teatro civico, scusami.
1: Viene
0: sì.
1: Anche Raffaella.
3: Vieni, vengo anch'io.
0: Volentieri, devi scriverti, basta che...
3: Bello, dai, adesso li scrivo. Tutti e due.
0: Va bene. Allora, grazie di essere passati, grazie a Sigi, ovviamente.
3: Grazie a voi.
1: Grazie a Radio Eco Vicentino.
0: Vengo a vederti.
3: E a Gianni.
0: E tu sai che quando io lo dico lo faccio.
1: Allora ti aspetto.
0: No, volevo mandarti via con un po' d'ansia. No, anzi. Ciao Raffaella, ciao Edoardo, ciao.
2: Ti aspettiamo a Gianni.

0: ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Solo grandi successi italiani ed internazionali.
2: Radio Eco Vicentino.

0: Cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 20.
3: Asiago, la pergamena nascosta tra le mura del vecchio ospedale riaffiora dopo 80 anni. Asiago, la pergamena nascosta tra le mura del vecchio ospedale riaffiora dopo 80 anni. Straordinario ritrovamento durante i lavori di demolizione del vecchio ospedale di Asiago. Come da una capsula del tempo, dalle mura sgretolate, è emersa una pergamena contenuta in una capsula in metallo con un messaggio di speranza che era posizionata durante la costruzione del vecchio ospedale. Un messaggio scritto con enfasi e toni eleganti e trionfali che ha attraversato in silenzio 80 anni di storia, riemergendo dalle macerie del passato datata al periodo della Seconda Guerra Mondiale. La pergamena è stata scritta 80 anni fa dagli amministratori locali dell'epoca in occasione della posa della prima pietra di quello che sarebbe stato l'ospedale di Asiago. Un messaggio ben augurante per i pazienti di ieri e di domani e di fiducia nella scienza medica che ha attraversato in silenzio epoche di straordinari cambiamenti, scritto quando l'Italia e il mondo stavano faticosamente uscendo dal dramma della Seconda Guerra Mondiale. Oggi l'ULSET Pedemontana ha voluto condividere con la comunità straordinario ritrovamento. Ad individuarla un gruppo di operai mentre utilizzavano una benna con la quale hanno scoperto un cilindro di metallo che sembrava essere stato inserito in un apposito involucro all'interno di una parete. Esclusa l'ipotesi che potesse trattarsi di un ordigno inesploso, considerando la posizione all'interno di una parete che all'epoca era di nuova costruzione e l'iscrizione sulla pietra sottostante, la capsula è stata liberata dal materiale edile circostante con estrema attenzione. Il messaggio ritrovato al suo interno è datato 12 ottobre 1946, esattamente 80 anni fa, fu seppellito in occasione della cerimonia per la posa della prima pietra, quello che sarebbe diventato poi l'ospedale di Asiago. Nel primo anno della Repubblica Italiana, a di 12 ottobre 1946, spentasi l'eco di una tragica guerra, nell'auspicio che il mondo si placi in una visione cristiana della vita, la città di Asiago, presenti autorità e popolo, consacra la pietra fondamentale dell'ospedale civile consorziale dell'Altopiano. Intensa aspirazione delle generazioni passate, testimonianza ai posteri dell'affetto onde Asiago e l'Altopiano vibrano con il cuore dei propri infermi, che un'alterna sorte minaccia, ma l'arte chirurgica e medica intendono ridonare alla libertà del lavoro e alla dignità di virili competizioni. Iddio benedica quest'opera.
1: Questa è Radio Eco Vicentino.
4: Sera dalla redazione.
5: La Premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15-16 ottobre parla dell'impennata dei prezzi del carburante e poi dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Trump è una scelta che considera molto rischiosa. Mosca replica: l'accordo sul gasolio non è affar suo. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia invece Meloni per il sostegno e la posizione inequivocabile.
4: Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura, la svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti, confessando di aver agito per diversificare divertimento.
5: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è dormire in prefettura.
4: Sono stati celebrati oggi a Milano i funerali di Vilma De Angelis, morta domenica all'età di 96 anni. La cerimonia è iniziata alle 11 nella chiesa di San Luigi Gonzaga nel quartiere Corvetto, dove l'artista era nata e cresciuta. La bara era ricoperta da centinaia di rose gialle e da una fotografia che la ritraeva sorridente. Durante il rito è stato diffuso Nessuno, uno dei brani che hanno segnato la carriera della cantante negli anni 50 e 60.
5: L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Il tempo di degenza in ospedale per il pontefice è al momento di circa una settimana, lo conferma il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni.
4: Il tennis, il Six Kings Slam, si sarebbe dovuto svolgere dal 21 al 24 ottobre sul cemento di Riyadh in Arabia Saudita, ma il ricco torneo di esibizione ha subito uno spostamento temporale. A causa della complicata situazione geopolitica in Medio Oriente, l'evento è stato rinviato di un paio di mesi ed è stato riprogrammato dal 27 al 30 dicembre, sperando in un miglioramento dello scenario e che si possa effettivamente disputare durante le festività natalizie.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
6: Questa è Radio Eco Vicentino.
7: L'elefante bianco.
8: Conduce Bruno Corradini.
9: Regia di Mr. Charlie.
7: È un'esclusiva Radio Eco Vicentino.
10: Ci sono delle proposte di collaborazione tra vari artisti che avvengono normalmente, soprattutto negli ultimi tempi, ma ci sono anche delle proposte che non potranno mai avvenire perché magari sono degli abbinamenti direi quasi impossibili. È il caso di ciò che ascolteremo questa sera, perché siamo andati a scovare dei DJ che fanno i famosi mashup, cioè mettono insieme varie canzoni che si possono mixare. E da questo appunto, da questi mix particolarissimi, vengono fuori dei brani cantati insieme da praticamente da queste unioni impossibili, ed è quello che noi vi presentiamo questa sera. Quindi vi condurrò in quest'ora, Bruno Corradini sarà con voi con queste musiche speciali e chiaramente la regia è di Mr. Charlie. Un grande saluto a tutti voi e iniziamo subito con un terzetto molto particolare: Phil Collins, Peter Gabriel e Kate Bush. Il brano è esattamente In the Air Tonight, il brano famosissimo di Phil Collins, e Don't Give Up, che è quella cantata da Kate Bush e Peter Gabriel assieme. Eccolo qua, il nostro primo mashup della serata.

terzetto alquanto improbabile, Phil Collins, Peter Gabriel e Kate Bush assieme con un mashup fatto da questo Matt One, è stato realizzato nel 2025, quindi un anno fa. Sono brani che chiaramente non trovate su disco, non trovate su Spotify, non trovate in nessuna piattaforma, ma solamente il nostro Mr. Charlie è andato alla ricerca su mia chiaramente indicazione, perché sono tutti brani poi che trovate in alcuni video realizzati appositamente su YouTube. Il brano era In the Air Tonight e Don't Give Up di Kate Bush e Peter Gabriel assieme e Phil Collins assieme. Adesso un altro duo, ma prima facciamo anche un saluto e leggiamo anche qualcosa di bello. Intanto Graziella da Valdagno ci fa un saluto assieme alla Beggio's Band di Beggio, il grande clarinettista, sassofonista, insomma grande direttore d'orchestra e non solo jazzista, che speriamo poi presto di averlo anche qui in studio, e ci manda questa bellissima frase che ho scritto: dalle unioni impossibili nascono delle vere meraviglie che aprono a nuove visioni di vita e suoni. Ed è proprio il caso di dirlo, perché come avete appena sentito, questi alchimisti del suono sono veramente bravi nel mettere insieme queste sonorità e questi brani che non diresti mai che possono combaciare perfettamente, come questo di Bjork e David Sylvian. Il brano si chiama All Is Full of Love e Darkness Dreaming. Lui è sempre Matt One che ha rifatto questo mashup alquanto particolare, Bjork e David Sylvian.

sonorità molto particolari, molto elaborate, queste di questo mashup molto bizzarro, come tutta la trasmissione di questa sera, delle unioni impossibili. Björk e David Sylvian assieme con All Is Full of Love e Darkness Dreaming. Adesso abbiamo un qualcosa di molto strano, esattamente gli Art of Noise, un gruppo anche questo dedito a molta elettronica, però che fece un grande successo con un unico album, tra l'altro uscendo per la ZTT, la casa discografica di Trevor Horn, il produttore di Seal, di Grace Jones, degli ABC, dei tantissimi altri gruppi, addirittura degli Yes, e quindi fu un disco molto particolare, molto interessante, che destò grande interesse tra gli addetti ai lavori e non solo, ed ebbe anche un grande successo con Moments in Love. L'altro gruppo che è abbinato agli Art of Noise sono i Depeche Mode con Blasphemous Rumors. Adesso ce li ascoltiamo in questo nuovo mashup di quest'anno, Art of Noise e Depeche Mode insieme.

0: Allora, come già detto in precedenza, questi sono dischi che non esistono, non si trovano, sono solamente dei video realizzati da alcuni DJ dove riescono magistralmente, come sentite con una bravura incredibile, a mettere insieme dei cantanti, dei personaggi con i loro brani che sarebbe veramente impossibile che collaborassero insieme, come in questo caso Art of Noise e Depeche Mode, ed è un mashup, così si chiamano questi mix. Facciamo un po' di saluti giunti al 348-308-3927, abbiamo, oltre alla Graziella che abbiamo salutato prima, abbiamo Nando di Piove di Sacco, Alessandra e Stefania di Schio, Enrichetta, Miss Giovi e Andrea di Tiene, Stefano e Kate di Marano Vicentino, Marlene di Marano Vicentino, Tullio di Zugliano, Loretta e Fiore di Schio, Giorgio di Montecchio Precalcino, quindi abbiamo fatto tutti i locali e adesso come sempre non manca mai il messaggio di Lara, eccolo qua.
1: Solitamente le accoppiate più strane sono quelle che funzionano meglio. Bruno e Mr. Charlie, fateci ascoltare le vostre proposte.
0: E senz'altro, come senti, te le facciamo ascoltare. Adesso è la volta di un altro terzetto dove ritroviamo Kate Bush, ma questa volta assieme a Placebo e The Cure. Il brano è la sua famosissima Running Up the Hill. Kate Bush, Placebo, The Cure.

The Cure, Placebo e Kate Bush. La voce principale è quella di Brian Molk, il cantante dei Placebo, e Kate Bush si sente sotto, mentre i sussurri sono, immagino, di Kurt Smith, sì, Kurt Smith, del cantante dei Cure. Allora, questo era Run Up the Hill, il brano famosissimo di Kate Bush, rifatto da loro. Adesso abbiamo altri due gruppi stranissimi messi assieme, gli eroi di Bristol, quindi del trip hop, sono proprio i capostipiti di questo genere musicale, i Massive Attack, assieme al gruppo elettronico, un duo degli anni 80, che tra l'altro è appena uscito con il disco nuovo, Pet Shop Boys. Hanno messo insieme due grandi successi di questi due gruppi, Unfinished Symphony e Western Girls dei Pet Shop Boys. Adesso ce li ascoltiamo in questo nuovo mashup.

E questi sono i Pet Shop Boys assieme a Massive Attack con Unfinished Sympathy e Wesleyan Girls che abbiamo appena ascoltato. Tra l'altro dicevo che i Pet Shop Boys sono appena tornati con un album alquanto discutibile, perché praticamente non è rap, non è cantato, è semplicemente parlato, non si sa. Insomma, comunque avremo modo di approfondire. Adesso ancora i The Cure, quindi con Robert Smith alla voce, che prima non mi veniva il nome, assieme proprio a Kurt Smith, che è il cantante dei Tears for Fears. Il brano che hanno messo insieme sono proprio i due grandi successi sempre di questi due gruppi, Mad World e A Forest. E dopo facciamo un'altra tornata di saluti. Voglio comunque ricordarvi che questo è l'Elefante Bianco, puntata speciale dal titolo Unioni Impossibili, quindi i mashup dei vari DJ che mettono insieme dei brani che a loro volta sarebbero collaborazioni quasi proprio impossibili, anche perché poi vi renderete conto più avanti che c'è anche qualcuno che non è più tra noi, che canta insieme a qualcun altro che invece è ancora in attività. Quindi adesso ascoltiamoci Tears for Fears e The Cure insieme.

La voce è la quella dei Tears for Fears, quindi di Kurt Smith, assieme a The Cure, e il brano era The World e A Forest, mischiato insieme, più che altro la parte strumentale dei Cure. Non c'era tanto la voce di Robert Smith, perché come avete sentito quella tromba particolare in discesa e alcuni passaggi di batteria molto forte, questi erano proprio da A Forest dei The Cure. Un'altra ondata di saluti per la seconda parte arrivata al 348 308 3927: Battista, Carmen e Valentina di Torrevieca vicino ad Alicante, Gerardo di Tiene, abbiamo Davide e Anna di Piovene Rocchette, abbiamo Monica, Roberto e Maria Letizia di Schio, un abbraccione a tutte e tre, Fernando da Piove di Sacco, Ezio e Anna di Montecchio Precalcino, Massimo e Sandra di Mira, Alessia di Colceresa, Riccardo di Tiene. Abbiamo un po' salutato tutti quelli che hanno scritto, stasera sono stati tantissimi. La nostra musica continua con Adele, una delle migliori cantanti degli ultimi anni, assieme a Beyoncé, che anche lei non scherza niente, con un mashup alquanto particolare che si chiama Easy on Me, Adele e Beyoncé.

Easy on Me, Adele e Beyoncé insieme con Easy on Me che abbiamo appena ascoltato. Sono brani comunque lunghissimi che siamo un po' costretti ad interrompere perché probabilmente ci sarà anche qualche bootleg in versione mix per i DJ, perché come avete sentito ci sono anche molte parti ballabili. Adesso è la volta di due personaggi importantissimi per la storia della musica che purtroppo non sono più tra noi. Si tratta di George Michael e Michael Jackson, che li hanno messi insieme con il brano che si chiama Hali Ha e They Don't Read Care. Adesso ce li ascoltiamo, poi addirittura c'è anche Careless Whispers, il brano più famoso di George Michael, uno dei brani più famosi. Insomma, sono tutti mixati assieme in modo magistrale. Eccoli qua, George Michael e Michael Jackson insieme.

la voce di George Michael assieme a quella di Michael Jackson con questo mashup che si chiama Halia, They Don't Really Care e addirittura Carlos Whispers che abbiamo appena sentito. Mi sto un po' imbronciando su quelle parole. Adesso è il momento di un'altra ondata di piccoli saluti. Mercy e Marci e Joanna di Filadelfia, Ezio e Anna di Montecchio Precalcino, poi abbiamo Cinzia sempre di Montecchio Precalcino, Erico e Michele di Vicenza, Stefano e Massimiliano di Padova, Arianna di Vicenza, Veronica e Antonella di Quinto Vicentino. Un grande saluto a tutti voi, stasera tantissima gente dall'Italia, dalle nostre zone, ma comunque tantissimi, come sapete, ci ascoltano dall'estero, perché soprattutto immigrati italiani ascoltano tantissimo Radio Eco Vicentino. Questo è sempre l'Elefante Bianco con Unioni Impossibili, quindi collaborazioni molto improbabili, e adesso abbiamo una di queste veramente incredibile. Si tratta della nostra nazionale Mina assieme a Bob Marley, pensate un po', il brano che hanno mixato è Città Vuota insieme a African Herdsman, Mina e Bob Marley.

Come sapete, l'ultima parte dell'Elefante Bianco, quando abbiamo queste rassegne bizzarre, lo dedichiamo sempre alla musica italiana, quindi adesso abbiamo avuto questo mashup particolarissimo di Mina assieme a Bob Marley, e adesso ne abbiamo un altro, è quella di Mango assieme a Sam Smith con Bella d'Estate assieme a Lech, adesso che tra l'altro è poi il Sam Smith quando era il cantante di Ocean Boy, che è stato il successo che l'ha lanciato quando ancora non era conosciuto con il proprio nome e cognome, e tutti si chiedevano: ma di chi è questa voce meravigliosa? Mango e Sam Smith assieme per Unioni Impossibili.

0: la voce di Mango assieme a quella di Sam Smith con Bella d'estate e Latch, che poi tra l'altro è stato il successo di Ocean Boy. Questo è stato l'ultimo brano, perché purtroppo, come abbiamo già detto prima, i brani durano tantissimo, li abbiamo un po' interrotti per far sì che siamo riusciti a farveli sentire tutti quelli che abbiamo scelto, quindi degli Unioni Impossibili stranissimi, questi mashup particolari, alcuni veramente ben fatti, altri insomma così così, comunque tutti molto piacevoli. E su questo brano quindi di Mango e Sam Smith, Bruno Corradini vi saluta, un grande saluto anche da Mr. Charlie che è stato in regia, e noi ci sentiamo alla prossima puntata con un'altra puntatona dell'Elefante Bianco. Ciao a tutti.
1: Avete ascoltato L'Elefante Bianco
2: con Bruno Corradini,
3: regia di Mr. Charlie.
1: È un'esclusiva Radio Eco Vicentino.
4: Puoi riascoltare questa puntata in podcast nel sito radioecovicentino.it, oppure su Spotify, oppure su Spreaker cercando L'Elefante Bianco.
3: Ciao, ci risentiamo alla prossima puntata.

0: Buonasera dalla redazione.
1: La Premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15-16 ottobre parla dell'impennata dei prezzi del carburante e poi dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Trump è una scelta che considera molto rischiosa. Mosca replica: l'accordo sul gasolio non è affar suo. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia invece Meloni per il sostegno e la posizione inequivocabile.
0: Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura, la svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti, confessando di aver agito per divertimento.
1: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è dormire in prefettura.
0: Sono stati celebrati oggi a Milano i funerali di Vilma De Angelis, morta domenica all'età di 96 anni. La cerimonia è iniziata alle 11 nella chiesa di San Luigi Gonzaga nel quartiere Corvetto, dove l'artista era nata e cresciuta. La bara era ricoperta da centinaia di rose gialle e da una fotografia che la ritraeva sorridente. Durante il rito è stato diffuso Nessuno, uno dei brani che hanno segnato la carriera della cantante negli anni 50 e 60.
1: L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Il tempo di degenza in ospedale per il pontefice al momento è di circa una settimana, lo conferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.
0: Il tennis, il Six Kings Slam, si sarebbe dovuto svolgere dal 21 al 24 ottobre sul cemento di Riyadh in Arabia Saudita, ma il ricco torneo di esibizione ha subito uno spostamento temporale. A causa della complicata situazione geopolitica in Medio Oriente, l'evento è stato rinviato di un paio di mesi ed è stato riprogrammato dal 27 al 30 dicembre, sperando in un miglioramento dello scenario e che si possa effettivamente disputare durante le festività natalizie.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Radio Eco Vicentino, WhatsApp 348 308 39 27. Scrivici o registra il tuo messaggio 348 308 39 27. Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

0: eccoci, bentornati.
1: Benvenuti e bentornati qui su Radio Eco Vicentino con...
0: Com'è bella la geografia con...
1: Giulio
0: e Nicole. Grandi, siamo anche sincronizzati questa
1: Incredibile.
0: Sera. Come stai, Giulio?
1: Molto bene, tu?
0: Bene, sono tornata dalle mie vacanze, quindi sono molto carica. Più o meno carica, perché ho la voce che fa un po' gli scherzetti, però speriamo che il radio non si senta più di tanto. Si sente?
1: No, non preoccuparti. Ma sei stata nel posto di cui parleremo oggi?
0: Certo, mi sono fatta 33 ore di volo per arrivare dritti e portarvi una testimonianza diretta. No, non è vero, sono andata a Rodi, che comunque consiglio, magari ne parleremo in un'altra puntata e porterò testimonianze proprio dirette.
1: Mi hai lanciato, devo lanciarmi perché... A me arrivano queste piccoli lampi nel cervello. E che fu italiana, Rodi? Fu un'isola italiana per diverso
0: giustamente
1: tempo.
0: Giulia, comunque spieghiamo un attimino chi si sta collegando adesso, che in questo programma parleremo dei viaggi, giusto?
1: Esatto.
0: Vi faremo sognare attraverso i nostri racconti, attraverso i nostri tips anche che diamo, dei consigli, e faremo vedere nuovi posti, scoprire nuovi posti da un'angolazione un po' diversa, giusto? Mm-hmm. Un po' con un po' di mistero, con un po' di curiosità, con tanto cibo, tanti colori, vi faremo un po' sognare. Quindi voi mettetevi comodi, chiudete gli occhi e sognate insieme a noi. Di cosa parliamo, Giulio? Vuoi dirlo tu?
1: Ah, è giusto, mi stavo un attimo perdendo.
0: Sei incantato dalla mia voce, ok, va bene.
1: Sì, ovvio.
0: Sono molto contenta di questa cosa.
1: No, oggi voliamo ad est.
0: Sì.
1: Ad est. Sì. E arriviamo in Papua Nuova Guinea.
0: Esatto, cioè tu la conoscevi?
1: Sì, io la conoscevo già da un bel po', tu non
0: io,
1: lo so.
0: No, nel senso che non sapevo dove fosse geolocalizzata. Cioè, nel senso...
1: Geograficamente parlando,
0: non sapevo dove fosse. E quindi non sono sorda, Carlo. No, perché voi dovete sapere che in backstage ne succedono di tutti i colori.
1: Sì, sì.
0: Comunque, per dare un attimo una visione un po' chiara, per dire un attimo che cos'è la Papua Nuova Guinea.
1: Esatto.
0: Immaginate una giungla fitta, come fuori dal resto del mondo, una terra dove si parlano più di 800 lingue diverse.
1: Incredibile.
0: Tribù che celebrano riti ancestrali. Quindi chiudete gli occhi e viaggiate veramente insieme a noi, perché vi porteremo in posti sconosciuti che neanche io sapevo, ma se potessi partirei tipo ora, te lo giuro, perché mi sono completamente innamorata di questo posticino. Ma prima di partire, ti faccio ascoltare questa canzone dal nome improponibile, anzi no, l'annunci tu, vai Giulio.
1: Tanto io so pronunciarla.
0: Sì, vai, pronunciala, perché sennò mi farei una
1: brutta figura.
0: Farei una brutta
1: Elisa
0: figura, sì.
1: Kintsugi.
0: Perfetto.

0: Elisa Kintsugi, che bella questa canzone, Elisa non ne sbaglia una. Bentornati su Radio Eco Vicentino, su questo programma meraviglioso che si chiama Com'è bella la geografia. Questa sera parliamo della nuova della Papua Nuova Guinea. Se vi piace questo argomento, se vi sta interessando, se avete delle tips, se vi piacciamo noi, se volete solo mandarci un saluto, scriveteci al 348 308 3927. A te la parola, Giulio.
1: Mi collego un attimo all'ultima canzone, sì, qua di Elisa. Sai, sì, cos'è il Kintsugi?
0: Ma perché dobbiamo partire già subito, no, con il quiz?
1: Beh, no, non è un quiz, è una domanda, cioè.
0: Ah no, non lo, non so, ovviamente
1: no, è l'arte giapponese di riparare gli oggetti con l'oro. Hai mai visto tipo dei vasi rotti che hanno queste venature d'oro?
0: No, io penso che se un vaso è rotto non si può ricostruire.
1: E qua i giapponesi dicono no, se lo ripari con l'oro. Metaforicamente parlando.
0: Dici per quella cosa lì.
1: No, vabbè, era una tips che ti volevo dare così.
0: Bella, molto interessante, la utilizzerò. Grazie.
1: Ecco.
0: Ma torniamo a noi.
1: E torniamo in Papua.
0: E dov'è?
1: Allora, giusto, localizziamola sul mappa mondo. Allora, spero. Tu so che non lo sai, ma spero che la maggior parte di voi sappia dove si trova l'Australia. No? Nel bel mezzo, non nel bel mezzo, però. Non al centro, però, insomma, nell'Oceano Pacifico.
0: Questa è stata veramente una scoperta.
1: A sud della Cina, sotto tutte quelle isolette lì. Ma che si chiama Indonesia.
0: Ti giuro, io proprio
1: zero totale.
0: Da un'altra parte pensavo fosse
1: appena sopra
0: te lo giuro,
1: all'Australia si trova questa isola che è tagliata perfettamente a metà, che è un confine che fu stato fatto dai coloni inglesi, che divide l'isola in due parti. Una appartiene alla Repubblica d'Indonesia, sì, e l'altro alla Papua Nuova Guinea.
0: Sì, quindi praticamente
1: che si trova lì. Quindi siamo a nord dell'Australia, appena sopra, a pochi chilometri dalle coste australiane, e si trova questa molto grande isola, diciamo,
0: sì,
1: la quarta per grandezza,
0: sì,
1: al mondo.
0: E le persone sono di colore?
1: Sì, cioè, insomma.
0: No, era per capire cosa
1: sì,
0: ci.
1: Cioè, sono asiatiche.
0: Sono asiatiche.
1: Cioè, capito, insomma.
0: Capito niente. Andiamo avanti.
1: Si tratta di tribù come i Maori. Hai mai.
0: Sì, sì, esatto. Sì, sì, sì. Di questa cosa poi ne parleremo. Dopo ne parleremo. Vai. Dici.
1: Allora, primo luogo da visitare.
0: Assolutissimamente.
1: È il fiume Sepik.
0: Ok.
1: Che è uno dei fiumi più importanti, sì, dello Stato. E se fate un giro in barca potete ammirare tutti i villaggi, insomma un gran numero di villaggi,
0: sì,
1: ancora fatti in legno sulle palafitte, che ospitano, hai presente quei famosi totem che vedi,
0: certo,
1: magari?
0: Sì,
1: che
0: sì, sì,
1: di solito vedi nei film sulle Hawaii o quelle robe,
0: sì,
1: lì? No, sono molto simili. E trovi anche le famosissime case degli spiriti.
0: Infatti,
1: vengono chiamate.
0: Brava, tu sai che cos'è questa cosa?
1: No, so solo come si chiamano.
0: Sono case degli spiriti, che sono questi edifici in legno con maschera appunto e totem, che sono delle vere e proprie sculture di legno, che vengono utilizzati come luoghi sacri. Ma parlando proprio di questa cosa qui, appunto di navigare sul fiume Sepik, perché anche è una cosa da fare che io consiglierei, non ci sono strade, cioè ci si muove semplicemente con le canoe scavate di legno.
1: Mm-hmm.
0: E si chiama anche la terra dei coccodrilli, perché per loro ha un legame simbiotico, si ha quasi un legame simbiotico con questi coccodrilli. E i guerrieri, pensati, venivano incisi sulla schiena e sul petto con queste cicatrici che ricordano le squame del coccodrillo, perché pensano che siano quasi una divinità. Quindi pensati che cosa assurda. E perché appunto queste tribù sono molto legate al discorso dei, al discorso delle cose che cadono dal cielo. Ti sto dando qualche curiosità.
1: No, non sai niente.
0: Ma dopo ci pensiamo dopo. Ma intanto ascoltiamo questa meravigliosa canzone che si chiama Jungle Sunshine.

0: Jungle Sunshine. Ha messo un po' di sole questa canzone, o no?
1: Sì, anche un po' di tranquillità, devo dire, no?
0: Dove il sole si leva, a Oriente, in Papua Nuova Guinea.
1: Esattamente, cioè mi sembra proprio di svegliarmi in questi villaggi di cui mi hai parlato tu. Mi sembra di essere in queste palafitte, no?
0: Sì.
1: Queste palafitte meravigliose, ti svegli la mattina e vedi l'alba che nasce. Adesso vabbè, non so di preciso dove sia il sole, però comunque
0: a est.
1: Vabbè, comunque mi dà queste vibes qua molto molto così, che puoi stare anche tipo, non so, nudo con o solo col costume, così. Sì. Mi dà questa impressione, non credi tu, tipo?
0: Un pochino.
1: Un po' molto liberi, free, che possiamo fare quello che vogliamo, spiriti liberi, no?
0: Anime libere. A proposito di spiriti. Allora, adesso ti dico un altro luogo da visitare, che è la valle di Waji, non so se abbia l'accento, però Waji.
1: Waji.
0: La valle di Waji, che si trova nell'altopiano occidentale della Papua Nuova Guinea.
1: In
0: pratica, a sud ci stanno un po' di pianure, bla bla, e a nord ci sono le montagne.
1: Sì.
0: Qui si trova la valle di Waji, dove ci sono piantagioni di caffè a perdita d'occhio.
1: Che bello, mi sembra di vedere. Adesso provo, chiudo gli occhi. Quindi provate anche voi.
0: Immaginati questi campi enormi di caffè, con le foglie verdi, i chicchi sotto che spuntano. E se andate nel periodo giusto, che ora non mi ricordo esattamente quando è, potete assistere al festival Sing Sing.
1: Ok.
0: Che non penso sia in inglese, canta canta.
1: No.
0: Però in cui le varie tribù della zona si ritrovano tutti vestiti di piume.
1: Lo so, questa
0: cosa. E hanno
1: cosa.
0: Delle danze, dei canti.
1: Infatti ti dirò,
0: e dei fuochi.
1: Ti dirò di più dopo di questa cosa qui, che mi sono informata, che è una cosa da fare assolutamente. Molto interessante, vero?
0: Sì.
1: Quindi è comunque tanto tanto verde la Papua Nuova Guinea, perché
0: sì,
1: c'è la giungla, cioè probabilmente non ci sono pochissime strade, ho visto.
0: È poco urbanizzata, sì, molto poco
1: urbanizzata. E senti, un'altra cosa da andare a vedere. Cos'è che ci...
0: Un'altra cosa da andare a vedere?
1: O prima ti dico io, dai, dato che hai parlato di questo Sing Sing, che sono dei festival tribali che avvengono soprattutto da maggio a ottobre, che è il periodo perfetto per andare in Papua Nuova Guinea, perché poi da aprile a... da novembre ad aprile è la stagione delle piogge, quindi meglio evitare. E quindi si trovano questi, come hai detto tu, dei festival tribali, perché ci sono più di 100 tribù che vengono vestite con queste piume spettacolari, vengono pitturate tutto il corpo, quindi immagina tutto il corpo pitturato di colori incredibili e danze ancestrali, e addirittura vengono anche ornamentali tutte le conchiglie. Poi ti dirò una curiosità sulla conchiglia, ricordamelo.
0: Mm-hmm.
1: E che si sfidano con dei canti e con delle danze. Ma perché questo? Perché ci sono state più di tanti anni fa, le tribù erano in conflitto tra di loro e quindi hanno trasformato questa rivalità delle tribù in bellezza, musica e danza, un po' per appianare le loro diversità, perché comunque ogni tribù aveva le sue regole, poi sai, comunque le tribù mi danno da qualcosa di selvaggio.

0: una cosa anche di questa cosa qui, ma quanto sono diventata più storica, cioè sono diventata più brava, vero?
1: Ma che adesso un argomentino,
0: se Nicole è diventata più brava anche a livello di geografia, lo scopriremo più tardi. Scriveteci al 348 308 39 27. E adesso abbiamo Marrakech e Gue Pequeño, Casini.

0: tutta la vita.
1: Marrakesh e Gue Casini. Devi dire qualcosa?
2: Sì, chiedo scusa umilmente a Marrakesh perché ho pronunciato in maniera sbagliata, incorretta il suo nome. Scusatemi, mi scuso, va bene?
1: Brava.
2: Mamma mia, che permalosi, ragazzi. Comunque, ovviamente Marrakesh ci sta ascoltando, quindi ciao Marrakesh. Marrakesh con due R.
1: No, non era per le R, era per la G.
2: E cosa ho detto?
1: Marrakesh.
2: A Marrakesh ho detto. Marrakesh, un po' Belè, Marrakesh.
1: Un po' romano.
2: Comunque, bentornati su Radio Ecco Vicentino. Questa sera siamo in compagnia di Nicole,
1: Giulio,
2: e parliamo della
1: Papua Nuova Guinea.
2: Che bello, mi piace un sacco dire questo nome. Vai, vai.
1: È lungo.
2: Insomma, abbiamo detto, abbiamo un po' ricapitolato di cosa. Tante cose da andare a vedere, tante cose da fare. Ne hai un'ultima?
1: Sì, ho un ultimo luogo da visitare, soprattutto se vi piace fare immersioni.
2: Sì.
1: Che sono le isole di Milne Bay.
2: Sì.
1: Milne Bay. E lì potete trovare un grandissimo e bellissimo fondale. C'è anche una bellissima barriera corallina.
2: Esatto.
1: Dove fare immersioni. E potete trovare, tra l'altro, anche molti relitti della seconda guerra mondiale. Tra navi, aerei.
2: Bravo.
1: Potete girovagare in mezzo a questo cimitero militare, insomma.
2: Esatto, e sai che si chiama anche il triangolo dei coralli?
1: Ah, non lo sapevo.
2: Perché in questi relitti di queste, della seconda guerra mondiale, appunto, sono cresciuti tantissimi coralli. Quindi chi va a fare sub? Tu fai sub?
1: No.
2: Manco io, e no, non penso di riuscirci.
1: Io di solito sto sopra l'acqua.
2: Sì, anch'io, perché sono... Vabbè, no, mi fa ansia mettere la... Però per chi vuole fare snorkeling, ok, è la mecca del subacqueo questo posto. Quindi è una barriera.

0: e le coralline mozzafiato. E appunto, oltre a questa cosa qui, sai che se tu vai nel fondo, sembra
1: Nel fondo,
0: nel fondo, nel
1: nel
0: fondale
1: fondale,
0: marino,
1: ok.
0: siccome siamo
1: Siamo
0: nella
1: cosa?
0: terra del fuoco, tipo vicino, una cosa del genere,
1: Più o meno,
0: giusto?
1: eh.
0: Ecco, sembra che la Terra stia respirando perché è talmente pulsante che fuoriescono delle minuscole bolle di gas dal fondale marino. E quindi sembra che la Terra stia respirando. Cioè, tu.
1: Sono i vulcani sottomarini.
0: Cioè,
1: Cioè,
0: figata!
1: pensati
0: Cioè,
1: questa.
0: stupendo, vero?
1: Questa
0: Dimmi
1: è una.
0: che è stupendo.
1: È stupendo.
0: Vero che è
1: È
0: stupendo. Un po' di
1: stupendo.
0: entusiasmo, bellissimo.
1: No,
0: Cioè,
1: questo, adesso
0: quindi.
1: ti do una tips, oltre che storica, archeologica, paleontologica,
0: Mamma mia, dimmi.
1: geografica, biologica, pure addirittura e scientifica in generale.
0: Mi fai
1: Che
0: paura.
1: teoricamente
0: Teoricamente.
1: la vita si è formata proprio grazie a questi vulcani sottomarini. Cioè, non dico lì, perché insomma, milioni e milioni di anni fa la Terra era diversa. Ma i
0: Oddio.
1: vulcani sottomarini hanno dato la possibilità a microrganismi,
0: Sì?
1: batteri e robe
0: Sì?
1: di
0: Procrearsi,
1: sopravvivere
0: sopravvivere e
1: perché
0: andare avanti.
1: l'ambiente è fatto ad hoc. E infatti gli scienziati stanno studiando tuttora i vulcani sottomarini perché ipotizzano che, ovviamente, in lune o altri esopianeti ci possono essere delle condizioni simili, perché le condizioni di vita lì sono molto estreme. Infatti, la vita che si trova lì è microbiotica. Però si è originata, no? Partendo da lì. E quindi studiano per capire se è possibile, se anche in questi ambienti estremi la vita può. Se c'è qua sulla Terra, se può essere anche in altri pianeti.
0: Cioè, cari ascoltatori, avete capito che mi sono scelta come compagno? Cioè, io sono senza parole, è incredibile. Giulio, ti faccio un applauso io. Grazie mille per
1: Un
0: questa
1: solo
0: tips. Anche
1: applauso. A
0: Mister
1: posto.
0: Charlie è con noi. Comunque è una cosa meravigliosa. E sai cosa? È anche una cosa che non bisogna tenerla per noi, ma bisogna un po' divulgarla.
1: Eh beh, sì, siamo
0: No,
1: questo.
0: perché noi comunque divulghiamo sapere, ci
1: Di
0: divertiamo.
1: vulcani.
0: Divulghiamo, senti questa che reference, ma ci divertiamo qua in radio, ma diamo anche delle nozioni, giusto? Quindi sono molto, molto contenta di essere qui con te e essere qui su Radio Eco Vicentino. E proprio parlando di divulgare, perché non facciamo un po' di propaganda
1: Andiamo.
0: con Duel? Cosa dici? La facciamo?

0: Annalisa è madame, amica.
1: Amica, sai che
0: sei
1: amica?
0: Una mia amica?
1: Beh, sì, ma sai che amica? Io chiamo amica la mia migliore amica. Ciao Anna, ciao amica mia, un bacione. La chiamo sempre, ci chiamiamo sempre amica, amica. È una cosa nostra. Invece tipo amo, amore, cioè, amo. No, amica noi.
0: E di solito i miei amici. O li insulto.
1: Ma come fai?
0: Si fa così. Oppure doc. Se non ti ricordi il nome. Dottore, ingegnere, avvocato. Se non ti ricordi il nome.
1: Che paracci che sei comunque. Posso dire? No,
0: vabbè,
1: fra bro.
0: Tutti gli uomini.
1: No, fra bro. Io
0: vecchio, fra... vecchio uso.
1: Oh, che brutto. Tipo, oh, hai Laura. Com'è che me l'avevi detto? Me l'avevi iniziato?
0: No, meglio
1: okay.
0: Di no.
1: Ok, benvenuti comunque. Bentornati. Non benvenuti. Bentornati su Radio Eco Vicentino. Questa sera stiamo parlando di...
0: Della
1: Papua Nuova Guinea. Giulio, are you ready for the quiz? Sei pronto?
0: Sì.
1: Bravo. Allora, per chi non ci sta ascoltando la prima volta o per chi non si ricordasse, adesso è arrivato il momento preferito mio, cioè quello di porre delle parole nella lingua locale del posto di cui stiamo parlando.
0: Ma quale lingua? Ce ne sono 800.
1: Mi è sembrato di sentire una mosca, un attimo solo. No, un'interferenza, okay, forse dalla da cuffia.
0: Vai,
1: forse.
0: ridi.
1: E, non so in quale lingua, insomma. E Giulia la dovrà tradurre, cioè dirmi cosa significa.
0: Mm-hmm.
1: Ok, allora partiamo, sei pronto?
0: Ma mi dai le opzioni stavolta?
1: No, assolutamente no.
0: Ok. Ottimo.
1: Aiswara. Sì.
0: Me la puoi mettere in una frase?
1: Aiswara. Prova un po' a pensare, ti ho detto che ricordo un pochettino l'inglese, cioè sai che ti ho detto un pochettino. Quindi Aiswara, cos'è che potrebbe essere?
0: Mi ricordo solo Aiswara. No, ciao, è un saluto.
1: No, dai, Aiswara.
0: Aiswara, spero.
1: No, sbagliato, dimmi. Ghiaccio.
0: Cos'è? Ah, ghiaccio proprio.
1: Ice.
0: Ah, vabbè, dai.
1: Capito. Poi questa. Emi ol sem wan pela long long tasol.
0: È più lunga, ma è una parola solo.
1: No, è un modo di dire. È una cosa che potresti dire ad una persona.
0: Ti voglio bene.
1: No.
0: Dai.
1: Dai, un'altra, dai, provaci, provaci.
0: Mi manchi.
1: Ma no, ma che romantico che sei questa sera. Mi devi dire qualcosa, ti sei fidanzato?
0: No.
1: Ok.
0: Sono ancora libero.
1: Ok, dimmi, dai.
0: Non lo so.
1: Sei un matto.
0: Sei un matto. Ah, sì.
1: Cioè tu dici Emi ol sem wan pela long long tasol.
0: Sei andato proprio a cercare.
1: Esatto. Poi aspetta, questa è molto interessante perché è una parola però si dice Pichinini belong di wall.
0: Questo me lo dicono sempre.
1: Significa bambino sull'albero.
0: Ma non dovevo indovinarlo?
1: Non la sai.
0: Cioè proprio di
1: pazzi. Cioè no, ti ho dato uno spunto. Non è bambino sull'albero.
0: Ah, ma non vuol dire quello.
1: No, bambino sull'albero, letteralmente.
0: C'entra la frutta.
1: Bravissimo, frutto.
0: Ah, frutto, cioè questa parola enorme,
1: sì,
0: per dire frutto.
1: Perché loro la vedono come qualcosa anche lì di un po' poetico di...
0: Cavolo, però se devi andare da fruttivendolo.
1: Il bambino sul frutto, capito? Perché è il frutto, è il frutto dell'albero, perché è l'albero che fa il frutto, no?
0: Sì, ma
1: e quindi il bambino.
0: Cioè al mercato ci metti mezz'ora per ordinare della frutta.
1: Esattamente.
0: Ecco.
1: Poi bless belong me. E sembra un po' inglese,
0: ma
1: comunque.
0: Come? Bless belong me.
1: Te lo giuro.
0: Bless you. No, dai, no, non può essere. Boh, stammi vicino.
1: No, è solo una parola.
0: Vedi, che mi frega l'inglese. Solo una parola.
1: Sbagliato.
0: Vabbè.
1: La mia terra o la mia casa.
0: Ah, vabbè, ok, posso dire però. Cioè, non lo so.
1: C'entra. Le abbiamo le ultime due. Tanim Tok.
0: Tanim Tok, c'entra il legno, la foresta, albero.
1: No, sbagliato. Un'altra possibilità, veloce. Tic tac.
0: È del mangiare, cibo.
1: No. Toc.
0: Porta.
1: Toc.
0: Porta.
1: Tradurre.
0: Ah.
1: Fare l'interprete.
0: Ah, proprio tradurre.
1: Toc, non sembra un po' toc. Toc. Toc. L'ultima.
0: Vabbè.
1: Bel belong me hot. Guarda che ci arrivi un
0: questo,
1: po'.
0: Questo in realtà è quello che scrive uno scozzese ubriaco, probabilmente.
1: Ma ci arrivi, bel belong me hot.
0: Ah, beh, sì, è casa mia, casa tua.
1: No, vuol dire mi sono arrabbiato con te.
0: Ma come? Ma se
1: belong mi fai diventare caldo.
0: Ah, quindi belong grammaticalmente.
1: Capito,
0: adesso
1: potrebbe
0: sto già
1: essere.
0: Capendo, vuol
1: capito.
0: Dire me.
1: Comunque bravissimo, 0 punti.
0: Olle.
1: Hai imparato qualcosa da questo quiz. Bene, se vi è piaciuto questo quiz e avete indovinato anche voi queste parole, potete scriverci al 348-308-3927. E ora ascoltiamo
0: Bruno Mars, Risk It All.

0: Bruno Mars, risk it all. Risk it all for you.
1: Ma ti immagini Bruno Mars in Papua Nuova Guinea?
0: Di sicuro c'hai i soldi per andarci quando vuole.
1: Sì, sicuramente. Che poi tra l'altro è un posto dove veramente ci metti tantissimo, perché 33 ore di viaggio. E però devi visitarla solamente con la guida, perché è molto pericoloso.
0: Sì.
1: Ma sempre una meraviglia leggere i messaggi di Moira. Grazie mille Moira, ti mandiamo un bacio gigante, che ci scrive: ma che meraviglia scoprire tante curiosità sulla Papua Nuova Guinea. Questa sera sono proprio lì con l'immaginazione. Ciao Giulio e Nicole, siete super bravissimi.
0: Grazie tesoro, grazie mille. Moira.
1: Grazie mille. E andiamo avanti, perché voglio dirvi qualche curiosità. Giusto.
0: Vai, dimmi qualche
1: curiosità.
0: Perché? Sì. Avevi paura?
1: Sì.
0: No, vai.
1: Io dico qualche curiosità interessante.
0: Tu
1: devi sapere che diciamo che è uno scontro in Nuova Guinea tra modernità e preistoricità.
0: Sì.
1: Nel senso che sono molto molto molto antichi sotto certi punti di vista, però la cultura della Papua Nuova Guinea si è un po' incrociata, si è un po' mescolata con quella americana.
0: Ah, ti posso aspetta, ti do un altro tip.
1: Vai, dilla, dilla.
0: Che mi è venuto in mente adesso, che tra l'altro noi guardiamo la Papua Nuova Guinea e quelle isole lì,
1: sì,
0: dell'Oceania, come a popoli un po', insomma, arcaici, nel senso,
1: sì,
0: un po' primitivi, però
1: sì,
0: in realtà se si va a guardare, l'Oceania è stata, almeno la parte quella più interna lì anche della Papua Nuova Guinea, è stata colonizzata dagli esseri umani 20.000 anni prima dell'Europa.
1: Pensate, c'è follia se ci pensi.
0: Esatto.
1: Probabilmente loro vogliono rimanere comunque con le loro tradizioni.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E secondo me vivono meglio di noi sotto certi alcuni punti di vista.
0: Forse mentalmente sì.
1: Sì, secondo me sì.
0: Psicologicamente.
1: Comunque c'è il culto del carico. Tu sai di cosa significa?
0: Sai che era una domanda che volevo farti. Vai.
1: La so. Perché appunto durante la Seconda Guerra Mondiale e più avanti, le truppe americane hanno portato dei beni che per le tribù, per il popolo della Papua Nuova Guinea. Com'è che si dice Papua Guinese? Papua Nuova Guinea.
0: Dovrebbero essere.
1: Vabbè,
0: guineiani.
1: E quindi quelli lì, insomma, quelle persone lì, li vedevano come una cosa strabiliante, come se fossero tipo delle cose assurde, ma che in realtà era cibo, erano oggetti di cui loro, appunto, magari non erano a conoscenza, e arrivavano in questa terra attraverso il paracadute. Quindi era come se venissero dal cielo.
0: Ok, per quello mi hai dato. Okay.
1: Sì, perché come se fosse un dono degli dèi. Tanto che appunto sono nati questi movimenti che si chiamano cargo cultis, che hanno costruito delle finte piste d'atterraggio in legno e in bambù, nella speranza che appunto ritornino. Cioè, bellissima questa cosa, se ci pensi.
0: Cavolo, sì. Cioè, nel quadro generale
1: nel
0: della
1: quadro
0: seconda
1: generale
0: guerra
1: è incredibile.
0: Mondiale.
1: E in più, un'altra cosa, la moneta ufficiale è la china. Però utilizzano ancora il baratto. E sai con cosa barattano?
0: Con cosa?
1: Anche con le conchiglie.
0: Cioè
1: loro per pagare i debiti, oppure per pagare fare proprio il baratto, per scambiarsi. Ma anche una cosa super divertente che sembra, loro li considerano degli oggetti magici, che vengono proprio utilizzati come merci di scambio: le palline da golf bianche. Infatti loro li utilizzano perché sembrano degli oggetti caduti dal cielo. E non per ultimo, per importanza, tu se pensi di dare un regalo, di pagare queste popolazioni, dimenticati i soldi, dimenticati la carta di credito, dimenticati tutte queste cose, ma tu gli consegni una bella bottiglia di birra.
0: Bello.
1: Te lo
0: giuro. Posso dire, anch'io posso essere pagato così certe volte.
1: E quindi come merci di scambio utilizzano la bottiglia di birra. Cioè è incredibile,
0: cioè,
1: vero?
0: Io se voglio diventare ricco in Papua Nuova Guinea basta che sto una giornata in spiaggia.
1: No.
0: Tiro su più conchiglie che posso.
1: No.
0: Un po' come su SpongeBob, no? Ti ricordi?
1: Sì, sì, è vero. No, però sai cosa? Quello no. Però se tipo c'è qualcuno che ti dà un passaggio, ti viene a prendere tipo il taxi in canoa, non ne ho idea, gli dai la birra e lui è contento, capito?
0: Beh, è economico. Economico.
1: Magari lo consideravano la cosa degli dèi.
0: Magari la birra la costa 10 euro a bottiglia, capisci?
1: Può essere. Comunque cosa metteresti in valigia? Bottiglie di birra, direi.
0: Ecco, a go-go.
1: Spero che queste curiosità vi siano piaciute. Se le conoscevate o se volete dirci qualcosa, scriveteci al
0: 348-308-3927.
1: Ma continuiamo con questa meravigliosa canzone. Gianna Nannini, meraviglioso errore.

0: lassù.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore, meravigliosa anche la canzone Grande Gianna.
2: Bellissima, veramente, una delle più belle, come ci diceva anche Mr. Charlie, che piace tanto.
1: Ma abbiamo la Gianna ci ha raccontato di errori, ora vi dico un errore da non fare.
2: Bella, mi piace.
1: Un errore da non fare in Papua Nuova Guinea, che è fotografare le persone o villaggi senza il permesso. Perché devi sapere che i popoli della Papua Nuova Guinea sono molto gelosi della propria cultura, e se non si chiede il permesso o non si dà qualcosa in cambio,
2: tipo la birra, vedi?
1: Esatto. È considerato molto sgradito e molto irrispettoso, e poi non è detto che becchi la persona sbagliata e poi pam, pugno in faccia.
2: È interessante.
1: Però sei pronta, Nicole?
2: No.
1: Mamma mia.
2: Ho paura.
1: Adesso ci divertiamo molto.
2: Oddio, che ansia.
1: Domanda numero uno. Questa è facile. In quale oceano si trova la Papua Nuova Guinea?
2: Non ci sono le possibilità.
1: Beh, sono gli oceani, se vuoi ti dico il nome degli oceani.
2: No, l'Oceano Pacifico.
1: Esatto! Brava.
2: Mi sapeva più. Vai.
1: Domanda numero due.
2: Oddio, sembra Gerry Scotti. Okay.
1: Qual è la capitale della Papua Nuova Guinea?
2: Sì, vabbè, qua mi dai le possibilità, ovviamente.
1: Ok, ti do le possibilità.
2: Direi.
1: Possibilità A, Suva. Possibilità B, Port Moresby.
2: Chi è?
1: Possibilità C, Canberra.
2: A.
1: Possibilità D, Jakarta.
2: A.
1: Sbagliato, è Port Moresby.
2: Ma dai, non è vero, quella roba lì è inglese.
1: Port Moresby. Adesso arriva anche la terza domanda.
2: Vabbè, dai, ne ho vinte due.
1: Prima della Prima Guerra Mondiale, tra quali paesi era suddivisa la Papua Nuova Guinea?
2: Sì, vabbè, miau, cioè, grazie.
1: Dai, ti do un indizio, sono
2: sì,
1: due,
2: grazie.
1: Uno lo sappiamo.
2: Me
1: l'hai appena detto. Se la capitale si chiama Port Moresby, uno dei paesi...
2: È Moresby.
1: No, uno dei paesi che controllava, uno degli stati, delle nazioni.
2: Ah, l'Inghilterra.
1: L'Inghilterra, l'impero britannico. L'altro
2: è la...
1: che controllava la parte... la parte settentrionale.
2: L'America.
1: No.
2: L'Africa.
1: Ma Cristo,
2: no. Dammi le possibilità.
1: Allora, A,
2: l'Indonesia.
1: No. Era l'impero tedesco.
2: Sì, vabbè.
1: Che poi cedette i suoi possedimenti all'impero
2: come
1: britannico.
2: Come fa ad arrivarci lì l'impero tedesco? Ma dai, non è vero.
1: Beh, gli inglesi. Okay. Vabbè, quella cultura è carica ormai, vabbè.
2: La so.
1: Me l'avevi già detto.
2: Sì.
1: In quale decennio gli esploratori occidentali scoprirono con stupore che gli altopiani interni ritenuti disabitati ospitavano oltre 1 milione di persone?
2: Mi sono persa a quale? Alla prima parola.
1: In quale decennio?
2: Sarà tipo nel 1900.
1: Allora,
2: ti
1: do le opzioni. 1880.
2: No.
1: 1930. 1960. 1980.
2: 1960.
1: Sbagliato, 30, con le spedizioni dei fratelli Lihei.
2: Ma dai, è troppo difficile.
1: Dai, a posto così, va bene, puoi sederti al banco, puoi tornare a posto.
2: No, sì, vabbè, quanti soldi ho perso?
1: 1 milione.
2: Ho la nota?
1: Hai preso 3.
2: Dai, no.
1: No, la nota non te la do. Non sapevi nulla.
2: Ma non è vero.
1: Dai, 6 meno.
2: 5?
1: 6 meno.
2: 6 meno. Comunque, do un'ultima informazione anche a livello più che altro logistico, una tips. Allora, per arrivare appunto in Papua Nuova Guinea ci vogliono dalle 26 alle 33 ore. Andate da maggio ad ottobre e non da novembre ad aprile, mi raccomando. Serve il passaporto, il visto e andate con la guida. Assolutamente, perché è molto pericolosa. E adesso cosa ascoltiamo? Vai, dillo
1: The Rolling Stone, Mr. Charm.

0: The Rolling Stone, Mr. Charm. L'ho pronunciato bene?
1: Sì, ma con l'accento americano mi dà fastidio. Mi vengono le sgrisole.
0: Oddio.
1: Quando usi l'accento americano. Charm. Non è charm.
0: Charm, charm.
1: No, no, è charm.
0: Charm. E con l'occasione salutiamo anche Mr. Charlie.
1: Ciao, mister.
0: Grazie, Mr. Charlie, per tutto. Giulio, purtroppo siamo arrivati alla chiusura dei battenti anche questa sera.
1: Il capolinea.
0: Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo Radio Eco Vicentino per darci questa possibilità. Speriamo che la Papua Nuova Guinea, anche detta PNG, me la sono appena inventata, vi sia piaciuta. Vi sia piaciuta. Giulio, grazie per essere stato
1: grazie
0: con me.
1: Grazie a te, Nicole.
0: Ci divertiamo sempre tanto, noi ci vediamo, anzi no, ci sentiamo, scusatemi, ci sentiamo prossimamente su queste vibrazioni, frequenze.
1: Esatto.
0: E vi lasciamo come sempre con una meravigliosa frase detta dal meraviglioso Giulio. Alla prossima, grazie.
1: Saint Dorney disse: i ritmi tribali segnano lo scorrere del tempo in una terra sospesa tra antiche tradizioni e modernità.

0: Radio Eco Vicentino.
1: WhatsApp 348 308 39 27.
0: Scrivici o registra il tuo messaggio.
1: 348 308 39 27.
0: Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

0: Solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni.
1: Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.

Solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni. Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.

0: più lascia.
1: Arredamenti Rossi a Schio vi invita all'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
2: E beh, quando si parla di casa dolce casa, inevitabilmente si torna sempre a parlare della cucina, no? La nostra amata cucina, Gaetano, però oggi so che con te volevi, insomma, affrontare un argomento importante, che è quello del forno e dei piani cottura, no? Ci sono delle novità che vuoi raccontarci?
3: Sì, sì, no, vorrei dire soprattutto anche del forno. Allora, qualche anno fa, proprio gli indagini di mercato si sono accorte che l'utilizzo del forno era diventato veramente basso.
2: Sì.
3: Perché, parliamoci chiaro, erano dei forni non particolarmente prestanti, non c'è stata tanta attenzione.
2: Sì.
3: Oggi, quando si parla di forno, si parte dal forno statico, forno ventilato, forno termoventilato.
2: Sì.
3: Forno magari che ha un sistema di pulizia, si chiama pirolisi, che ad altissime temperature distrugge tutte le proprietà organolettiche.
2: Questa è una cosa bellissima.
3: Bellissima,
2: eh?
3: Per cui non usi più detersivi, che tra l'altro sono altamente tossici.
2: Sì.
3: E poi si entra nell'altra sfera, che è il forno assistito al vapore o anche totalmente a vapore.
2: Spiegami un attimo di più.
3: Allora, la cucina, allora partiamo, vabbè, le cotture tradizionali più o meno le conosciamo. Il termoventilato sarebbe da dire qualcosa, vuol dire che l'aria entra preriscaldata, la faccio in due parole perché è molto più complessa.
2: Sì.
3: Preriscaldata, perché così vuol dire avere dentro la mufola, lo spazio, un'uniformità di temperatura precisa. Cosa vuol dire? Metti 20 biscotti, si cucinano tutti uguali.
2: Hola, molto chiaro.
3: Non quella classica situazione che dietro sono crudi perché l'aria entra fredda
2: e nei lati sono bruciati.
3: Pensate che ci sono forni di bassa qualità che hanno anche 20 gradi di differenza all'interno.
2: Mamma mia.
3: Il forno, se si vuol dire un forno di qualità e serio, non deve superare i 3 gradi.
2: Bene.
3: Poi il concetto del vapore è la cucina più salubre, più sana che si possa pensare.
2: Certo.
3: Cioè, per cui attraverso una temperatura più bassa, perché se arriva a massimo a 100 gradi, con l'innesto di acqua, vapore
2: all'interno del forno, quindi viene vaporizzata l'acqua.
3: Vaporizzata, no? C'è un contenitore che viene ripresa. O poi farla mista con la cottura tradizionale, per esempio ottima per le carni, o totalmente a vapore, eccezionale per verdure e per esempio il pesce.
2: Ma pensa te, mai avrei pensato che un giorno nel forno si potesse cucinare addirittura a vapore.
3: Assolutamente, bello, meraviglioso.
2: Poi permettimi, sottolineo ancora, dimmi come si chiamano quei forni lì che non serve più pulire, fanno tutto da soli?
3: La pirolisi.
2: La pirolisi.
3: Ma
2: signore,
3: di notte,
2: signore all'ascolto, andate da Gaetano, chiedete quei forni lì.
3: La pirolisi. Sì, ma di notte la fai andare, c'è una funzione specifica, ma a temperature sopra i 300 gradi, però si parla di un consumo massimo elettrico di 50 centesimi per una funzione.
2: Fantastico.
3: Per cui non usi più detersivi, in fondo ti ritroverai della polverina, che saranno tutte quelle giacenze, diciamo, organiche che magari sono schizzate dalla carne, dalle cose. E niente, una passatina
2: ed
3: è pulito.
2: Ed è pulito. Grazie per queste belle nuove informazioni, Gaetano. Verremo a vedere anche i forni.
3: Sì. Ciao.
1: Arredamenti Rossi a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
2: Questo e tanti altri consigli di Home Sweet Home sono disponibili nella sezione podcast del nostro sito e dell'app Eco Vicentino.
4: Cosa c'entra questo cielo lucido che non è mai stato così blu e che se ne frega delle nuvole, mentre qui manchi tu. Pomeriggio spompo di domenica,

0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita, perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

portaci con te per essere sempre informato in compagnia della nostra bella musica e dei nostri programmi. Scarica l'app gratuita dell'Eco Vicentino su Google Play e Apple Store.

Radio Eco Vicentino WhatsApp 348 308 39 27. Registra o scrivici il tuo messaggio 348 308 39 27.

0: Questa è Radio Eco Vicentino. Radio Eco Vicentino.
1: È mezzanotte.

0: 60 ore di musica con Gianni Manuel.
1: Scala al paradiso, Stairway to Heaven, brano del gruppo musicale britannico dei Led Zeppelin. Stairway to Heaven è considerata la canzone più famosa nella storia della musica e del rock. È a tutt'oggi una delle più richieste dalle stazioni radio americane, nonostante non sia mai stata pubblicata come singolo. Fu invece pubblicata negli States come disco promozionale e come EP acustico in Australia. L'assolo di chitarra contenuto nel brano è considerato dalla rivista Guitar World il migliore mai eseguito. La canzone venne eseguita dal vivo per la prima volta il 5 marzo 1971 alla All-Star Hall di Belfast e rimase nella scaletta dei concerti dei Led Zeppelin ininterrottamente dal 1975 al 1980. Il brano fu suonato anche a Live Aid nel 1985, alla festa per il 40° anniversario della Atlantic Records nel 1988 e da Jimmy Page in versione strumentale durante i suoi tour da solista. A proposito della canzone, Page disse durante un'intervista a Rolling Stone: «La canzone ha cristallizzato l'essenza della nostra band. Aveva tutto e ci ha rappresentato sempre al meglio. È stata ed è una pietra miliare. Ogni musicista vuole fare qualcosa di duraturo, qualcosa che rimarrà a lungo nel tempo. Noi lo abbiamo fatto con Stairway to Heaven».

0: Ciao.
1: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
2: Ciao Arianna.
3: Ciao Gianni.
2: Bentornata dottoressa. Grazie. Sorridente come sempre, perché mi ha detto: Gianni, preparati, oggi voglio parlare ai nostri ascoltatori dell'asse intestino-cervello. Manco fosse una lezione di geometria. Dai, dimmi, raccontaci.
3: Hai presente, Gianni, quando prima di un esame, un colloquio, un momento importante, senti le classiche farfalle nello stomaco?
2: Sì, anche quando ci si innamora succede.
3: Esatto, o peggio ancora quando devi correre in bagno in quelle situazioni.
2: È vero, è vero.
3: Ecco, non è una tua sensazione, è la dimostrazione pratica di quello che la scienza chiama asse intestino-cervello. Quindi esatto, pancia e cervello sono collegati da una specie di autostrada di informazione che è il nervo vago.

0: E si scambiano messaggi continuamente attraverso ormoni, neurotrasmettitori e molecole prodotte dal nostro microbiota.
1: Sì.
0: Pensa che circa il 90% della serotonina, l'ormone del buon umore, viene prodotta dall'intestino.
1: Oh, ma quante volte, dottoressa, tu mi hai detto anche fuori onda, non dimentichiamo mai che il nostro secondo cervello è l'intestino,
0: esatto,
1: vero?
0: Esatto, qualcuno dice anche che forse è il primo.
1: Beh, può essere, dai.
0: Quindi questo significa due cose fondamentali.
1: Sì.
0: Primo, che uno stress prolungato, un periodo difficile, possono alterare la digestione, causare gonfiore o cambiare la regolarità intestinale.
1: Sì.
0: E secondo, che quando un intestino è infiammato o in disbiosi può inviare segnali al cervello che influenzano l'umore. Quindi in doppio senso.
1: Sì, sì, certo, certo, è chiaro. Quindi, il messaggio è chiaro.
0: Quando ci si trova in un periodo di forte stress, non va pensato solo a rilassare la mente, ma anche cercare di prendersi cura dell'intestino con la giusta alimentazione, sì, con l'eventuale integrazione, proprio per ritrovare serenità.
1: Quindi non aspettiamo di arrivare a determinate situazioni di malessere. Tante volte basta veramente un integratore intestinale, vero dottoressa?
0: Certo.
1: Per risolvere anche problemi di stress, giusto?
0: Esattamente.
1: Grazie dottoressa.
0: Grazie a te.
1: Ciao,
0: Gianni.
1: Ciao Arianna.
2: Farmacia Calidea Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.

0: Radio Eco Vicentino WhatsApp
1: 348 308 39 27.
0: Registra o scrivici il tuo messaggio
1: 348 308 39 27.

mi sta ingrigito il pelo. Per la prima volta ho tirato il freno. Incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero. Col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro. Niente più, negli anni han fatto figli. Io soltanto dischi e tour. Mai cresciuto come

la gente già sta là e alla fine si innamora solo della novità. Quasi come se dicessero, sei vecchio fuori moda, questa roba non funziona se la fanno la

0: Arredamenti Rossi a Schio vi invita all'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
1: Gaetano, un ascoltatore ci chiede dei suggerimenti per scegliere gli specchi. Come forma, come dimensioni, ma anche come posizionamento. Ci sono dei consigli utili che tu come esperto puoi dare?
2: Ma insomma, io gli farei subito una domanda: ma questo ha intenzione di specchiarsi?
1: Questa è una domanda interessante.
2: Perché non è detto che uno specchio sia per forza un qualcosa che ci si deve solo specchiare.
1: Perché dice che non è più solo elemento di vanità.
2: Insomma, è chiaro che lo specchio o all'interno di un armadio,
1: sì,
2: o in un momento dove ti prepari ci vuole assolutamente. Però oggi

0: e anche lo specchio è anche un elemento di decoro, si fanno delle composizioni di specchi anche, sì, magari dei specchi piccoli a forme o esagonali o viene in mente che ci sono forme anche irregolari, si chiamano sassi. Ah. E con anche colorazioni di specchio, cioè per cui non solo lo specchio argentato ma bronzato o dorato, e li componi con colori diversi e diventa quasi un quadro, no?
1: Bello.
0: Per cui, ecco, attenzione, la prima domanda è: sì, ci vogliamo specchiare?
1: O è semplicemente arredo, elemento di design?
0: Di design, di arredo, di completamento. Sì, comunque diciamo lo specchio è un elemento anche che bisogna ricordarsi, che rinfrange la luce, no? Riflette, sì, la luce, per cui in qualche angolo un po' più buio dove dobbiamo fare portare una luce naturale, anche questo potrebbe essere un buon elemento di studio, no? Uh-huh. È chiaro che poi una cosa bisogna assolutamente dirla: lo specchio deve piacere, perché ci sono anche delle persone che assolutamente niente specchi in casa,
1: Mettono sopra il lenzuolo nero per coprire l'immagine.
0: No, ma non sai, sono come un po' la timidezza, è come quelli, sì, che non vogliono mai farsi fotografare,
1: giusto,
0: no?
1: È vero,
0: ti ricordi?
1: Sì.
0: Anche se abbiamo un amico in comune, per cui insomma, ecco, è un aspetto interessante da sviluppare, lo specchio anche come forma, sì, per vedersi, per controllare il proprio, come dire, situazione, sì, ma anche come elemento di decoro, diciamo di fantasia pura, insomma di estetica sui muri, anche un elemento per decorare e completare un muro, no?
1: Sì.
0: Ecco.
1: E voi avete comunque qualcosa?
0: Assolutamente, abbiamo anche in modo particolare mi viene in mente in questo momento un'azienda che fa complementi, fa tavoli, fa elementi, sì, così, ma devo dire la verità, se è forte proprio negli specchi.
1: Ah, bene.
0: Particolarmente.
1: Quindi
0: centrata.
1: Si può venire una consulenza, riuscite a capire di cosa abbiamo bisogno, di cosa ha bisogno, certo, chi cerca lo,
0: certo,
1: specchio, e sapete dare la risposta.
0: Ma sì, la troviamo,
1: allora,
0: assolutamente, dai.
1: Abbiamo già trovato la risposta.
0: Grazie, sai.
1: Grazie,
0: ciao,
1: a te,
0: ciao,
1: ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Arredamenti Rossi e Aschio vi ringrazia per l'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa. Questo e tanti altri consigli di Home Sweet Home sono disponibili nella sezione podcast del nostro sito e dell'app Eco Vicentino.
3: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
1: So che in questa pillola di salute, dottoressa, andremo a consigliare bene milioni di persone che soffrono di reflusso, giusto?
2: Esatto.
1: Però ti faccio subito una domanda, Arianna. Più gli uomini o più le donne? Perché mi sembra che sia più gli uomini, o sbaglio?
2: Ma no? Dipende, dipende. Forse no. Direi che è una palla 50-50, al centro, ecco. Sì, secondo me sì.
1: Però il reflusso è fastidioso, signori, quindi qua ci sono tanti rimedi, tante medicine. La pillola di oggi che ci consiglia?
2: Ci consiglia che a volte i sintomi del reflusso non sono così chiari. Quindi a volte si scopre che è reflusso un po' in ritardo, sì, perché si è andati avanti a curare un mal di gola come un mal di gola, la tosse come una tosse, e poi si scopre che invece era reflusso.
1: Era reflusso, è vero.
2: E quindi è importante, quando si vede che un sintomo non passa e rimane più o meno costante nel tempo, farsi venire il campanellino, che potrebbe appunto non essere il classico mal di gola che di solito degenera,
1: o
2: peggiora,
1: tosse,
2: o migliora,
1: come dicevi tu,
2: o la tosse, che anche
1: sì,
2: quella dovrebbe
1: sintomo
2: evolvere, ma se rimane più o meno sempre quella tossettina stupida, quella raucedine così, allora farsi due domande in più e cercare di capire se potrebbe essere reflusso è importante, perché altrimenti questo acido continua,
1: certo,
2: a risalire in una zona dove non dovrebbe stare, alla fine crea anche danno, insomma, quindi non va trascurato.
1: Anche lì ti chiedo, c'è un'indagine specifica, al di là di quella che è la non piacevole, ma se bisogna farla si fa, gastroscopia?
2: Beh, appunto, quella è il medico che fa le valutazioni. Spesso si cerca di evitare di fare una, sì, gastroscopia così subito all'inizio, ma si cerca un po' di arrivarci anche deducendo dai sintomi che si presentano, soprattutto cercando di collegare in che momento succedono, quanto spesso succedono, che durata hanno, l'intensità. Spesso si riesce ad arrivare alla diagnosi anche da cose di questo tipo qui.
1: È un disturbo molto diffuso, come dicevamo, sia uomini che donne, da non trascurare. Sono molti anche i medicinali in commercio, no? Adesso, senza specificare uno piuttosto che un,
2: certo,
1: altro, io credo che anche qui parlare con il farmacista, se non potete farlo con il dottore, che vi chiederà anche com'è un po' il vostro stile di vita, possa aiutarvi poi a consigliare il farmaco più adatto.
2: Sì, esatto, cioè non fermarsi ai medicinali di automedicazione con troppa leggerezza, perché appunto magari le pastiglie per il mal di gola o per la tosse possono essere considerate delle cose leggere che trovo dappertutto. Se continuo a usarle per troppo tempo e la cosa non passa, forse è meglio fare due domande in più e farsi consigliare meglio.
1: Grazie dottoressa, la trovate, mi piace ricordarlo ogni tanto, farmacia Calidea in centro qui a Schio.
2: Grazie.
0: Farmacia Calidea a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di salute.
3: Storie di musica con Gianni Manuel.
1: Un'indagine mondiale assieme a Dancing Queen degli ABBA ha definito Don't Stop Me Now una delle canzoni del buon umore. La canzone è stata scritta da Freddie Mercury ed è stata registrata tra l'agosto e il settembre del 1978 a Nizza. È un inno liberatorio a qualsiasi tipo di sfrenatezza. Musicalmente, la canzone è basata sulla parte pianistica di Mercury, con John Deacon e Roger Taylor al basso e alla batteria. La traccia è un esempio lampante del caratteristico stile dei Queen, infarcito di armonie vocali multitraccia. Nella versione in studio, Brian May suonò esclusivamente un assolo di chitarra, ma durante l'esibizione live, nel corso del Jazz Tour e Crazy Tour, May eseguì anche parti alla chitarra ritmica per donare al brano una sonorità maggiormente rock. Don't Stop Me Now appare anche nella raccolta Greatest Hits del 1981 e nel giugno 2011 una vecchia take della canzone con maggiori parti di chitarra è stata inclusa nell'LP bonus della ristampa rimasterizzata dell'album Jazz. Don't Stop Me Now, i Queen.